giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo. That's a groove. Yeah.

0: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno è pronto.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche. 13 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con alcune schiarite probabili. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibili rovesci o locali temporali in forma sparsa sul territorio, alcune zone rimarranno all'asciutto. In serata tendenza a miglioramento. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi, specie in occasione di...
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Finiamo in bellezza questa settimana dedicata ai piatti tipici della nostra Toscana, facendo oggi un piatto salato che per me è veramente, ma veramente, veramente buono. Facciamo dei pici al ragù di salsiccia di cinghiale. Non vi spaventate perché non è difficile per niente farlo, sarà ricco di gusto, molto goloso e potrebbe essere un piatto che insieme al dolce, ai dolci che abbiamo detto in questi giorni, potrebbe far parte di uno dei vostri menù per questo periodo di carnevale. Per fare i pici serviranno 400 g di farina zero, intorno a 200 g di acqua, un pizzico di sale e un pochino di olio extravergine, di olio di oliva, se volete metterlo. Io non lo metto, però liberi di fare come meglio credete. Per appiciarli poi ovviamente si appiciano con l'olio. Quindi, appiciarli vuol dire fare i tipici, tra virgolette, spaghettoni di pasta, ok? Che non sono altro che tipo di spaghettoni grossi. Per il sugo serviranno 500 g di polpa di cinghiale, 15 g di sale e 3 g di pepe. Questo mezzo spicchio d'aglio e un pizzico di fiore di finocchio. Questo è per fare la salsiccia di cinghiale. Poi per fare il ragù serviranno una costa di sedano, una carota, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino rosso, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un rametto di rosmarino, una foglia di alloro e 750 ml di passata di pomodoro e del sale e del pepe quanto basta. Poi vi dirò per il sale e del pepe durante il ragù. Per prima cosa facciamo la salsiccia di cinghiale da un macellaio, se siete cacciatori, se avete amici cacciatori che vi possono dare un po' di cinghiale, vi divertite a fare questa salsiccia. Prendete la polpa, solo polpa ovviamente, anche con un po' del grassino della carne, la tritate con un tritacarne a coltello, come meglio credete, e la condite con 15 g di sale, 3 g di pepe, mezzo spicchio d'aglio ridotto in poltiglia e un pizzichino di finocchio. E la dovete lavorare energicamente, ma veramente energicamente. La salsiccia sarà pronta quando la carne sarà tipo collosa, ok? Che non si deve staccare dalla palla che ha fatto, ok? Deve essere compatta. Ci vorranno intorno ai 15-20 minuti per lavorare per bene questa carne. Fatto ciò, fate riposare la salsiccia e pensate ai pici. I pici prendete la planetaria, il piano di lavoro dove preferite, e ci mettete la farina e l'acqua, un pochino di sale se volete, se no anche niente, o se no un pochino d'olio se siete abituati a farlo con l'olio o anche niente. Io non ce lo metto l'olio, devo essere sincero, però ognuno poi un pochino fa anche a suo gusto, no? E fate l'impasto. Una volta che sarà bello, liscio e compatto, deve lavorare l'impasto almeno 15-20 minuti perché deve sviluppare glutine e deve essere elastica la pasta, se no poi quando andrete a formare i pici si romperà e anche in cottura si romperanno e non verranno fuori quei bei maccheroni callosi, lunghi e corposi che abbiamo, se no diventano tutti pezzetti. Quindi lavorata la pasta 20 minuti, fatta riposare per altri 15-20 minuti, si fa dei pezzettini di pasta oppure dall'impasto stesso, si inizia a pigiare e a rotolare fino a che non verranno fuori degli spaghetti grossi che li dovete lavorare o sopra un piano di lavoro con dell'olio o con della farina, liberi di fare come volete, io vi do le possibilità di fare come meglio credete. Fatti i pici li mettete su un vassoio con un po' di semola o un po' di farina e poi per non farli attaccare, se non li usate subito e non avete un luogo fresco e asciutto, li mettete in congelatore. Così almeno si fermano non abbiamo paura e non corriamo il rischio che si possano attaccare nel vassoio dove l'abbiamo messo. E ora pensiamo al ragù. Per fare il ragù tritiamo finemente sedano, carota, cipolla, mettiamo l'olio con l'aglio, lo facciamo andare per 5 minuti fino a che non sarà bello dorato e poi mettiamo dentro il trito di odori insieme all'alloro e al rosmarino. Saliamo e pepiamo leggermente perché poi sappiamo bene che la salsiccia sarà bella saporita. Copriamo e facciamo uscire l'acqua di vegetazione. Una volta uscita l'acqua di vegetazione, mettiamo la salsiccia, la facciamo rosolare bene e poi sfumiamo con il vino nero. Sfumato il vino nero, si aggiunge il concentrato di pomodoro, si fa leggermente andare per 5-6 minuti. Ho fatto quello, si mette il pomodoro, si allunga con un bicchiere d'acqua, si abbassa il fuoco, si fa cuocere per un'ora, un'ora e mezzo. Pronto il sugo, si fa bollire l'acqua, si prendono i pici, si fanno cuocere fino a che non saranno ben cotti e si amalgamano nel sugo con un po' di parmigiano, di pecorino o di grana, quello che preferite. Bene, io vi auguro un buon weekend, ci sentiamo settimana prossima con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui, che ti porta in ogni episodio
2: in Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Antivirus, in serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 di aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires a Roma, successivamente la donna si è recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. Adesso l'uomo è in quarantena al Sacco, allo Spallanzani. Arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna ancora verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano arrivato a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'Iran per la prima volta minaccia in modo esplicito di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni, fanno sapere Pasdaran, sarebbe quella di concludere l'arricchimento dell'uranio al 90%. E mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid e poi ha avviato il suo viaggio che lo porterà entro oggi per incontrare poi domani a Pechino Xi Jinping. Israele intanto ha istituito un tribunale militare speciale per gli attacchi del 7 ottobre, prevista la pena di morte. Rientriamo in Italia, inchiesta a Garlasco. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta De Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati di Pavia, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. Spunta anche un altro audio rispetto al soliloquio di Andrea Sempio, in cui il commesso fa riferimento al video di Chiara e dice: ce l'ho dentro la penna. Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono il confronto in commissione alla Camera, i capigruppo della maggioranza non rinunciano però all'obiettivo del primo sì al testo entro luglio e rilanciano la proposta di dialogo all'opposizione. Serata di apertura al Festival di Cannes, ad aprire la rassegna dei film in concorso, la commedia favola Venus Électrique, protagonista della giornata anche il regista Guillermo del Toro. Giovanni Malagò scioglie le riserve, si candida alla guida della FIGC. Intanto ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A, la prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si potrà giocare domenica alle 12.30 e chiede di farlo slittare a lunedì alle 20.45. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, su Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Come al solito dai giornali che iniziamo, pagine dei quotidiani oggi in edicola che si dividono a livello di titoli di apertura tra l'antivirus, tra i nuovi casi o sospetti tali che stanno emergendo, le rassicurazioni che arrivano dal Ministero per quanto riguarda l'Italia e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi ovviamente ancora gli scenari di guerra con l'Iran che minaccia per la prima volta di procedere e completare l'arricchimento d'uranio propedeutico all'arma nucleare se riprenderanno gli attacchi statunitensi. E intanto Trump vola da Xi Jinping a Pechino per il primo incontro dal 2017, o meglio dal 2017 che Trump non arriva a Pechino. E anzi che un presidente americano non arriva a Pechino perché Biden non c'era stato dal 2017, poi i due si erano incontrati in altre occasioni. E poi questioni italiane che ci parlano ancora dell'inchiesta bis di Garlasco, che ci parlano anche delle frizioni politiche sulla legge elettorale. Poi c'è un altro caso che ieri ha creato un po' di subbuglio a maggioranza, caso che è stato

e aerei, quale è stato il possibile passaggio di trasporto che ha preso l'antivirus, e le rassicurazioni rispetto al fatto che uno è un virus conosciuto, mentre il Covid non lo è assolutamente, due è vero che ha un alto tasso di mortalità, ma è vero che ha anche un bassissimo tasso di contagiosità. E qua troviamo, tra l'altro, perché poi si era aperto subito il caso rispetto a Federico Amaretti, il 25enne ufficiale della navigazione della Grimaldi Lines, che dice: io sono stato considerato il primo malato d'Italia, ma per un equivoco, senza tosse, sto bene, oggi farò gli esami. Il volo, sul volo spiega che era distante dalla persona, ahimè poi morta proprio per l'infezione da antivirus, e racconta: in questi giorni ho parlato al telefono con il collega che ha viaggiato sul mio stesso volo KLM, ora in isolamento a Torre del Greco. Ecco, anche lui sta bene e non ha alcun sintomo. Dunque, questo per rincuorare rispetto alle ovvie paure, perché stiamo parlando del Covid che ci siamo lasciati da pochissimo alle spalle. Troviamo l'intervista anche di Emanuele Nicastri, che è l'infettivologo direttore dello Spallanzani, dell'infettobiologia degli Spallanzani di Roma, e dice: siamo pronti, ma voglio mandare un messaggio di serenità, questo virus è noto, della serie, insomma sappiamo già anche quali sono i protocolli terapeutici nel caso non solo una persona fosse positiva ma proprio si ammalasse. E poi le regioni attivano i protocolli per il controllo, e c'è un'analisi, commento, editoriale, ricordo, non lo so come lo volete definire, a doppia firma di Paolo Giordano e Alessandro Vespignani, che dicono: il costo del Covid ora ci rende più consapevoli rispetto alla pandemia, la minaccia è diversa e sappiamo di più. Attenzione, sappiamo di più non solo a livello medico-scientifico, sappiamo di più anche a livello proprio di consapevolezza di noi cittadini rispetto a cosa si deve e cosa si può fare nel caso, insomma, ci fossero anche solo sospetti, no? Quindi dai presidi di difesa, a cominciare dalle mascherine, la questione, insomma, di evitare prossimità che non sono necessarie, l'attenzione ai propri sintomi, la non sottovalutazione, perché sappiamo la sottovalutazione anche in buona fede a cosa può portare. Siamo su La Stampa. Con La Stampa andiamo direttamente nel Golfo Persico. Iran, minaccia nucleare. Xi, Trump, prova di forza. Oggi il presidente americano vola in Oriente. L'ombra delle armi americane vendute a Taiwan. E intanto eccolo qua, la minaccia di Teheran, che dice chiaramente: se attaccati, l'arricchimento d'uranio arriva al 90%. Uno può dire che non è proprio immediato arrivare al 90%, soprattutto in un contesto infrastrutturale fortemente indebolito. È altrettanto vero che è sempre più evidente che c'è un aiuto, un supporto da parte della Cina per la sussistenza, sopravvivenza dell'Iran, e che quello che non esce più o non entra più attraverso lo stretto di Hormuz in direzione Iran verso Cina, Cina verso Iran, in realtà sta arrivando a non tutto ovviamente a livello quantitativo, però in quantitativi sufficienti, sta arrivando via treno. E infatti c'è un bellissimo pezzo di Fubini sul Corriere della Sera che ci spiega proprio anche come siano aumentati questi treni diretti tra Cina e Iran, percorrendo la Via della Seta. Eh sì, la Belt and Road torna e fa capire come non fosse solo un progetto commerciale, ma prima di tutto un progetto, un piano geostrategico. Resto sul quotidiano La Stampa per cominciare a sbirciare rispetto all'incontro Xi-Trump e capire come i due arrivano a questo faccia a faccia. E c'è l'analisi di Natalie Tocci: perché Pechino finirà per imporsi. Quindi nel titolo c'è già le conclusioni del pensiero di Tocci. Se la prima amministrazione Trump, scrive Tocci, segnò l'avvio della rivalità tra Stati Uniti e Cina, la seconda avrebbe dovuto sancire la supremazia americana. Sta accadendo il contrario, come probabilmente emergerà dal vertice tra il presidente Trump e l'omologo Xi a Pechino. Sono due le guerre avviate da Trump, perse contro la Cina, quella commerciale.

0: e quello in Medio Oriente. La rivalità con Pechino, che è stata senza dubbio uno dei tratti distintivi del primo mandato Trump, sembrava destinata ad una drammatica escalation quando il presidente americano, nel cosiddetto giorno della liberazione, annunciò i dazi al 145%. Ma Trump si guadagnò il nome di Taco, Trump always chickens out, no? Quindi Trump che poi fa sempre il passo indietro, quando Xi ordinò la restrizione dell'esportazione di minerali critici, in particolare delle terre rare, sulle quali la Cina detiene un monopolio. I mercati crollarono in poche settimane, diverse industrie americane si trovarono nell'impossibilità di operare a pieno regime. Dopo alcune settimane Trump abbassò i dazi. La breve guerra commerciale Cina-Stati Uniti ha fatto emergere ciò che si sospettava. Viviamo già in un mondo bipolare in cui una sostanziale parità economica e tecnologica tra le due potenze impedisce a una di prevalere sull'altra. Così come la guerra commerciale ha messo in luce rapporti di forza tra Stati Uniti e Cina, il conflitto in Medio Oriente ha rivelato le vulnerabilità strategiche americane. Dopo il blitz in Venezuela, la guerra contro l'Iran e il presunto rapido rovesciamento della Repubblica Islamica avrebbero dovuto infliggere un duro colpo anche a Pechino. Come è noto, le cose non sono andate secondo i piani, ma Washington ha continuato a sperarci. Anche qui Trump ha sbagliato i calcoli, dice, e non solo perché la Cina dispone di riserve petrolifere sufficienti a reggere ancora diversi mesi, ma perché probabilmente Pechino riuscirà addirittura ad avvantaggiarsi dal conflitto medio orientale. Trump va a Pechino per negoziare e, scrive ancora Tocci, Pechino è probabilmente disposta a concedere qualche briciola che il presidente americano potrà rivendicare come una vittoria: l'acquisto di soia, gas o aerei, oppure investimenti cinesi in America. Ma nella sostanza Xi concederà poco o nulla di ciò che Trump si aspetta, a partire da una pressione cinese sull'Iran affinché ceda. Quindi è una, utilizzando una formula cara a Trump, il presidente americano arriva a Pechino per questo vertice, ma le carte le ha Xi. Questo è un po' l'assunto del pezzo ben sviluppato nell'analisi di Natalie Tocci. Siamo su Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, anche qua a pagine interne troviamo l'intervista a Gregory Goose, che è esperto del Middle Institute di Washington e professore emerito di affari internazionali alla Bush School of Government in Texas. E alla domanda quali sono i possibili scenari rispetto al Golfo, risponde: credo che al di là di tutto il vero obiettivo di Trump a questo punto sia convincere gli iraniani ad aprire lo stretto di Hormuz. Se ci riuscirà, rivendicherà la vittoria e la guerra finirà così. Ma per ottenerlo dovrà mettere da parte tutte le richieste sulla fine di qualsiasi programma nucleare in Iran, perché gli iraniani questo adesso non possono accettarlo. Prima della guerra Teheran aveva messo sul tavolo un'offerta per limitare l'arricchimento d'uranio, è il massimo che potrebbe concedere. Però ora Trump è tornato a parlare di nucleare e fa capire che se non ci sarà un accordo la guerra potrebbe riprendere. È complicato, risponde l'analista, dire quanto queste parole siano veritiere. Questa guerra è stata un'improvvisazione sin dal primo giorno, non c'è stata strategia chiara all'inizio, non c'è via di uscita chiara ora. Tutto cambia ogni giorno perché tutto è frutto dei capricci del presidente. Ma la Cina può svolgere un ruolo di mediazione? La Cina negli anni recenti si è ritagliato un ruolo nella regione con la mediazione tra Iran e Arabia Saudita nel 2024. Oggi vorrebbe chiaramente che la guerra finisse, ma non sembrano disposti a esercitare troppa pressione sull'Iran. In sostanza, preferiscono restare fuori dalla questione. C'è poco altro da aggiungere a un commento di questo tipo, direi che è netto. Il foglio per tornare in Italia, la Garlasco dei finti garantisti, la facilità estrema con cui si trasformano sospettati in assassini fino a prova contraria è una delle oscenità del caso Garlasco. Se poi, scrive il foglio, ad alimentare la gogna sono i garantisti per Stasi, sulla vergogna si passa al ridicolo. Una controstoria, scrive questa mattina il direttore Cerasa sul suo editoriale. Qui nella Nazione l'apertura ancora su il virus, test antivirus allo Spallanzani, l'OMS fa il bilancio ancora ovviamente provvisorio, finora 11 i contagiati a livello mondiale. E poi anche QN nel taglio centrale torna sull'inchiesta bis Garlasco, 15 minuti di orrore, PM Chiara provò a difendersi. Siamo su Avvenire, che apre addirittura su quella notizia che vi dicevamo, cioè quella che arriva direttamente dall'Albania. Centri a scadere. Il ministro degli esteri albanese, ieri in un'intervista televisiva, ha detto: l'intesa con Roma non sarà rinnovata. Rama corregge. Cosa è successo ieri? Si è riaccesa la polemica sulle strutture. Solo le strutture, sappiamo, sono costate 680 milioni e, secondo calcoli, però qua si è più approssimativi, la gestione arriva insomma a sfiorare il miliardo. Allora, è successo che ieri in un'intervista, se vogliamo anche, come dire, molto molto tecnica, il ministro degli esteri del governo albanese ha detto chiaramente che l'accordo con sull'immigrazione con l'Italia non può andare oltre il 2030, cioè che l'accordo di per sé scade al 2030 ma non ci saranno rinnovo, e dice primariamente perché a quel punto l'Albania conta di essere membro dell'Unione Europea e quindi se sarà membro dell'Unione Europea non ci può essere nessun rinnovo. Perché ricordiamocelo che l'Albania rientra nel progetto dell'Italia di avere dei centri in territorio extraeuropeo. Quindi, se volete, non è stato un commento politico, è stato un commento, un'uscita molto molto tecnica. Però cosa succede? Che uno si chiede, ma perché al di là di una domanda diretta da parte del giornalista di Euractiv, ma perché Ferri Toksa, che è il ministro degli esteri albanese, è stato così esplicito e netto? Ha avuto, diciamo così, questo tipo di uscita, perché un ministro degli esteri, come dire, ha una consapevolezza e una maneggevolità della diplomazia che poteva permettergli di dire le stesse cose in modo diverso. Invece si ha idea che ci siano all'interno dell'Albania e anche del governo albanese delle frizioni e dei punti di vista diversi rispetto all'accordo con l'Italia, e che un po' di agitazione c'è stata da ieri mattina, quando è uscita l'intervista, a ieri sera. È evidente, perché poi in serata è dovuto intervenire lo stesso premier di Rama a dire che l'accordo con l'Italia è saldo e solido, poi però non ha specificato che cosa succederà dal 2030, e la stessa premier subito dopo ha ringraziato Rama per il suo intervento atto a chiarire la questione. Quindi insomma è evidente che tra Roma e Tirana ci devono essere state delle interlocuzioni e che Rama è dovuta intervenire per metterci una toppa. Questo però ci fa rimanere, diciamo, col dubbio rispetto a quello che sta succedendo in Albania come dibattito sui centri italiani, dubbio che cercheremo in qualche modo di toglierci questa mattina collegandoci direttamente con la giornalista Albana Lepi a Tirana. Resto ancora sull'Avvenire, ma per rubare la notizia che poi diventa anche la fotonotizia centrale del quotidiano: musica e teatro superano le sbarre, e c'è un momento del concerto performance ieri all'interno del carcere Dozza e si scrive, si aggiunge: la musica che entra al carcere della Dozza di Bologna, il teatro che evade dalle mura di Rebibbia, due progetti diversi in due città, un unico obiettivo: accorciare le distanze tra chi sta dentro e fuori dagli istituti penitenziari. Nel primo caso i protagonisti sono Alessandro Bergonzoni e Paolo Fresu. Stasera, al centro di un concerto che si tiene nel periplo del carcere bolognese, si potrà vedere in diretta in Piazza Maggiore. A Roma invece, per la prima volta, un gruppo teatrale nato in carcere porterà il suo Tunnel dei Sogni all'esterno, sul palco del teatro della Lumsa. E quindi diciamo una luce che entra e che esce almeno da due istituti di pena italiani. Il Messaggero ha una composizione di pagina completamente diversa. Per carità, troviamo nell'editoriale, a firma di Romano Prodi, lo scenario Trump-Xi e il dialogo che, sottolinea Prodi, serve al mondo. Ma l'apertura ci porta con un'intervista a Piantedosi a parlare di calcio e sicurezza. Il caos derby si poteva evitare. Domenica c'è la finale del Foro. Il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera, doveva tenersi alle 12:30. La Serie A ricorre al TAR. Piantedosi spiega: slittamento del match, unica soluzione. E poi, rispetto alla vicenda scoppiata ieri sui centri in Albania, i centri dei migranti arriveranno presto a regime, anche perché dal punto di vista della pianificazione del governo, altrimenti si arriva prima alla fine dell'accordo con l'incognita del possibile rinnovo rispetto all'entrata a pieno regime delle strutture. Ancora, sempre sul Messaggero e sempre con un taglio calcistico che però ci porta al Quirinale, c'è Lazio-Inter, la coppia che vale una stagione. Ieri c'è stato l'incontro di Mattarella con i giocatori, una delegazione della Lazio, una delegazione dell'Inter. In questa fotografia in modo particolare c'è Mattarella che riceve la sua maglia numero uno con la scritta Mattarella da parte del mister della Lazio, Maurizio Sarri. Siamo sul Giornale, dubbi su tre case in Italia, già psicosi antivirus e poi ancora Garlasco, la difesa di Sempio, vive tumulato in casa. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha detto che di fatto Sempio è già ai domiciliari perché non può uscire neppure per fare la spesa. Però ancora dal Giornale, si continua a guardare al governo giallo-verde, giallo-rosso. Conte lo sfascia conti, l'eredità del leader grillino, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. Il Fatto Quotidiano, cabina di regia, Meloni scopre il sud per salvarsi alle urne, la batosta al referendum e il nulla di fatto di Sbarra. Sbarra, ex leader della CISL, che ha avuto le deleghe per le politiche del Mezzogiorno. Sole 24 ore, l'Unione Europea meta. Paghi per i contenuti. La Corte di Giustizia Europea dà disco verde all'equo compenso agli editori per l'utilizzo online dei contenuti giornalistici. La pronuncia è arrivata nella causa avviata da Meta per contestare la disciplina italiana imperniata sui criteri delineati dall'autorità garante per le comunicazioni. In pratica l'Unione Europea, la Corte di Giustizia Europea ci ha dato ragione e Meta deve pagare. Dal Sole 24 Ore, a proposito di conti, si pone l'attenzione sui conti del Pentagono sulla guerra. I conti della guerra all'Iran sono saliti a 29 miliardi di dollari, quindi 29 miliardi di dollari dal 28 febbraio. Gazzetta dello Sport, Coppa Mia, ore 21, la finale Lazio-Inter. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu e affronteremo tutti i temi che avete sentito questa mattina campeggiare sulle prime pagine dei giornali, ma poi molto di più per arrivare insieme fino alle 10.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: Buongiorno in blu e ben tornato a Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale. Buondì.
1: Buondì anche a lei.
0: Allora, siamo in attesa di capire che cosa si diranno Xi e Trump nell'incontro oggi a Pechino, incontro che avviene quasi dopo 10 anni, il loro ultimo incontro a Pechino, perché poi ci sono state altre occasioni. Infatti nel primo mandato 2017 Trump fu accolto da Xi e sono passati quasi 10 anni, in realtà sembra passato un tempo molto molto più ampio, più vasto, perché di cose ne sono successe veramente tante, soprattutto da un anno a questa parte con l'avvio del secondo mandato di Trump. Trump arriva da Xi utilizzando un linguaggio molto caro a Trump, con le carte che sembrano dare più ragione a una posizione di forza del presidente cinese rispetto a quello americano. Sicuramente ci sarà sul tavolo questione dazi, questione commerciale, terre rare, tecnologia, ma sicuramente la questione del Golfo sarà un elemento protagonista, immaginiamo, di questo confronto, e forse utilizzato anche per ottenere qualcosa da parte di Pechino?
1: Sì, allora l'incontro tra Trump e Xi Jinping è probabilmente uno degli appuntamenti geopolitici più attesi, più importanti di questo momento storico, no? Perché non riguarda soltanto il rapporto tra Stati Uniti e Cina, in realtà riguarda l'equilibrio del sistema internazionale dei prossimi anni. Quindi secondo me bisogna partire anche da un dato molto semplice, cioè che oggi l'America e Cina sono contemporaneamente rivali strategici, però anche partner indispensabili, no? Questa è la grande contraddizione di questo momento, cioè gli Stati Uniti considerano la Cina il principale competitore globale sul piano economico, anche quello tecnologico, però allo stesso tempo sanno che senza un minimo di dialogo con la Cina diventa praticamente quasi impossibile gestire il dossier Iran tra, come diceva lei, commercio globale, terre rare, intelligenza artificiale o catene di approvvigionamento. E quindi Trump arriva a Pechino in una situazione meno forte di quanto probabilmente immaginasse qualche mese fa. Quindi pensava di poter usare insieme pressione commerciale, la pressione militare, la pressione tecnologica, ma credo che la realtà si è rivelata più complicata. Quindi la crisi con l'Iran ha reso centrale Hormuz, e questo senza ombra di dubbio, ma anche la sicurezza energetica globale, mentre sul piano commerciale una parte dell'impianto dei dazi si è progressivamente indebolita anche sul piano giuridico interno americano, no? Invece Xi Jinping arriva al vertice, mi lasci dire, con una postura diversa, più paziente, come sanno fare poi i cinesi. Quindi la Cina oggi non ha interesse sicuramente a rompere completamente con gli Stati Uniti, ha bisogno di stabilità commerciale, di mantenere aperti i flussi energetici, quindi di evitare shock troppo forti anche sulla loro economia, però allo stesso tempo non vuole nemmeno dare l'impressione di cedere alla pressione americana. Ed è qui che forse il vertice diventa interessante. Cioè, secondo me vedremo grandi accordi storici, grandi accordi storici o pacificazioni definitive, probabilmente vedremo piuttosto un tentativo reciproco di gestire una rivalità che entrambe le potenze considerano ormai strutturale, no? E questo vale anche sull'intelligenza artificiale, perché oggi Stati Uniti e Cina competono per il controllo della tecnologia del futuro, ma allo stesso tempo sanno che un'escalation completamente fuori controllo anche sul piano, della IA, dell'intelligenza artificiale, rischierebbe di produrre instabilità enormi. Per questo credo che il vertice oggi non va letto come un semplice incontro diplomatico. Credo che sia il tentativo di capire se in questo momento storico, questo secolo, sarà dominato da una competizione permanente oppure se esisteranno ancora spazi di equilibrio tra queste grandi potenze, perché comunque il sistema è totalmente cambiato e lo vediamo in tutte le sue posizioni, in tutte le sue angolazioni.
0: Ragionando in termini non di brevi orizzonti, secondo me sicuramente la Cina in questo momento ha l'obiettivo di essere riconosciuta come potenza alla pari degli Stati Uniti, anche insomma se su articolazioni ancora diverse, però faccio fatica a pensare che Trump possa accettare pubblicamente questa visione e questa articolazione del mondo. Cioè, faccio fatica a pensare che Trump possa dare la soddisfazione di questo riconoscimento alla Cina.
1: Sì, guardi, io credo che il punto sia proprio questo, no? La Cina ragiona su tempi storici molto diversi rispetto a quelli degli Stati Uniti, quindi l'America vive inevitabilmente dentro cicli elettorali. Con un consenso immediato, sondaggi, le midterm di novembre, pressione mediatica continua. Pechino invece ragiona su decenni, cioè ragiona sul lungo periodo. E questo, guardi, che cambia completamente il modo di vedere il potere. Quindi la Cina oggi non vuole necessariamente sostituire gli Stati Uniti nel senso classico del termine, no? Cioè vuole essere riconosciuta come una potenza inevitabile, cioè come un soggetto senza il quale non si possono più prendere decisioni globali sul commercio, tecnologia, certo, finanza, eccetera, eccetera, che è una differenza importante, però si fa fatica, certo, a immaginare che Trump possa accettare fino in fondo questa evoluzione, perché tutta la sua impostazione politica nasce dall'idea che gli Stati Uniti debbano sempre tornare ed essere sempre il centro dominante del sistema, esatto, internazionale. Sì. E quindi è una parte della strategia trumpiana, mi lasci dire così, no?
0: No, sicuramente è una parte, un obiettivo.
1: La pressione tecnologica sulla Cina, esatto, nasce proprio dal tentativo di rallentare o contenere questa fabbrica del mondo che poi è la Cina. Quindi il problema è oggi che la Cina non è più quella di 20 anni fa, poi è cambiata, quindi non è più soltanto la grande fabbrica del mondo, è diventata anche una potenza tecnologica, finanziaria, industriale e anche geopolitica. Basta guardare il tema dell'intelligenza artificiale, dei semiconduttori, delle terre rare, delle infrastrutture globali. È questo che rende molto più difficile pensare di poterla semplicemente isolare o bloccare come vorrebbe Trump, no? Per questo io credo che il vero obiettivo del vertice non sia proprio una riconciliazione, è piuttosto capire fino a che punto Trump possa spingersi, dove possa arrivare, cioè quali sono i confini non scritti nei quali nell'immaginario trumpiano lui si possa spingere e dove può vedere di arrivare. Però sarà una cosa molto complicata per Trump, perché come dicevo prima è partito da un punto di forza, ora credo che sia in un punto invece di debolezza.
0: Sì, l'idea è che quelle che Trump considerava i suoi punti di forza, quindi gli strumenti attivati per piegare la Cina, da una parte la questione dazi, la Cina prontamente che ha risposto in tono muscolare con la questione terre rare, è durata veramente poco, no? Il primo, cioè, ha subito ripiegato da lì, infatti ricordiamolo che è stato proprio in quell'occasione che per la prima volta è stato definito tacco Donald Trump proprio rispetto alla questione Cina. E poi l'altra questione situazione, quella che appunto era l'intervento in Iran. Ricordiamolo che l'analisi che è stata fatta come interesse statunitense era quello di in qualche modo amputare la Cina di un paese come l'Iran e di un accesso facilitato allo stretto di Hormuz, che per gli affari cinesi sono imprescindibili, visto che la Cina in Hormuz, insomma, con Hormuz tratta molto, nel senso che in uscita materiale energetico, in entrata invece, insomma, tanti dispositivi cinesi e tante merci cinesi arrivano nell'area del Golfo. E ricordiamoci che in realtà l'Iran è arrivato dopo Panama, e lì alla Cina è stato fatto male, anche se adesso rimane ad una, come dire, in una tensione sicuramente inferiore rispetto a quella iraniana. C'è stata la questione venezuelana, anche quella letta in chiave anticinese. Ricordiamoci che c'era stato un importante intervento, operazione definita antiterrorismo, in Nigeria, dove la Cina ha di nuovo interessi importantissimi, e poi si è arrivato all'Iran. Quindi, come dire, puntini portavano tutto a disegnare una certa postura con cui gli Stati Uniti di Trump avrebbero voluto poi arrivare a un incontro con Xi. Ecco, tutto questo gli si è ritorto con tutto quasi. Ora Venezuela, Nigeria, non sicuramente, però dazi Iran gli si è ritorto contro a tutti i livelli, a livello di credibilità internazionale e a livello ovviamente di consenso interno.
1: Esatto, no? Cioè, guardi, vorrei solo dire un punto, che secondo me uno degli errori fatali fatti da Trump è stato pensare di poter piegare la Cina principalmente attraverso i dazi, e secondariamente pensare di piegarla attraverso bloccando lo stretto di Hormuz con il petrolio, perché come vediamo poi la soluzione i cinesi la stanno trovando. Quindi la risposta cinese poi non è arrivata soltanto sul piano commerciale, è arrivata soprattutto, come diceva lei, sulle terre rare, cioè su quei materiali strategici indispensabili per l'industria militare, semiconduttori, auto elettriche e via andare, no? Quindi è lì che gli Stati Uniti hanno scoperto una vulnerabilità enorme, perché la Cina controlla ancora una parte decisiva della filiera globale. Quindi si è creato anche un paradosso interessante, no? Quindi Trump pensava di avere il controllo della leva commerciale, perché i cinesi hanno risposto utilizzando il controllo delle materie prime strategiche, e questo ha cambiato completamente il terreno di scontro. Poi un altro elemento che spesso in Occidente viene sottovalutato è che la Cina non sta costruendo la propria influenza soltanto dentro l'Asia, la sta costruendo, come si diceva prima, con una presenza globale soprattutto in Africa, in Medio Oriente, certo, e lungo tutte le grandi direttrici commerciali energetiche, come diceva si prendeva di riferimento anche la Nigeria, no? La Cina negli ultimi anni ha investito enormemente in infrastrutture, ferrovie, porti, energie, telecomunicazioni, certo.
0: È impressionante, ma allo stesso tempo poi ha acquisito, cioè anche questo aspetto che secondo me stiamo veramente sottovalutando, la Cina da anni sta acquisendo fazzoletti enormi di aree agricole in Africa, che ce ne sono anche rare, anche per quello fanno le dighe ovviamente per rendere più forte il terreno, ma anche in America Latina, oltre che in Asia, ma in Asia sarebbe più comprensibile. Cioè l'avanzata cinese a livello globale è più gentile, non è muscolare, non ci arriva con gli scarponi, non c'è l'Africa Corps della Russia, ma è assolutamente capillare, perché poi arriva con le infrastrutture e i suoi cittadini. Io non so, c'è stata l'occasione ultima anche del viaggio del Papa in Africa, soprattutto nella tappa in Guinea-Bissau. Era impressionante vedere dalle piazze, dalle immagini, il numero di cittadini cinesi, perché con i tratti si riconoscono, no? Rispetto ai locali o agli europei, proprio perché la Cina impone, offre queste infrastrutture a basso costo, ma poi impone come lavoratori anche i suoi cittadini cinesi. Cioè c'è una strategia imperialista vecchio stampo.
1: Sì, certo, è proprio quello che dicevamo prima, no?
0: Sì.
1: È questa logica che è molto simile a quella africana, cioè la Cina ha affrontato una logica simile a quella africana, cioè cercare di assicurarsi accesso a materie prime strategiche, prodotti agricoli, litio, rame, energia, ma contemporaneamente costruire relazioni economiche stabili, ma soprattutto creare opere infrastrutturali, farsi volere dal cittadino africano, quindi in questo caso nei punti dove loro sono. Questo naturalmente ha preoccupato gli Stati Uniti, perché vede crescere la presenza cinese in aree considerate storicamente sensibili anche dal punto di vista geopolitico. Poi l'Africa oggi è uno dei grandi spazi strategici, no, di questo secolo, infatti lì si stanno muovendo contemporaneamente potenze economiche, potenze geopolitiche, anche grandi soggetti,
0: certo,
1: spirituali, quindi non è un caso che insomma quello che si diceva prima, che tanti cinesi acclamavano anche il Santo Padre nell'ultima visita, quindi La Cina, i numeri ormai sono noti, parliamo di centinaia di miliardi di investimenti negli ultimi 20 anni tra infrastrutture e via dicendo, e insieme agli investimenti è cresciuta la presenza umana, cioè quella tecnica, quella imprenditoriale cinese, le stime oscillano, ma si parla di oltre di 1 milione di cittadini cinesi presenti stabilmente o semistabilmente nel continente africano, quindi in questo ovviamente tra imprenditori, tecnici, operai e via dicendo.
0: Sì, sì, ma quindi, è assolutamente così, ma sono situazioni diverse, non sì, voglio certo, assolutamente accumularne, certo. Però se vediamo anche quello che è successo in Europa allo stesso modo, quanti cittadini, nel nostro caso soprattutto come piccola imprenditoria, no? Sono arrivati nel nostro paese all'inizio con la ristorazione e nel settore tessile, quindi c'è stata una colonizzazione tra virgolette assolutamente accolta da noi Italia, dall'Europa, però è ovvio che c'era un disegno dietro, dei finanziamenti dello Stato cinese dietro, altrimenti persone con poche disponibilità economiche che arrivano in Italia con tutta la famiglia, che riescono ad acquisire locali nelle strade più centrali di una città come Milano, come Roma, cioè fa strano, no? Nel senso, sono finanziamenti importanti, quindi è ovvio che già lì c'era un disegno strategico, legittimissimo, certo, però strategico.
1: Sì, sì, sono d'accordissimo che, come diceva lei, anche in Europa la presenza cinese è cresciuta moltissimo negli ultimi 20 anni, anche se spesso ce ne accorgiamo poco perché non si manifesta sempre in modo evidente o politico di comunicazione,
0: sì,
1: però la Cina ha costruito una presenza ben articolata, mi lasci dire, fatta del commercio, logistica, università, tecnologie, investimenti industriali e via dicendo, quindi pensiamo solo ai porti per esempio. Pechino ha mostrato un grande interesse per i nodi strategici del Mediterraneo
0: certo,
1: e delle grandi rotte commerciali europee.
0: Mica poco,
1: naturalmente esiste anche la presenza, quella che si diceva prima, umana, significativa, quindi in Europa vivono centinaia di migliaia di cittadini cinesi, come diceva lei, che vengono con la famiglia, i cugini, i nipoti e via dicendo, si trasferiscono proprio in blocco,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi poi si radicano e quindi via andare. Quindi il punto interessante quindi è anche un altro, che la Cina non ragiona più soltanto in termini di esportazione di merci, ma ragiona in termini di presenza stabile dentro i flussi globali. Questo vuole essere presente dove passano commercio, tecnologia, dati, energia e logistica.
0: Sì,
1: ed
0: sì,
1: è per questo che credo che oggi il rapporto tra Europa e Cina è diventato complesso, perché da un lato esiste una forte interdipendenza economica, dall'altro crescono le preoccupazioni geopolitiche e tecnologiche, soprattutto quella, si torna sempre lì, quella americana, no? Che teme un'eccessiva penetrazione cinese in settori considerati strategici. Però io credo che oggi pensare di bloccare, di fermare sia veramente una cosa quasi impossibile, no? La Fondazione Italia-Cina e Database aziendali hanno stimato il fatturato aggregato delle imprese partecipate da capitali cinesi tra 7 e 18 miliardi di euro, a seconda dell'anno e del perimetro considerato. Quindi sì, voglio dire, parliamo di numeri importanti.
0: No, sicuramente noi non possiamo fare a meno della Cina. La Cina ha ancora bisogno di noi, dell'Europa, perché comunque è ancora un continente di consumatori ricco e ricettivo. L'importante è farlo in modo consapevole e nei giusti perimetri, cioè, secondo me. Io credo che ormai l'illusione nei confronti della Cina, che sia soltanto la grande fabbrica del mondo di cui in qualche modo tu ti puoi anche approfittare evitando che la Cina si approfitti di te nel copiare, ecco, siamo tutto su un altro tipo di registro. Quindi l'importante è che ci sia la consapevolezza e il senso strategico di aprire commercialmente non solo alla Cina. Poi certo, visto anche, finora avevamo il partner degli Stati Uniti che si sono rivelati per come sono, è evidente che poi non puoi stare solo al mondo, no? In qualche modo devi essere anche in grado di tessere relazioni di sopravvivenza con le potenze.
1: Certo, assolutamente sì, è proprio così. Quindi vediamo un po' cosa succede, no? Insomma, tutti gli occhi sono puntati a questo incontro, però non credo che ne uscirà come dicevo prima, un grande accordo, chissà cosa. Poi con Trump tutto è possibile, quindi ci possiamo aspettare di tutti e di più, però comunque anche
0: teme qualche intemperanza alla Trump.
1: Ma non lo so, perché fare un'analisi sul presidente Trump è veramente difficile, lo abbiamo visto, no? Cioè noi facciamo un'analisi geopolitica oggi e magari fra 5-10 minuti cambia tutto perché Trump ha deciso, magari neanche, credo difficile, però magari neanche di presentarsi. Quindi voglio dire, tutto può essere nella logica trumpiana. Abbiamo visto che i sistemi con lui saltano, quindi è difficile veramente fare. Fare un'analisi e una previsione, perché non è affatto facile. No. I due leader sono molto diversi, quindi come si diceva prima, quindi è veramente difficile, e Trump è imprevedibile.
0: E questo ormai, diciamo, ne abbiamo più di una prova. Grazie presidente, ci aggiorniamo presto.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata, grazie
0: ancora. Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale, in attesa di avere notizie da vivo, come si dice, dell'incontro Trump-Xi oggi a Pechino. Torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, anche perché da questo incontro, con poche illusioni, devo dire la verità, però insomma si auspica che arrivi anche una soluzione, una pre-soluzione per lo scenario del Golfo. Andiamo direttamente in Israele, perché tante cose qui stanno succedendo, al di là del fatto che è evidente che Netanyahu e il governo israeliano non guardano con favore ad una fine oppure anche a un congelamento della crisi con l'Iran. Però dicevamo, intanto sono segnali interni che ci interessano. Ieri la Knesset ha approvato una legge per istituire il Tribunale Militare Speciale rispetto ai fatti del 7 ottobre, quelle che tra l'altro prevedono che di fronte ad un'accusa di genocidio sia combinata anche la pena di morte, fino alla pena di morte. E l'altra questione che è avvenuta sono i segnali che arrivano dai partiti ultraortodossi, già in agitazione da tempo, ma che in modo ancora più netto hanno minacciato di sciogliere la Knesset, il Parlamento, e dunque andare a nuove elezioni se Netanyahu non farà avanzare e promuovere in Parlamento la legge, quella che esenterebbe molti studenti religiosi dal servizio militare. Quindi questione che sta dando avanti da tempo e che ancora non è stata sciolta. Di tutto questo cerchiamo di capire di più raggiungendo a Tel Aviv la giornalista Sharon Nitz, autrice per Jedi di 7 ottobre, il giorno più lungo. Buongiorno Sharon.
2: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che sta succedendo, se era nell'aria, cosa si sa di questo Tribunale Militare Speciale, quando entrerà in vigore, come è stato accolto anche dall'opinione pubblica?
2: Sì. Allora, Cirelli è già passata lunedì sera, all'inizio di questa nuova e ultima sessione del Parlamento israeliano per questa cadenza, perché comunque le elezioni israeliane sono previste entro il 27 ottobre. E quindi poi entriamo nella crisi politica che dici, ma in caso si tratterebbe di un'anticipazione delle elezioni minima, questo potrebbe essere a settembre, insomma. E comunque questa legge è stata votata con un ampissimo consenso trasversale, è stata una proposta di legge bipartisan che ha raccolto il consenso di 93 parlamentari su 120, nessuno si è opposto, nessuno ha astenuto, quindi chi non ha votato non era presente. I partiti arabi, posso dirti che ho seguito il dibattimento, i parlamentari arabi sono intervenuti durante il dibattimento, ma poi non si sono presentati nella votazione, non hanno neanche né votato contro né si sono astenuti, anzi hanno ritirato gli emendamenti, sai, gli emendamenti che si fanno quando si vuole bloccare un iter, no? Sono stati ritirati, non hanno votato semplicemente, e anche i partiti dell'opposizione hanno votato a favore, quindi questo ti fa capire che c'è un consenso trasversale. Questo è molto rilevante perché in Israele praticamente, come appunto è evidenziato, c'è una spaccatura politica interna molto forte che verte su tutta una serie di argomenti, ma che in genere non fa convergere quasi mai con questi numeri. Nessun consenso su nessuna legge. Ora, perché è interessante? Perché ovviamente questa è una legge che è stata portata avanti praticamente per 2 anni, quindi ha avuto una grandissima una grande collaborazione tra le varie politiche, ma anche tra con l'avvocatura dello Stato, con la procuratrice di Stato, che invece pensa solamente negli stessi giorni mentre ti sto parlando, cioè quindi c'è un consenso, è stata studiata anche con l'organo giudiziario, intendo dire, questo diciamo un elemento importante, ok? Che come ben sai, in Israele buona parte della diatriba politica riguarda la diatriba intorno a riforme giudiziarie o tentativi del governo attuale di mettere in atto azioni politiche che possano indebolire il sistema giudiziario, no? Ecco, invece proprio il fatto che l'avvocatura dello Stato ha sostenuto, ha portato la legge, è stata formulata insieme al governo, all'opposizione, questo ti fa capire che c'è una sorta di armonia e quindi che questa legge probabilmente è meno drastica con quello che magari è stata anche descritta all'estero. Infatti, per quello che quello che emerge nella lettura della legge appunto l'aver stabilito un tribunale speciale militare che però giudicherà secondo il diritto penale civile. Okay? Quindi diciamo la scelta del quadro, chiamiamolo militare, è principalmente per queste logistiche, perché stiamo parlando di mega processi che vedranno circa 300 imputati, che stiamo parlando dei presunti terroristi di Hamas e affiliati, non solamente Hamas, non tutti erano affiliati a Hamas, stiamo parlando anche di persone che hanno partecipato all'invasione via terra che ha iniziato tutto la guerra che noi stiamo ancora vivendo, il 7 ottobre 2023, tra il 7 e il 10 ottobre, perché i combattimenti andranno avanti qualche giorno, più quelli che sono stati individuati, che sono legati a attività criminali che sono state compiute contro gli ostaggi. Ricordiamoci, no, che quel giorno quei 251 ostaggi vennero portati a Gaza. Oggi certo. La crisi è risolta, ma soprattutto quello che riguarda anche azioni appunto contro gli ostaggi nel periodo che erano a Gaza, quindi oltre a quei 3 giorni tra il 7 e il 10 ottobre 2023, anche quelle azioni, queste sono le persone che verranno portate davanti a questi tribunali. Si parla di circa quindi 300, per la maggior parte sono i terroristi dell'unità speciale Nukba, che è l'unità di elite di Hamas che aveva portato avanti proprio l'azione militare del 7 ottobre da parte di Hamas ci sono tutta una serie di capi di imputazione, non sono stati ancora neanche consegnati capi di imputazione, quindi questo ti fa capire quanto ancora sarà lunga la procedura prima che possa aprirsi questi processi, si parla di mesi ancora. anche perché struttura logistica, mettere insieme la logistica di tutto un apparato che puoi immaginarti di un processo di così tante persone, con la possibilità anche appunto di condannare per i crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Questi sono tre diciamo elementi, diciamo, oltre anche violenza, abusi sessuali, insomma tutta una serie di capi di imputazioni che ci sono, per cui c'è molta documentazione, insomma si sta creando il caso, ok? Con allora, per quanto riguarda la questione della pena di morte, perché siccome sai nei mesi scorsi era passata invece un'altra legge che non ha nulla a che vedere con questa, che in sostanza rendeva possibile combinare la pena di morte, che già è prevista all'ordinamento israeliano, ma in realtà non è mai stata applicata in Israele se non nel 1962 contro il gerarca nazista Adolf Eichmann. Quindi in sostanza praticamente nel testo della legge c'è anche scritto che per quello che riguarda combinare la pena di morte, questa diciamo poi verrà elaborato in una seconda sede a discrezione del ministro della difesa, ok? Quindi è una questione che rimane ancora aperta, quindi sarà il ministro della difesa a capire a chi verrà combinata o non combinata, cioè non è che ci si
0: non è così automatica immediata qui.
2: Ieri parlando, intervistando un po' di giuristi, sentendo sai anche capisci appunto il clima qua, anche il giurista uno dei giuristi principali che scrive su Aretz, insomma, nel commentare questa legge dice per come è stata fatta vuole dare la sensazione di aver istituito un tribunale che vorrà affrontare il più grande trauma per Israele della sua storia con gli strumenti dello Stato di diritto, con appunto un tribunale che si basi sui concetti principali del diritto penale e quindi anche il ragionevole dubbio, no? Quindi per esempio la difesa dei tutti gli imputati viene garantita dallo Stato, a carico dello Stato, avvocati sia peraltro israeliani che palestinesi anche potranno rappresentare gli imputati, che sono tutti invece palestinesi. Insomma è previsto che quando ancora appunto inizierà tutto questo processo, che sarà appunto si potrà seguire anche diciamo online quasi per tutte le sue sessioni, in questo senso replica appunto quello che è stato il processo Eichmann nel 1961 in Israele, che non c'era neanche la televisione all'epoca in Israele, venne in sostanza proiettato per la prima volta in televisione in Israele, e il concetto è fare quindi un simbolismo anche di questo genere,
0: e così sicuramente
2: da capire dove andare, ma si parla di processi che andranno avanti per qualcosa tra primo grado e appelli più di 10 anni, insomma,
0: chiarissimo.
2: Quindi qualcosa di cui capiremo molto più avanti,
0: E quindi invece sull'altro fronte la questione della minaccia degli ultraortodossi di sciogliere la Knesset, come ci hai detto, insomma alla fine sarebbe
2: al momento
0: un minuto, Sharon, prego.
2: Al momento sembrerebbe che i partiti ultraortodossi, parte degli ultraortodossi, hanno detto noi non abbiamo più pazienza perché non viene passata questa legge come la vogliamo noi, e il governo non è in grado di farla passare anche a un dissenso interno alla maggioranza per farla passare. E quando verranno depositate, quanto pare la settimana prossima, le mozioni di sfiducia, vedremo, ma in realtà siccome una parte dei partiti ultraortodossi che sostengono il governo ancora non hanno detto che invece anche loro aderiranno alla mozione di sfiducia, al momento il governo è risicatissimamente ai 61 voti necessari per superarla. Quindi vedremo che cosa succederà nella passata. Ti ripeto, non è così, anche se non si andasse alle elezioni anticipate, le elezioni comunque
0: sono prossime,
2: già in campagna elettorale da tempo,
0: senza dubbio. Grazie sempre Sharon Nizza, buona giornata. Grazie
2: Sharon.
0: Lasciamo Sharon Nizza da Tel Aviv e tra poco arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
10: In Blu 2000 News.
0: Antivirus, in serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires a Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto, poiché ha viaggiato sul volo Santena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. In quarantena al sacco, poco fa però la notizia che sarebbe risultato negativo. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna ancora verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, si fa sapere, sottolineando che la situazione è sotto controllo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Potremmo arricchire l'uranio al 90% se gli Stati Uniti tornassero ad attaccarci, sottolineano i Pasdaran. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate e poi vola verso Pechino, dove domani è atteso l'incontro con Xi. Israele intanto ha istituito un tribunale militare speciale per i fatti del 7 ottobre, prevista anche la pena di morte. Rientriamo in Italia. Inchiesta Garlasco: Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007, ne sono convinti i magistrati di Pavia. Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono così al confronto in commissione alla Camera, ma i capigruppo della maggioranza non rinunciano all'obiettivo del primo sì al testo entro luglio e rilanciano la proposta di dialogo al centro-sinistra. Serata di apertura ieri del Festival di Cannes, apre la rassegna il film in concorso, la commedia favola Venus Electric, protagonista della giornata anche il regista Guillermo del Toro. Giovanni Malagò scioglie le riserve, si candida alla guida della FIGC. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12:30, ma slitterà lunedì alle 20:45. Tennis al Foro Italico 2, gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Dardari. Questa era l'ultima notizia.
10: Buongiorno in Blu 2000.

anche dalle news, lo abbiamo letto sui quotidiani questa mattina, mentre c'è attesa per capire che anche sul fronte Golf arriveranno delle notizie oppure no rispetto all'incontro Xi-Trump, l'Iran ha minacciato di raggiungere, proseguire, implementare l'arricchimento di uranio fino al 90%, la percentuale che poi di fatto apre e ti consegna la possibilità della bomba atomica. Questo rispetto ad una situazione che è tornata estremamente tesa dopo il fallimento e il respingimento reciproco delle proposte che erano arrivate da Stati Uniti e da Iran, e tutto questo di fronte al fatto che Trump ha reiterato pacificamente o no, però vinceremo, ribadendo che non hanno bisogno della NATO, che torneranno

0: negli ultimi anni e che vedremo purtroppo anche nei prossimi anni. Dico purtroppo perché è inevitabile, dato l'alto contatto che l'uomo ha con gli animali in qualunque parte del mondo quasi, dato che abbiamo occupato i loro spazi, dato che c'è il global warming, dato che gli animali si riproducono più velocemente in spazi ristretti ed altro ancora, ed è il passaggio di un patogeno da una specie all'altra, in questo caso dal topo all'uomo. È un virus piuttosto diffuso nel mondo e ci sono tantissimi ceppi, almeno una cinquantina, che prendono il nome dalle diverse zone in cui vengono isolati. Per cui abbiamo un tipo di virus presente nelle Ande, l'Andes, per esempio negli Stati Uniti, New York, oppure il Sinombre, che è quello che ha causato la morte della moglie di Gene Hackman, attore, sì, qualche anno fa, e ce ne sono tanti altri in Corea, in Cina, addirittura in Europa, nei Balcani ed altro ancora. Le sintomatologie che danno questi virus sono molto diverse, perché i ceppi americani, nordamericani e sudamericani, danno infezioni polmonari che possono avere una mortalità molto alta, intorno al 40-50%, quelli invece presenti in Asia e in Europa hanno una, diciamo, colpiscono prevalentemente il rene, l'apparato urinario, e hanno una mortalità molto più bassa, intorno al 15% al massimo. Quindi sono specie diverse che danno patologie diverse. Si prendono frequentando luoghi classicamente dove ci sono animali, ratti, topi, toporagni e altro ancora, che lasciano le loro deiezioni, e il virus si trova dentro appunto a queste, alle feci, ai resti, ai cadaveri o quant'altro di questi animali, e viene respirato dall'uomo, come è accaduto nel caso del turista che è andato a fotografare uccelli necrofori in una regione lontanissima del mondo dove c'era una discarica con dentro appunto dei fiori di animali morti e tanto ancora.
1: Quindi quello che possiamo sicuramente dire, che è un ottimo punto di partenza, è che comunque un virus, e nelle sue principali varianti, che conosciamo bene da tempo.
0: Certamente, gli outbreak ce ne sono stati diversi negli ultimi anni. Il più importante è stato un outbreak, cioè un piccolo focolaio, per capirci, nel sud dell'Argentina nel 2018-2019, che è stato riportato nei dettagli con una notevole dovizia di particolari in un articolo uscito nel dicembre del 2020 su New England Journal of Medicine. Ma questo articolo praticamente è passato un po', non mica inosservato, ma quasi, perché nel dicembre del 2020avevamo a che fare con tutt'altra cosa, ovvero con il Covid.
1: Infatti.
0: E lì viene descritto come un paziente zero, diciamo, il primo caso, si è preso il lantavirus dai roditori, e dopo qualche giorno, o meglio dopo un certo periodo, perché ricordiamoci che l'incubazione va da 1 a 6 settimane, per cui tu puoi anche, non dico esserti dimenticato di quello che hai fatto 5 o 6 settimane fa, ma quasi.
1: Sì.
0: E quindi questo signore è andato a una festa di compleanno con un centinaio di persone, ne ha infettate diverse, una di queste ne ha infettate altre 6, un'altra è andata al funerale del marito e alla veglia funebre ne ha infettate altre 10, ma per fortuna il tutto è stato contenuto, perché stiamo parlando di un villaggio di 2800, di un paesino di 2800 persone nelle Ande, per cui era poco probabile che la gente uscisse,
1: certo,
0: troppo. Però su 34 casi ci sono stati 11 decessi, per cui circa il 30% più o meno, che è un numero importante.
1: Sì, è un numero molto, sicuramente molto importante e preoccupante, però ci dicono che c'è una bassa contagiosità dopo tutto, perché bisogna veramente convivere, coesistere per un certo tempo a strettissimo contatto. Ce la dicono giusta?
0: Ma più o meno, nel senso che la contagiosità è molto simile a quella dell'influenza. I lavori scientifici che sono stati pubblicati, e non sono molti fino a questo momento, direi quasi per fortuna, non dire che sono pochi casi,
1: certo,
0: parlano di un indice R0 intorno al 2,12, cioè vuol dire che una persona ne infetta altri 2, che è esattamente quello che accade nel caso dell'influenza, siamo allo stesso livello. Altri lavori parlano di un indice intorno a 1, cioè una persona ne infetta un'altra. Però voglio dire, siamo in una fase

0: ancora complicata, perché questo virus ha un'incubazione, dicevamo, di che può arrivare a 6 settimane, che sono 42 giorni, il numero che l'OMS ha indicato come termine del periodo di, diciamo, isolamento e di quarantena nel caso ci sia un contatto importante tra una persona che non ha, che sta bene, e uno che invece ha dei sintomi. E quindi, diciamo, in questo periodo di incubazione il paziente o il futuro paziente non trasmette il virus se non alla fine, cioè se non quando comincia ad avere i sintomi. Quando comincia nella fase prodromica, cioè in cui c'è febbre, malessere, mialgia, cefalea, dolori muscolari marcati, possono esserci anche dei problemi gastrointestinali e respiratori, in quel periodo la persona che ha preso l'antivirus lo può trasmettere. Quindi è un periodo abbastanza avanzato rispetto alla prima infezione. Ci sono settimane in cui non c'è alcun sintomo e non sappiamo se in quelle settimane ci sia trasmissione o no. L'impressione, o meglio, si pensa che non ci sia trasmissibilità. Però rimarrei un pochino ancora cauto nel parlare di questo. Certamente la persona che ha sintomi può trasmettere il virus. Chi prima di avere i sintomi verosimilmente non lo trasmette, questo è il concetto.
1: Professore, cosa abbiamo imparato dal Covid in termini proprio di parametri, protocolli di difesa, di tutela della cittadinanza, di giusti comportamenti rispetto a una minaccia o presunta tale?
0: Ma è una domanda molto difficile a cui rispondere e non lo so quanto abbiamo imparato. Mi verrebbe da dire pochino. Però
1: altre belle notizie?
0: Certamente abbiamo imparato come isolare le persone, come fare le quarantene, quali sono i sintomi da tenere sotto controllo, come usare le mascherine, abbiamo imparato molte cose e abbiamo imparato anche che con i vaccini salviamo tutti, salviamo le vite, quindi è un'altra cosa da tenere presente. Giusto. Quindi oggi si sta pensando ai vaccini, perché l'antivirus è uno dei possibili virus che tenuti sotto osservazione dall'OMS da diversi anni, perché appunto può essere trasmesso all'uomo e l'uomo può trasmetterlo a sua volta. Ci sono degli studi sui vaccini iniziati negli anni 80 e c'è stato un vaccino prodotto dall'esercito americano, dal sistema sanitario dell'esercito degli Stati Uniti intorno agli anni 1995-98. Era un vaccino a DNA che faceva produrre anticorpi neutralizzanti molto efficaci, ovvero in vitro si è dimostrato che questi anticorpi bloccavano il virus e in un modello animale, criceto, questi anticorpi bloccavano l'infezione, quindi il vaccino prodotto allora era un vaccino efficace. Non ci sono test nell'uomo perché manca l'infezione, fortunatamente.
1: Certo.
0: Ma questo vaccino è stato lasciato lì. Oggi però sappiamo come fare i vaccini RNA e nel caso ci fosse bisogno, diciamo che in un qualche mese dovremmo avere la capacità di produrne dosi piuttosto elevate. Ovviamente stiamo parlando di uno scenario simile Covid. Io non vedo questo scenario, però fare previsioni, come ben sappiamo, è una cosa che va un pochino evitata. Quindi in questo momento la situazione è sotto controllo, i casi sono pochissimi oggettivamente, dobbiamo stare attenti ai sintomi delle persone che hanno avuto contatti o che erano a bordo o che hanno avuto della nave famigerata o che hanno avuto contatti diretti con chi era a bordo, e ce ne sono un po' di queste persone e bisogna stare attenti, perché il fatto che il 24 aprile siano stati sbarcati e fatti andare via 30 persone che stavano a bordo della nave, e questo ha preso l'aereo, se ne sono tornati a casa dalle Canarie, sono tornati in diverse regioni europee o in Turchia, questa è una cosa che forse non andava fatta.
1: Ecco, ma Ma infatti la cosa che proprio mi lascia molto perplessa è che durante il Covid, proprio all'inizio, quando avevamo capito che non era un'epidemia circoscrivibile alla Cina, avevamo già avuto il caso anche di una nave da crociera, no? È evidente che una nave da crociera di per sé offre l'occasione massima del virus per festeggiare e saltare da un passeggero all'altro. Io mi chiedo, ma perché non sono stati elaborati dei protocolli per le navi in caso di qualsiasi infezione, senza necessariamente arrivare a epidemie particolarmente aggressive? Cioè, è possibile che non ci siano dei protocolli e che si sia permesso a queste persone tranquillamente di scendere dalla nave, salire su aerei e andare in giro per il mondo?
0: Ma guarda, io non faccio il marinaio e non guido navi, non piloto navi, però mi sembra strano che questi protocolli non ci siano. Ovvero, dopo il Covid, ricordiamo la nave al largo del Giappone,
1: esatto,
0: se non ricordo male.
1: C'erano anche degli italiani,
0: ci
1: sono, no?
0: Esattamente. Cioè, questa nave andava fermata, tenuta lì e fatta la quarantena tutti, punto a capo, fine. Anche perché, come lei giustamente diceva, per il virus è una pacchia stare a bordo.
1: Ma io di lì
0: ci sono spazi ristretti, tutti a contatto, corridoi stretti, eccetera, eccetera. Quindi
1: circolazione dell'aria interna, no? Cioè,
0: infatti,
1: proprio,
0: esatto.
1: È fantastico. Un virus non può aspirare a condizioni migliori.
0: Niente meglio, diventa proprio un top dell'infettività. E andava fermata, andava tenuta in quarantena e lì le persone. Ora, che un capitano di una nave veda che ti muore una persona di 70 anni a bordo, e vabbè, dice, può succedere, che la moglie sia malissimo, che ci siano altre persone con polmoniti,
1: dubbio,
0: e non pensi a un'infezione, a una malattia, insomma. Io gli toglierei la patente, come dire, questo.
1: Sì, qualche dubbio viene, poi per carità neppure io sono edotta rispetto a questioni marinare, però insomma il dubbio quantomeno a buon senso sicuramente emerge. Professor Costarizza, del vaccino abbiamo capito, nel momento in cui ce ne fosse bisogno possiamo metterci mano e con le nuove tecnologie mRNA, quello che abbiamo visto, nel giro di un mese potremo averlo senza troppi problemi. Ma invece rispetto ai protocolli terapeutici, visto che è un virus che conosciamo come tipologia di cura, sappiamo
0: allora,
1: come comportarci.
0: C'è un problema, che questo virus non è un virus citopatico, cioè non è un virus che induce danno subito direttamente, è un virus che entra nelle cellule del polmone o del rene, si moltiplica, si replica come da regolamento, ma fa riconoscere le cellule infette al sistema immunitario. Il sistema immunitario riconosce le cellule infette e comincia a ucciderle, come appunto da regolamento. Cioè è normale, quello che accade è una risposta immunitaria che serve a combattere, a bloccare l'infezione, ma è una risposta che diventa patogenetica, cioè diventa il danno, la causa del danno. È un po' quello che abbiamo visto nel Covid. È che una grossa, il problema era la massiva attivazione del sistema immunitario. Allora, dal Covid abbiamo imparato questo, che in alcune fasi nell'infezione, se tu becchi in tempo il momento giusto, puoi usare farmaci che blocchino la risposta immunitaria o che in qualche modo impediscano lo scatenamento completo della sindrome citochimica, della tempesta di citochine di cui tutti abbiamo sentito parlare milioni di volte. Se ci dovesse essere necessità, io credo che l'esperienza che abbiamo avuto sia maestra, e quindi io penso che, però ripeto, non c'è un dato scientifico, cioè è un pur parler da bar questo, non è un'indicazione, che i farmaci usati per il Covid nelle fasi, in alcune fasi, ovvero i farmaci che bloccano la tempesta citochini agli inibitori della interleukina 1, interleukina 6, TNF e altro ancora, siano utilizzabili per bloccare l'avanzamento dei sintomi. Quindi non è che tu dai un farmaco a tutti quelli che hanno avuto un contatto, tu aspetti, semmai aspetti i primi sintomi e lì immediatamente intervieni. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Ci sono farmaci antivirali che funzionano per il virus, cioè la ribavirina, che è efficace, però attenzione, perché il virus, quando comincia a funzionare, non dà sintomi, cioè i sintomi arrivano dopo.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: allora,
0: è difficile beccare il virus subito. È invece possibile pensare a usare gli stessi farmaci immunosoppressori, diciamo, o immunomodulatori utilizzati durante la polmonite, la Covid-19, per bloccare anche la progressione dei sintomi nell'infezione dell'antivirus, nella polmonite dell'antivirus. però ripeto, non ci sono dati, è una, è un guess, come dire, un'impressione che abbiamo, un'ipotesi fatta sui dati in un'altra malattia infettiva, in un altro virus. Però il meccanismo è molto simile, per cui potrebbe funzionare.
1: Chiarissimo come sempre, Andrea Cossarizza, che ringrazio. A presto, professore. Buona giornata.
0: Grazie a lei.
1: Buon lavoro.
0: Buona giornata a tutti. Arrivederci.
1: Cossarizza, immunologo, insegna all'Università di Modena, Reggio Emilia. Adesso ci spostiamo su tutto un altro fronte, quello del caso politico che si è aperto e poi in qualche modo in serata si è chiuso ieri dopo un'intervista del ministro degli esteri albanese, Ferix Oksa, che a un certo punto, parlando, rispondendo alla domanda di un giornalista di Euractiv, ha detto che la Tirana non rinnoverà l'accordo con l'Italia sul dossier migranti dopo il 2030, anche dice per una questione tecnica, perché a quel punto l'Albania fa conto di essere all'interno dell'Unione Europea. Insomma, subito si è aperto un caso, politiche, le opposizioni hanno cavalcato e rilanciato la questione, e poi dopo è arrivato invece una precisazione direttamente da il premier Rama, che dice no, assolutamente siamo, i rapporti con l'Italia e gli accordi sono al sicuro. In un certo senso è stato detto questo, perché ha detto il protocollo è destinato a durare fin tanto che l'Italia vorrà. Buongiorno ad Albana Chepi, giornalista che raggiungiamo a Tirana. Buongiorno Albana.
2: Buongiorno a lei, per l'invito.
1: Allora, ci aiuta a capire quello che è successo? È una finta polemica o in realtà le dichiarazioni del ministro degli esteri ci indicano che poi non c'è tutta questa condivisione all'interno del governo albanese rispetto al protocollo migranti con l'Italia?
2: Io penso che il governo è compatto, ma penso allo stesso tempo che la dichiarazione del capo della diplomazia albanese ha fatto una dichiarazione senza un consenso di Edi Rama. Io ho fatto una lettura diversa durante la giornata ieri, perché ho pensato che era un messaggio che il premier Rama voleva mandare all'Unione Europea, ma anche a Meloni, ma anche alla comunità politica europea, per dire che se voi, noi sappiamo già che sono 9 stati membri dell'Unione Europea che non approvano che Albania parte dell'Unione Europea in un breve tempo.
1: Sì.
2: E forse era un messaggio in codice di dire che se voi continuate o non ci appoggiate in questa nostra ambizione, noi siamo pronti anche di bloccare. Io ho fatto questa lettura perché so che il governo è molto compatto, so che anche il capo diplomazia non fa una dichiarazione senza la consultazione di Rama. Ma mi sono rimasta molto perplessa ieri notte, perché era tarda notte, sì, quando il premier Meloni ha pubblicato a social due frasi: grazie Edi. L'ho trovato con un marketing politico che ha oltrepassato la diplomazia, perché si doveva dire grazie, poteva dire grazie al governo albanese, non a Edi. Sappiamo il canale privilegiato del rapporto che hanno i due premier, ma sappiamo che in politica, e quando parlano i due premier, anche in questo caso Rama e anche Meloni, dopo devono avere molto più...
1: Sì. Ci sono dei protocolli della comunicazione che devono restare quelli, no? L'amicalità va bene, ma non in questi contesti.
2: Assolutamente sì, perché dopo sembra un marketing politico o anche elettorale, se vogliamo dire, tra due premi, perché sappiamo l'ambizione di Meloni di prendere il secondo mandato. Siamo molto vicino al 2027, allo stesso tempo è Rama che ha diversi standard aperti qua al paese, e questa amicizia privilegiata che ha con premier Meloni lo appoggia di far sì che questi scandali passano in secondo piano e prevale l'ambizione che lui ha sempre dichiarato che vuole che solo sotto il suo mandato Albania entra all'Unione Europea. Ma c'è una lettura più profonda e io vedo questa lettura, anche se dico la verità, durante la giornata di ieri anche il mio pensiero ha passato diverse fasi di interpretazione, perché anche qua da Tirana la giornata è stata complicata da questo caso. È stato un caso forte perché nessuno aspettava che Ferry Poggia, il premier, il capo della diplomazia, fa una dichiarazione su una testata importante, una piattaforma importante come l'ACTI.
1: Ma i centri CPR italiani in Albania, ora che insomma da un po' le strutture almeno sono completate, anche se poi l'operazione, il programma italiano non è a pieno regime, come sono vissuti da parte degli albanesi? Te l'avevo chiesto già proprio agli albori del progetto, però adesso che cosa suscitano a livello di reazione pubblica, se la suscitano, casomai invece sono del tutto ininfluenti?
2: È molto silenziosa la situazione, perché per ragioni ideologici l'opposizione albanese, che è di destra, anche se ha portato il fatto al tribunale, alla Corte Suprema, ha avuto una risposta negativa, non è stata una battaglia sentita come fa l'opposizione in Italia. Gli albanesi aspettavano questi centri, molti posti di lavoro, perché la promessa era quella che questi centri danno occupazione anche questa area che soffre da una crisi economica, povertà e tutto, perché non parliamo di centro come Tirana, parliamo di una parte del nord Albania, di un porto, di una popolazione che ha bisogno di occupazione. E non è stato così, c'è un numero molto ridotto di albanesi che lavorano in questi centri, ma soprattutto non c'è la possibilità che neanche la politica albanese può entrare a visitare questi campi, perché la risposta è che questi centri sono sotto la giurisdizione d'Italia e i permessi li dà solo il criminale o l'autorità italiana. Io ho provato con i miei colleghi giornalisti albanesi di documentare, è impossibile. E anche se posso chiedere, ho cercato diverse volte di avere un permesso da criminale, ma è impossibile. Ma la vivono così, con silenzio, perché se la politica non fa rumore, anche loro con la speranza che magari questi centri portano il bene al comunità. Fino adesso è stato niente, quasi niente.
1: Chiarissima, grazie Albana Chepi, giornalista che lasciamo a Tirana, sempre un piacere ritrovarti Albana, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro anche a lei.
1: A tra poco.

0: spazio, legalità.
1: E allo spazio legalità di oggi abbiamo deciso di fare, quantomeno cercare di fare un punto sull'inchiesta bis Garlasco, quindi quella che vede come unico indiziato, secondo la procura di Pavia, unico autore dell'uccisione nel 13 agosto del 2007 di Chiara Poggi. Sappiamo che sta finendo di scontare la pena in carcere, i 16 anni di pena, l'ex fidanzato di allora Alberto Stasi. E dico cerchiamo, perché si fa veramente fatica a capire se gli elementi che sono evidenziati da parte della procura di Pavia abbiano una validità tale da poter ribaltare quella verità processuale emersa dalla, tra l'altro nemmeno tre gradi di giudizio, cinque ce ne sono stati, no? Perché Alberto Stasi era stato prosciolto, era stato reputato innocente in primo grado e in appello, e poi la Cassazione che ha ribaltato tutto e ha riaperto il procedimento. Quindi quello che abbiamo finora è sufficiente a dire è stato sbagliato tutto oppure no? E questo è dirimente. Come cittadini, credo, per la sicurezza, la fiducia nella giustizia e nella macchina giudiziaria di tutti noi, perché c'è tanta suggestione, tanta morbosità e quindi insomma cerchiamo di riportare le cose invece alla concretezza, data la gravità di quello di cui stiamo parlando. Buongiorno e bentornata da Anna Vagli, criminologa, fresco di uscita per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Buongiorno Anna Vagli.
2: Buongiorno e grazie per il vostro invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Allora, ci aiuta a capire, per quello che ne sappiamo finora di questa inchiesta che punta l'attenzione e le responsabilità su Andrea Sempio, che cosa c'è veramente da attenzionare?
2: Io mi aspettavo, dopo aver letto l'informativa dei carabinieri di Moscova, di trovare effettivamente un elemento che fosse in grado di togliere Alberto Stasi dalla scena del crimine. Io al momento questo elemento, che poi è quello necessario, no? Anche in parallelo per ottenere la revisione processuale, non lo vedo. Vedo quanto piuttosto un impianto debole, perché abbiamo a che fare con l'aplotipo Y, no? Che sarebbe attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio, rinvenuto sui margini unguali di Chiara Poggi, ma è stata proprio la perita del GIP in sede di incidente probatorio a dire che quello non è un profilo attribuibile. E perché non lo è? Perché comunque indica una linea patrilineare e manca un database nella provincia di Pavia che ci dica a che quante persone possono avere quel tipo di profilo. È come un cognome Rossi, quante persone hanno quel cognome, e perché non è un DNA come invece quello nuovo che non era stato rinvenuto all'epoca dei fatti sulla cannuccia dell'Estate,
1: sì.
2: La difesa di Stasi per dei mesi, no? Ci aveva raccontato che Chiara Poggi aveva fatto colazione con l'assassino o con gli assassini, e poi il DNA sulla cannuccia dell'Estate è stato attribuito ad Alberto Stasi. Poi c'è l'impronta 33, e anche questo trova, diciamo, un vincolo che è scientifico, perché secondo i carabinieri sarebbe stata rilassata da Andrea Sempio nel momento dell'azione omicidiaria. All'epoca dei fatti era stata analizzata, ma era stata esclusa la presenza del sangue. Ora nella nuova inchiesta dicono che sia bagnata questo tipo di impronta, tuttavia manca una cosa fondamentale: il muro. Cioè, il muro dell'epoca è stato poi, sappiamo che la famiglia Poggi è rimasta ad abitare nella propria abitazione, no? E quel muro è stato ritinteggiato. Quindi la Corte di Cassazione, per dare validità scientifica a una prova, richiede che sia ripetibile l'esperimento, e questo esperimento non si può fare perché manca il muro. Quindi seppur cercando di come dire, ripristinare quelle che potevano essere le condizioni, non ci otterrà mai lo stesso risultato, intanto perché il suo rettino è uno dei quello delle mani, è il più instabile del nostro corpo. Quindi di conseguenza dipende da molteplici fattori, dallo stato emotivo, dalla temperatura, dall'ambiente, persino poi anche dal tipo di muro su cui si è rilassata l'impronta. Quindi diciamo che questo. E poi francamente io sono rimasta stupita anche dall'esito della consulenza informatica di Dal Checco, quello che era stato chiamato, no? A capire se quel famoso video, perché secondo la procura il movente nasce nel momento in cui Sempio si ossessiona rispetto a Chiara Poggi, dopo aver visto questo famoso filmino che ripeteva
1: intimo con Stasi.
2: In realtà lo stesso consulente della procura scrive che non ci sono prove che Sempio, e lo riportano i carabinieri di Moscova nell'informativa, abbia visto quel video, ma fa un altro passaggio importante, dal Checco dice che è possibile che la sera prima del delitto Chiara, perché gli esami sono stati fatti sia sul computer della famiglia Poggi che su quello di Alberto Stati, abbia potuto vedere la famosa cartella militare di Alberto Stati, ed è un accertamento che all'epoca dei fatti non si era potuto fare per le tecnologie e per gli strumenti che nel 2007 erano a disposizione rispetto ad oggi. Quindi questo in qualche modo andrebbe quasi ad avvalorare il momento che, ricordiamo, la Corte di Cassazione non individua a carico di Alberto Stati, lo ipotizza ma non lo può dimostrare proprio perché mancava questo accertamento in materia scientifica. La Cattaneo invece ci va a raccontare che un'anatomopatologa individua la stessa finestra oraria per quanto riguarda la morte di Chiara, e quindi di fatto anche lì Stati resta scoperto nel frangente in cui poi i primi gradi hanno portato poi la sua condanna, e soprattutto addirittura accorcia la fase omicidiaria dai 23 minuti ai 20 minuti, quindi se prima di Stati si discuteva che era troppo poco il tempo, effettivamente allora
1: ancora,
2: per esempio, quindi il RIS di Cagliari, come sappiamo, non sono riusciti a confutare neppure la presenza dell'impronta marca della scarpa Frau taglia 42 che apparterrebbe a Alberto Stati e non ad Andrea Sempio, che porta il 44. Quindi dal mio punto di vista, per poter parlare di revisione del processo e di riscrittura della storia del delitto di Garlasco, bisogna prima togliere Stati e togliere quell'impronta della scarpa marca Frau, che ad oggi non sembra essere smontata.
1: No, perché infatti altrimenti sembra che abbiamo due omicidi, nel senso due persone che hanno ucciso Chiara Poggi, ma che non avrebbero agito insieme, cioè, e che non avrebbero nessun motivo di essere in contatto. Cioè, si arriva veramente ad un ircocervo della realtà che è impressionante.
2: Io penso che il caso Garlasco faccia la spartiacque nel racconto della cronaca giudiziaria in Italia, perché ormai è diventata un derby, sostenitori di pro contro sempre. Però bisogna riconoscere alla difesa di Stati di essere stati bravi nel portare avanti un certo tipo di narrazione, complice poi anche la difesa un po' particolare che si è alternata, no? Nei confronti di Andrea Sempio. Noi sappiamo che l'avvocato Lovati comunque l'anno scorso, mentre la difesa di Stati gettava ombre su Sempio, l'avvocato Lovati diceva che non era stato né Stati né Sempio, quindi si alimenta, anche lui parlava di sicari, si è alimentata una narrazione tossica che aveva portato purtroppo anche a coinvolgere due persone innocenti come le gemelle K nella narrazione pubblica, e addirittura si parlava di ignoto 3, quello ripertato in DNA all'interno della bocca di Chiara, che poi si attribuiva in realtà al morto suicida in Chiale Bertani anni fa, e poi si è scoperto essere una mera contaminazione in sede dell'autopsia, in sede autoptica. Comunque diciamo che tutta questa narrazione ha spinto e esagerato a creare un complottismo che ad oggi è veramente pericolosissimo per la posizione di un ragazzo che io sono fermamente convinta essere innocente. E la nuova inchiesta, cioè sicuramente il processo a carico di Alberto Stati è stato un processo indiziario, però appunto c'è la perizia testi, quindi quello che ci dell'epoca, che poi quella dell'appello di Ischia ha portato alla sua condanna, che ci racconta che l'impossibilità di Stasi rispetto al suo racconto, perché poi secondo l'appello bis è Stasi stesso a contraddirsi, che non avrebbe potuto non calpestare il sangue di Chiara. E poi dal punto di vista della mia professione resta la principale prova contro di lui la sua famosa telefonata al 118 in cui la definisce persona.
1: Sicuramente Anna Vaglia, ecco, abbiamo avuto una piccola interruzione.
2: Ecco, sì, è andata un attimo via la conversazione. E diciamo sì, dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista della mia professione, la sua chiamata al 118 è dirimente. Questo perché lui sappiamo la ricostruzione che lui stesso fa, no? Quindi anche la stessa appello bis parte da Stasi scopritore per raccontarci quella sua colpevolezza. Lui ci racconta che entra in casa, vede tutte queste gore, questo di sangue, sta attento a dove mettere i piedi, e questo è fatto per giustificare le scarpe che hanno segnato, che erano completamente integre, quindi non sporche. vede Chiara diversa a terra, sta attento di nuovo a calpestare il sangue, scappa, va in caserma dei carabinieri. Solo quando è davanti alla caserma dei carabinieri chiama il 118 e dice: ho visto, c'è una persona, forse è viva, forse è morta, non lo so, forse l'hanno uccisa. E l'operatore del 118 dice: ma la conosce? E lui dice: sì, è la mia fidanzata. E dal punto di vista mio della psicolinguistica e della criminologia è una cosa anomala per determinati motivi. Intanto perché se lui, come dice, ha il dubbio che sia viva o morta, non scappa, cioè se fa il tenta il tutto per tutto per salvarla, no? Quindi chiama immediatamente il soccorso, una cosa che Stasi non fa. Stasi chiama i soccorsi solamente quando è davanti, di fronte alla caserma dei carabinieri, e in più la definisce persona e non fidanzata, se non incazzato al 118. E dal punto di vista di un reale shock emotivo, quando ci sono poi degli indicatori sia dell'FBI, quando si chiama e si parla di una persona morta o comunque malata o un grave pericolo di vita, si chiama o per nome o per titolo, quindi avrebbe dovuto chiamarla o Chiara o la mia fidanzata, cose che lui non ha fatto. Quindi dal punto di vista mio, quindi psicologico, quello è un ovviamente fortemente indiziante. Diciamo che non è l'impronta della scarpa, no? Perché non è matematica, non è scienza esatta, però sulla base di questi indicatori costruiti dall'FBI, dal mio punto di vista è uno degli elementi che più sono indicativi della colpevolezza di Alberto Stasi.
1: Chiarissima come sempre, Anna Vagli, che ringrazio. Vagli mi promette che presto torna a trovarci invece per parlare del suo libro, perché merita attenzione e veramente uno spazio dedicato. Grazie per questa mattina. Il libro per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Quindi già prenotata, Anna Vagli, per tornare presto da noi. Buona giornata. Lavoro. Grazie. E adesso ci spostiamo a Reggio Emilia. Perché? Perché sta arrivando Kate Middleton, la principessa del Galles, sarà infatti oggi e domani a Reggio Emilia, quindi un ritorno in Italia per la principessa, che conosce benissimo perché ha studiato, è stata per 3 anni in Italia, ha frequentato assiduamente 3 anni il nostro paese. In modo particolare Kate Middleton torna in Italia e tra l'altro prima visita all'estero ufficiale dal momento della guarigione dopo il percorso terapeutico per la malattia oncologica che l'ha colpito, e torna con l'obiettivo di capire, studiare, avvicinare, acquisire il metodo Reggio, meglio il Reggio Approach. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una, già ne abbiamo parlato altre volte ai nostri microfoni del Reggio Approach, di una filosofia, una pratica, un protocollo educativo fondato sull'immagine, la fantasia e la libertà del bambino, e che ha trovato proprio a Reggio la sua origine grazie anche al pedagogo Loris Malaguzzi. Siamo in periodo veramente della seconda guerra mondiale, e quindi è un metodo che viene riconosciuto a livello internazionale. La principessa della Galles e la sua fondazione per i bambini hanno da sempre dimostrato interesse, quindi oggi arrivano proprio a studiarlo. Allora lo vogliamo conoscere meglio anche noi. Buongiorno, grazie per essere con noi, a Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children, Centro Loris Malaguzzi, già presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, accademico, è stato anche ministro dell'Istruzione. Buongiorno presidente, ben trovato.
0: Buongiorno a lei, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a lei. Allora, siete emozionati, siete contenti di questa visita?
0: Siamo certamente molto molto contenti e onorati. Nello stesso tempo è giusto che ci sia quel po' di adrenalina, perché non è che succeda proprio tutti i giorni, ecco, di avere la principessa che viene a Reggio.
1: Direi proprio di no, ma comunque lei, anche per i ruoli istituzionali che ha ricoperto, non dico sia un abitué di queste occasioni, però insomma è già abbastanza svezzato, no?
0: Sì, penso di sì, nel senso che ne ho viste tante nella mia vita, certo. E questo è proprio un po' un modo di imparare, quello che fanno i bambini, fanno proprio l'idea dell'approccio di Reggio è proprio questo, far fare esperienze ai bambini che consenta di attivare alcuni di questi che Loris Baraguzzi chiamava i 100 linguaggi, no? Dove nella tradizione sono pochi i linguaggi che vengono attivati, che vengono coltivati, pensiamo a quello della parola piuttosto che sì, di attività artistiche. Invece i bambini hanno delle potenzialità molto maggiori da questo punto di vista, e quindi è necessario che proprio dalla prima, fondamentale è la prima fase della vita dei bambini, sia quando sono nei nidi che quando sono nella scuola dell'infanzia, ed è lì che si costruisce il futuro, ed è per questo grande interesse. E nello stesso tempo il metodo viene chiamato approccio,
1: sì,
0: perché l'approccio è strettamente collegato al territorio dove questo si sviluppa. In fondo, se fosse un modello, il modello sarebbe replicabile e sarebbe nella stessa forma.
1: Certo.
0: Invece l'intuizione, una delle grandi intuizioni di Loris Baraguzzi, è stato quello che c'è questo stretto collegamento tra l'approccio e il territorio in cui si sviluppa, e credo che questo sia un grande valore, pensando oggi che ci sono 3.500 scuole che utilizzano l'approccio riconosciuto nel mondo e 1.500 in Europa, e andiamo dall'Africa all'Asia, naturalmente all'Europa, al Sud America, dove ci sono delle realtà molto diverse, e quindi bisogna tenerne conto proprio nell'educazione, soprattutto in quella iniziale, dei bambini e delle bambine.
1: Ma l'approccio e quindi la grande intuizione di Loris Baraguzzi, come ben ci spiegava, ha riscosso un grande successo e si è concretizzata proprio in tanti progetti anche fuori dall'Italia. Ma in Italia, perché sa che in questi giorni, parlando un po' del tema che avrei trattato, dell'intervista con lei, ho scoperto che in pochissimi poi in realtà, se non proprio pedagoghi, quindi diciamo così persone che in qualche modo sono addette ai lavori, conoscono il Reggio Approach.
0: Lei ha ragione, è molto più noto all'estero che in Italia. Allora, io credo che ci sia una motivazione che provo a spiegarle. In Italia noi abbiamo il sistema di educazione dei bambini, qui stiamo parlando tra lo 0 e 6, quindi in particolare i nidi,
1: sì,
0: 0-2-0-3,
1: la scuola
0: dell'infanzia 3-6 fondamentalmente. E abbiamo un doppio percorso, un percorso comunale, quindi, e un percorso di tipo dello Stato. A Reggio, e questo credo che fosse sia stata un'intuizione molto rilevante, i nidi e le scuole dell'infanzia sono del comune, e il comune ormai da moltissimi anni investe moltissimo questo segmento dell'educazione. Per tale un numero che credo che sia molto rilevante, il comune di Reggio ha circa 180.000 abitanti. Credo che si sappia che lo Stato trasferisce circa 1.000 euro per abitanti, quindi ha un bilancio di 180 milioni. Ebbene, sui 180 milioni, 23 li investe nell'educazione dei bambini 0-6, che è un numero veramente dal mio
1: importante
0: punto di vista meraviglioso,
1: vuol
0: dire che questa cosa avviene da moltissimi anni, da quando si attivò queste cose, e che lo stimolo venne dalle donne, in particolare dalle donne dell'Udi, che sentivano come veramente un elemento fondamentale per la crescita del territorio dei loro bambini, delle loro bambine, il fatto di avere un modello educativo che li stimolasse e che li facesse crescere nell'ambiente in cui stavano, dove vivevano, ma nello stesso tempo che avessero delle continue sollecitazioni. E questo fu in qualche modo indicato da Loris Baraguzzi attraverso questo elemento dei 100 linguaggi. Lui diceva che i bambini hanno 100 linguaggi, ma normalmente sono pochi quelli che vengono attivati, pensiamo ancora alla parola piuttosto che le attività artistiche o musicali, e mentre i bambini hanno moltissime potenzialità e ce le hanno da subito, e quindi la scuola diciamo dell'infanzia qua a Reggio è veramente un po' speciale, perché oltre ad esserci gli insegnanti ci sono questi diciamo altre persone che vengono chiamate atelieristi, perché utilizzano degli atelier che sono mirati e che consentono naturalmente di attivare altri linguaggi oltre quello oltre quelli tradizionali della parola e delle attività artistiche. Quindi c'è una continua relazione tra il bambino o la bambina e questo modello che li accompagna, e li accompagna giocando in una forma di gioco continuo, quindi è uno stimolo in positivo. I bambini sono contenti, sono sempre sorridenti, sono bambini che crescono nel modo in cui vorremmo che crescessero tutti i bambini.
1: No, stavo pensando quanto è vero tarpiamo le ali, ma quanto anche a noi stessi hanno tarpato le ali, no? Impedendoci in qualche modo di dare sfogo, di stimolare lo sviluppo di questi 100 linguaggi, quindi di aver poi indirizzato tutta la nostra capacità espressiva soltanto attraverso quei canali ben noti, appunto il linguaggio, l'ascolto, il disegno al massimo, no? All'asilo sì, si disegna, si disegna tanto. Però anche come individuo, perché ovvio poi è quello che ti formi nei primissimi anni come approccio alla vita e a te stesso, è quell'imprinting che poi ti porti dietro per sempre, anche la sicurezza di te stesso.
0: Certo, questo aiuta a crescere. Io nella mia esperienza personale, che ho avuto certamente un'educazione di qualità, quando andavo alla scuola dell'infanzia andavo dalle suore e sì, la parola anch'io. Era il rigore. E poi probabilmente era figlio del tempo in cui io sono andato alla scuola dell'infanzia, però se confronto la mia esperienza con l'esperienza dei bambini di oggi c'è veramente un abisso, e questi bambini che ogni giorno sono così stimolati e che quindi vengono considerati fin da bambini piccoli come degli esseri che hanno tutte le potenzialità, che sono naturalmente da condurre, da aiutare, però hanno veramente delle potenzialità enormi. È chiaro che è un modello che ha bisogno di molta attenzione, molta progettazione, molto investimento, ed ecco che, tornando alla sua domanda, il perché in Italia non è così popolare è perché il nostro paese probabilmente non ha mai valorizzato a sufficienza questo tema dell'educazione dei bambini. È un tema costoso, il paese è un po' quello che è, da molte difficoltà, sì. Non è che sia...
1: No, certo, però ci chiarisce molto bene le idee, secondo me, aiuta a comprendere e tanto il quadro poi che raccontiamo e viviamo oggi. Presidente, io la ringrazio tantissimo, mi saluti la principessa allora.
0: A lei quando viene a vedere?
1: Guardi, ma ho proprio voglia e intenzione, mi organizzo e vengo.
0: Lei si organizzi e così andiamo con i bambini, andiamo in classe.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi la possiamo sedere anche in un banco, vediamo. I banchi lì sono un po' speciali, però li facciamo fare un'esperienza.
1: Ma sì, voglio recuperare, non dico tutti e 100, ma buona parte dei miei linguaggi inespressi.
0: Noi lo faremo certamente molto volentieri. Buona giornata, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Presidente, buon lavoro a lei. Francesco Profumo è presidente della Fondazione Reggio Children, Centro Loris Malaguzzi, dove oggi a Reggio arriva proprio la principessa del Galles, quella che noi tutti chiamiamo Kate, anche Catherine Elizabeth Middleton, che tra l'altro è il suo primo viaggio all'estero dopo la lunga terapia che l'ha coinvolta. E ci voglio andare a Reggio Emilia proprio per conoscere e vivere direttamente il Reggio Emilia Approach. Ora però siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, torniamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000, grazie per averci seguito, vi ricordo che tutte le interviste e le voci potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto e a Davide Dedè in regia.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: che racchiude Dolfini il conflitto in Medio Oriente. Per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra Trump e il presidente Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili, così il commissario europeo all'energia Jorgensen, arrivando al consiglio informale in corso a Cipro. Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi MIB guadagna lo 0,85% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima in quarantena al Sacco, anche lui risulta negativo ai test. La politica, le opposizioni chiudono il confronto con la maggioranza sulla legge elettorale e sulla possibilità di introdurre il premierato. Dopo la mano tesa della premier Meloni, il PD chiede di azzerare le proposte del governo prima di aprire un confronto. No pretestuosi, dice la maggioranza. Lo sport, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò annuncia che presenterà la sua candidatura alla guida della FIGC. Intanto la prefettura di Roma, per questioni di ordine pubblico e la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis, fa slittare lunedì sera il derby Roma-Lazio previsto per domenica alle 12:30. La Lega Calcio pensa al ricorso. E intanto stasera all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ieri le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella.
1: I freschi campioni d'Italia provano a bissare il successo di sabato scorso, un secco 3-0, probabilmente non del tutto veritiero sulla condizione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i neroazzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010. Circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida coadiuvato dagli assistenti Alasso e Baccini, quarto uomo Zufferli al VAR, Mazzoleni e Di Paolo previsto. Il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico, il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 13 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con alcune schiarite probabili. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibili rovesci o locali temporali in forma sparsa sul territorio, alcune zone rimarranno all'asciutto. In serata tendenza a miglioramento. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi, specie in occasione di temporali. Temperature in lieve calo. Affidabilità media.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Eccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Siamo entrati nel mese di dicembre e ci stiamo avvicinando alle feste di Natale, ultimo dell'anno, che poi appena scava il primo dell'anno, di gennaio, l'Epifania. In questo mese, in questo periodo così di festa, di tutto quello, insomma, ecco, che concerne il Natale, faremo un viaggio, un percorso sulle tradizioni culinarie della nostra zona, della nostra Toscana, e potremo fare anche un giro per l'Italia, così che guarderemo quali sono anche le tradizioni e i piatti, come ho detto prima, sia della nostra regione, sia della nostro, del nostro comune, del nostro posto, di dove abitiamo, ok? E anche di altre regioni, così vediamo un po' da curiosi quello che si mangia in altre regioni durante il periodo natalizio, quali sono le tradizioni e le abitudini del periodo natalizio, come quelle che sono qui, anche le vecchie abitudini, anche le vecchie tradizioni legate alle feste di Natale, alle feste di Capodanno, alle feste dell'Epifania. Quindi in questo mese guarderemo un po' tutto quello che concerne il Natale, come detto, tra feste, tradizioni, abitudini e cibo, perché è la cosa che ci interessa di più. Vorrei ricordarvi che le mie ricette potete ascoltarle tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, intorno alle 10, sempre su Radio Incontri. Se ve le perdete, basta che andate sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, oppure sul gruppo Le Ricette di Mirko. Lì potrete rileggere tutte le ricette che ho spiegato in radio e che magari non siete riusciti ad ascoltare. Inoltre potete anche interagire con me, potete scrivermi su Facebook, commentare qualche piatto se lo avete provato, se magari pensate che potrebbe essere apportata qualche modifica per farlo meglio, anche perché giustamente c'è sempre da imparare da tutti, la modestia prima di tutto. Quindi ecco, io do le mie idee in base a ciò che io ho imparato. Se poi dopo qualcuno vuole scrivermi magari per darmi o per avere un consiglio su come poter arricchire o magari diversificare anche quel piatto, perché è normale, non tutti possiamo essere di quell'idea, ok? Potete scrivermi su Facebook. Oltretutto, se avete anche domande da chiedere o avete dubbi da chiarire, oppure se vi serve un cuoco contadino a domicilio che vi possa venire a casa vostra e preparare per voi, per i vostri cari, per la vostra partner, per qualsiasi persona voi vogliate, qualsiasi evento voi vogliate, che sia per una cena magari adesso delle feste natalizie, che sia per un compleanno, che sia per una cresima, un battesimo, una ricorrenza, un anniversario, qualsiasi cosa voi vogliate, anche per un cenone di Capodanno, magari ci voglio stare a casa con degli amici e non pensare a niente e chiamo un cuoco e mi prepara tutto lui. Io sono lieto e felice di accontentarvi in tutto. Oltre che su Facebook mi potete contattare al 334 7606 976, sia chiamandomi sia su WhatsApp, e lì potrete scrivermi, come detto prima, per dubbi, domande o consigli, oppure anche per provare l'esperienza di avere un cuoco che venga a casa vostra e vi prepari qualsiasi cosa voi vogliate, sia per un pranzo sia per una cena. Bene, io partirei con una delle tradizioni più antiche, diciamo, che possano esserci nella nostra zona, soprattutto dove abito io a Mercatale. Mia nonna mi diceva

0: che loro da piccoli non è che non gli arrivava Babbo Natale, mettevano un grosso ceppo di legno, se lo chiamavano ceppo di legno, vicino a un tronco, quindi di legno vicino al camino, e quando i bambini andavano a letto, i genitori mettevano quello che potevano. Giustamente non è che i tempi erano duri e quindi le cose non è che ce n'erano proprio come adesso, e quindi potevano mettere dei cavallucci, potevano mettere degli aranci, potevano mettere delle bamboline fatte a mano, potevano mettere dei dolcetti di pan di zucchero. E la mattina dopo i bambini, tutti incuriositi, quando si svegliavano vedevano che il ceppo, cioè il tronco, aveva dato i suoi regali. Ecco, questa è una delle tradizioni che c'erano una volta, che piano piano sono andate anche un pochino a finire, no? Però siamo nel moderno e quindi vedremo anche quello che c'è adesso. Bene, la puntata di oggi finisce qui. Io vi auguro una buona giornata. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta.
1: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
2: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Ragazzi, sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui si suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, e Qui si sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: E diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta tanta bella musica, praticamente no come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo tutto nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, Vedo tutto nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, insomma, tanta tanta bella musica. Ma parliamo anche subito del nuovo singolo, una ballata che mescola tradizione e modernità. Ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta? Poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, poi l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici. Quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica. Consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, vabbè, la canzone napoletana tipo Un soldato innamorato che fa ballare, la canzone è una canzone, certo, che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi,
0: sì, però... e tutti la cantano. Ascolta, adesso grandissimo, restiamo un po', restate con noi perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui si suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con la nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica, animata, con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
2: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira questa aria magica.
1: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
2: Chi siamo noi? Come persone, diciamo, persone fisiche.
1: No, gruppo, in che senso? Da dove nasce?
2: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato I Qui Si Sona. E adesso
1: è un peccato, perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, sì, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con I Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica! Voglio

0: la grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale, poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la Top 5 International. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick, che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Andiamo ad ascoltare Mick, Fabulous, numero 5, stabile.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
2: Prosegue il nostro appuntamento, musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica Fa Buon Sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, Sombra. Diciamo che la malinconia indie pop regista, però pubblico internazionale, ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre on Ricker, numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica, fa buon sangue, la nostra top 5 international. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte. Ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione, da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei. Scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascolto. Sentiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: ad Achille Dolfini Maria come modello, membro eccellente, madre della Chiesa, così Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
0: Il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile, per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili, così il commissario europeo all'energia Jorgensen arrivando al consiglio informale in corso a Cipro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, successivamente la donna si è recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite, rintracciato a Milano un turista britannico che aveva viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Vittima in quarantena al Sacco, anche lui risulta negativo ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti, di cui 9 accertati positivi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 13 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con alcune schiarite probabili. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibili rovesci o locali temporali in forma sparsa sul territorio, alcune zone rimarranno all'asciutto. In serata tendenza a miglioramento, venti deboli variabili con temporanei rinforzi, specie in occasione di temporali, temperature in lieve calo. Affidabilità media.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400.
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Tirachile Dolfini. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Così il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In caso di pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha detto il ministro della difesa Crosetto. E il conflitto in Medio Oriente vede per la prima volta l'Iran minacciare esplicitamente di puntare alla bomba atomica in caso di ripresa della guerra. Intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di domani in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore da Pechino. Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su due turisti, un'argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires Roma e poi ricoverata a Messina, e il turista britannico che a Milano è arrivato dopo aver viaggiato sul volo in cui si trovava la moglie della prima vittima. Entrambi sono negativi ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti e 9 positivi. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così il capo dello Stato Mattarella, intervenendo ieri a Roma alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale dell'infermiera. Ascoltiamolo.
6: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati, per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque per il bene di tutti, la salute è un diritto di civiltà. E ancora, la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai, perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
5: Sindacati di categorie ANIA, l'Associazione Nazionale fra Imprese e Assicuratrici, hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto nazionale. I lavoratori avranno un aumento di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%, previsti in una tantum di 550 euro e 450 in welfare. L'incremento scatterà in tre tranche dal 1 gennaio del 2026. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Previsioni meteorologiche. 13 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con alcune schiarite probabili. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibili rovesci o locali temporali in forma sparsa sul territorio. Alcune zone rimarranno all'asciutto. In serata tendenza a miglioramento. Venti deboli variabili con temporanei rinforzi, specie in occasione di temporali. Temperature in lieve calo. Affidabilità media.
8: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

You're beautiful. Thank you very much, people.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi 13 maggio del GR Valdichiana. Apriamo il giornale con un nuovo capitolo per la gestione turistica della Valdichiana Aretina. Si sono riuniti i sindaci dei 7 comuni per mettere a punto un nuovo modello di gestione turistica condivisa, capace di superare i confini amministrativi dei singoli comuni e valorizzare la Valdichiana Aretina come destinazione unica. È questo l'obiettivo del progetto Oltre i confini comunali, la Valdichiana Aretina come modello di gestione turistica integrata, promosso dal Comune di Cortona in qualità di capofila dell'ambito turistico Valdichiana Aretina e finanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando dedicato al supporto e alla valorizzazione dell'immagine della Toscana. L'ambito turistico è composto da 7 comuni. Oltre al capofila Cortona ne fanno parte Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Fogliano della Chiana, Lucignano, Marciano e Monte San Savino. Il progetto prosegue e rafforza l'attività già avviata negli anni passati dall'ambito turistico, mettendo al centro una visione innovativa fondata sulla collaborazione tra enti pubblici, operatori privati, imprese turistiche e portatori di interesse locale. Il piano si sviluppa attraverso 4 assi strategici principali. Il primo riguarda il rafforzamento del sistema turistico territoriale attraverso il consolidamento dell'ufficio di ambito. Il secondo asse punta alla costituzione e promozione di prodotti turistici integrati. Il terzo asse riguarda le attività di animazione territoriale, formazione e aggiornamento, con l'obiettivo di valorizzare anche le aree meno conosciute della Valdichiana Aretina, come piccoli borghi o zone rurali interne. Il quarto asse è dedicato al miglioramento dei servizi turistici e all'innovazione digitale. Sono previste azioni di potenziamento del portale di ambito, sviluppo di strumenti informativi, multicanale, produzione di materiale promozionale, cartaceo, digitale, gestione coordinata dei social media e investimenti sulla segnaletica della sentieristica toscana. Spostiamoci ad Arezzo. Domenica 17 maggio dalle 9 alle 19 torna ad Arezzo Saione Mob, la manifestazione promossa da Oxfam Italia e Confesercenti con il contributo di TCA SPA, che quest'anno celebra la sua 5ª edizione. L'evento si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo e piazza Saione, coinvolgendo associazioni, scuole, commercianti e cittadini in un ricco programma di iniziative culturali, artistiche, sportive, didattiche e commerciali. Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca il confronto pubblico tra i candidati a sindaco per le elezioni comunali di Arezzo del 24 e 25 maggio, in programma alle 11:30 al campo sportivo della 4 novembre. Un dialogo che coinvolgerà direttamente i giovani del territorio e le ragazze di Lega Ambiente, chiamando i candidati a confrontarsi sull'idea di città del futuro. Tra i protagonisti della giornata ci sarà il tradizionale mercato delle pulci, con oltre 120 banchi distribuiti nel quartiere, affiancato dal mercato di beneficenza organizzato dall'associazione Il Velocipede e dal centro socializzazione CLA in piazza Zucchi. La colonna sonora dell'evento sarà affidata al collettivo urbano The Sound of Zion, con la musica di Luca Mr. Chicks e altri artisti del quartiere. Alla galleria Imago sarà visitabile la mostra fotografica Viaggio nel territorio aretino, dedicata agli aspetti meno conosciuti del paesaggio locale, mentre al B&B Bio Benessere andranno in scena le performance teatrali di Rinnegati Meet Falliti, promosse dal Teatro Virginian insieme alla mostra illustrata di Emiliano Marchetti. Cortona. L'educazione stradale si impara a scuola. La polizia locale di Cortona incontra i bambini per dare vita ad un progetto per la sicurezza dei piccoli pedoni e futuri guidatori. 15 le classi coinvolte. Oggi sono piccoli pedoni, domani saranno dei guidatori. Nell'ambito del progetto di educazione stradale di legalità coordinato dalla prefettura di Arezzo, la polizia locale di Cortona anche quest'anno ha organizzato un programma di incontri nelle scuole. Grazie alla disponibilità disponibilità del proprio personale. Quest'anno il programma di educazione stradale ha coinvolto 15 classi delle scuole primarie e dell'infanzia di Camucia, Cortona, Fratta, Cegliolo, Centoia, Pergo e Mossigliolo con la partecipazione attiva di un agente. La finalità del progetto è quella di fare comprendere ai bambini fin dalla prima infanzia i comportamenti corretti da tenere sulla strada in modo che gli stessi diventino in futuro utenti consapevoli e responsabili del sistema stradale. Gli incontri sono stati tenuti dalla sovrintendente scelta di polizia locale Nadia Taralla. Attraverso filmati educativi idonei alla loro età, cartelloni didattici, giochi rivolti ai più piccoli, i bambini hanno appreso le regole fondamentali dell'ambiente stradale, con particolare riguardo al comportamento dei pedoni, segnaletica stradale distinta per forma e colori, uso delle cinture e sicurezza nei veicoli. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di competenza di educazione stradale con timbro della polizia locale come riconoscimento per le competenze acquisite. Ringrazio la polizia locale con il suo comandante Gianni Landi per aver messo a disposizione il personale per realizzare questo progetto, dichiara l'assessore alla polizia locale Francesco Fanicchi. Iniziative come queste contribuiscono a diffondere buone pratiche e a far conoscere anche il lavoro che quotidianamente svolgono i nostri agenti, un lavoro che li vede impegnati in strada, in particolare negli orari scolastici, per garantire accessibilità e sicurezza. Rievocazione della battaglia di Scandagallo. 3 giornate di eventi nella storia della Toscana. Un viaggio indietro nel tempo per rivivere episodi, usanze e tradizioni della Toscana del XVI secolo. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la rievocazione della battaglia di Scandagallo, che in questa edizione si svolgerà tra Pozzo della Chiana, Fogliano della Chiana e Marciano della Chiana, andando a proporre un ricco programma fino alla suggestiva ricostruzione dello scontro del 1554. L'evento organizzato dall'Associazione Culturale Scandagallo rappresenta uno degli appuntamenti maggiormente identitari del territorio, capace di unire rigore storico, spettacolo e partecipazione per dare vita a un'esperienza immersiva con cui rivivere i fatti avvenuti in Valdichiana nell'estate del 1554, quando l'esercito fiorentino di Cosimo I dei Medici sconfisse le esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. L'apertura dell'evento sarà alle 19 di venerdì 15 maggio con l'attivazione dell'area degli accampamenti a Pozzo della Chiana, mentre alle 21.45 il centro storico di Marciano della Chiana diventerà teatro dell'arrivo in corteo dell'esercito franco senese, illuminato dalle torce per la ricostruzione dell'assalto notturno al castello. Ma il momento più atteso e suggestivo sarà alle 17 di domenica 17 maggio a Pozzo della Chiana, con il corteo storico di tutte le compagnie e la rievocazione della battaglia di Scandagallo con oltre 200 figuranti accompagnati dalla narrazione del banditore, impegnati in combattimenti realistici con armi bianche, archibugi, seguendo fedelmente gli schemi storici. E concludiamo con la pagina dello spettacolo, uno spettacolo direi di classe, perché si apre domenica 17 maggio negli spazi monumentali del Palazzo Vescovile di Arezzo la 4ª edizione di Arezzo Nascosta, la rassegna di OIDA, che sta per Orchestra Instabile di Arezzo, che porta la musica in luoghi inconsueti della città e della provincia, trasformando palazzi storici, giardini segreti, musei in scenari per la musica corale e da camera. Ad accogliere il primo appuntamento sarà la Sala di Giustizia del Palazzo Vescovile, uno degli ambienti più suggestivi del complesso arcivescovile aretino, affrescata da Teofilo Torri intorno al 1608. Andrà in scena Amor Verace, concerto dell'insieme vocale Vox Cortis, diretto dal maestro Lorenzo Donati. L'iniziativa, patrocinata dalla diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, prenderà il via alle ore 15 15 con una visita guidata alla sala di giustizia e proseguirà alle 16 con il concerto. Al termine è prevista una degustazione di vini locali guidata dal sommelier Steve Agnoletti in collaborazione con AIS, delegazione di Arezzo. La rassegna Arezzo Nascosta poi proseguirà con altri concerti il 17, il 24 e il 31 maggio tra Arezzo e Monte San Savino. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Per le visite guidate è consigliata la prenotazione scrivendo a info@oidarezzo.it per tutte le informazioni sul sito di Oida, www.oidaarezzo.it. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR Valdichiana. Ed ora, come di consueto, passo la linea a Giorgio Fanelli per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Bentrovati, la pagina sportiva di oggi direi che ci lascia in qualche modo la libertà di scegliere quali notizie darvi, perché ne abbiamo così tante che magari non sappiamo quale ordine e in quale ordine da cominciare. Cominciamo con il dirvi dove si giocheranno gli spareggi di domenica prossima per le finali playoff, così da mercoledì vi potete già organizzare. Per quello che riguarda la finale dei playoff del campionato di promozione Girone C, Casentino Academy Alberoro si giocherà alle 16 allo stadio Brilliperi di Montevarchi. La finale playoff del campionato di prima categoria Girone E Castelnovese Atletico Levane invece si giocherà allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno. Ed infine il playoff di seconda categoria Girone I Pratovecchio Spogliano sul campo comunale di Rassina. Vi confermo l'orario federale che è previsto per le ore 16 in tutte e tre le gare. Più tardi parleremo della partita di questa sera che dovrà affrontare la Pianese sul campo del Lecco, una sola combinazione per gli uomini di Birindelli, la vittoria per superare il terzo turno dei play-off di Serie C e naturalmente aspirare ancora ad un posto importante per lottare per la Serie B. Noi torniamo ai festeggiamenti che hanno preceduto il Rompete le righe dell'Arezzo. Sto parlando di quella importante manifestazione organizzata dal quartiere di Porta Santo Spirito, cioè la consegna del Cavallino d'Oro, il premio messo in palio ogni anno dal quartiere gialloblu, e della Perla Amaranto, riconoscimento assegnato dalla redazione di Amaranto Magazine. Se li è aggiudicati entrambi Camillo Tavernelli, assegno per 10 volte e cardine della squadra che ha vinto il campionato. Per lui un tris di livello assoluto, visto che giovedì aveva anche ritirato la rovesciata d'oro del Museo Amaranto, emulando Pattarello e Trombini che avevano fatto l'Amplay nel 2025 e nel 2024. Questi premi devo dividerli in parte uguali con i miei compagni, ha detto Tavernelli. La forza del gruppo è stata la nostra arma in più. Non sono parole di circostanza. Per la prima volte in carriera sono andato in doppia cifra e il coronamento di un percorso personale molto lungo che mi ha portato a giocare in Serie B e poi a scendere di categoria per ritrovare la giusta dimensione. Ad Arezzo l'ho trovato e sono contento. Il gol più bello che ho segnato ai Carpi, al Comunale, un tiro a giro che è finito sotto l'incrocio. Dalla mia città di Castello sono venuti in tanti a tifare per me e per l'Arezzo, torneranno a maggior ragione l'anno prossimo in Serie B. E adesso l'intervista di Andrea Avato, e la fonte naturalmente è quella di Amaranto Magazine.
3: Sono qua ad Arezzo ed è stato un percorso costruito negli anni. Ho visto un'evoluzione della società dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista ambientale, anche per quanto riguarda la tifoseria, perché dopo l'entusiasmo del primo anno di ritorno in Lega Pro l'anno scorso abbiamo incontrato tante difficoltà, ma nonostante qualche strigliata giusta che ci siamo meritati anche da parte del nostro pubblico e dei nostri tifosi, ci sono stati sempre vicini. Quest'anno il raggiungimento di un sogno così grande è anche merito loro, e soprattutto loro se lo devono godere, perché noi ancora non ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto. La tifoseria, voi città, tutti quanti avete sofferto tanto negli anni, perché la storia dell'Arezzo la sappiamo bene e questo deve essere un punto di partenza. però la Serie B è stato un campionato più difficile, ma allo stesso tempo più avvincente, più emozionante, e quindi chiedo a tutti i tifosi di godersela al meglio. Ovviamente cercheremo di fare il nostro meglio, perché l'obiettivo di tutti è quello di salvarsi il prima possibile, poi chissà, però la Serie B l'ho fatta tanti anni, l'obiettivo primario è quello di raggiungere quella quota lì dei 43-44 punti, poi dopo è possibile sognare, ecco.
4: Allora siamo arrivati alla premiazione della 69esima edizione del Cavallino d'Oro, il premio messo in palio ogni anno dal quartiere di Porto Santo Spirito. Ricordo che è il premio sportivo più longevo d'Italia, e questo è sicuramente un grande traguardo. L'anno scorso aveva vinto Emiliano Pattarello, quest'anno entra in un albo d'oro ricchissimo che comprende tutti i più grandi giocatori che hanno vestito la maglia Amaranto, Camillo Tavernelli.
5: Ricevere questi premi in un'annata così speciale mi rende doppiamente orgoglioso, quindi oltre che ringraziare i miei compagni sono veramente contento per il lavoro che abbiamo fatto e che ho fatto io personalmente, quindi sono sì, veramente orgoglioso.
2: La voce che ha preceduto quella di Tavernelli era del capitano Chiosa, e adesso una notizia che diamo con un po' di dispiacere, anche perché allo stadio Liberati di Terni noi abbiamo un piccolo angolino, anzi angolone, dedicato a Corrado Viciani, il nostro concittadino amato e ricordato dai ternani, che vollero dedicargli appunto un settore dello stadio Liberati. E la notizia è quella che un po' ci attendavamo. Non voglio usare il linguaggio tecnico che usano naturalmente loro, ma io dico freddamente, la Ternana, dopo vari tentativi di salvataggio, ieri alle 12, non essendo giunta nessuna offerta per rilevare il titolo sportivo, la Ternana è fallita e dopo 29 anni ripartirà dai dilettanti. Non sto certo a ricordarvi quelle che sono state le vicissitudini. Alle ore 12 di ieri non è stata presentata alcuna richiesta di partecipazione all'asta fissata per oggi, mercoledì 13 maggio, presso il Tribunale di Terni per l'acquisizione del ramo d'azienda sportivo della società rossoverde. Si chiude così la storia della Ternana nel professionismo dopo 29 stagioni, al termine di una crisi societaria culminata nell'epilogo più duro. Meno di 12 mesi fa il club aveva sfiorato il ritorno in Serie B, perdendo soltanto ai rigori contro il Pescara la finale play-off. Nella stagione appena conclusa, Liverani, al comando della formazione rossoverde, ha saputo dare dignità alla società e alla squadra, cogliendo risultati di prestigio. Naturalmente ricordo con dispiacere la vittoria allo stadio comunale Città di Arezzo, ma sportivamente dico che la squadra, nonostante le difficoltà e dopo aver venduto i giocatori migliori, mister Liverani era davvero balzato alle cronache come un conduttore di una squadra, di una società in declino, fino al suo allontanamento, che ha chiuso e ha scritto proprio la parola fine non solo della squadra ma anche della società con questo triste epilogo del fallimento. Alla Pianese serve un'altra grande serata, un'altra piccola impresa per continuare a sognare. I bianconeri, infatti, dopo l'1-1 maturato domenica scorsa al comunale contro il Lecco, hanno l'obbligo di vincere a Rigamonto i Ceppi per staccare il pass per i quarti di finale. Un traguardo che rappresenterebbe un'altra pagina di storia per le zebrette, già capaci in questa stagione di raggiungere risultati mai toccati prima dalla società amiatina. L'appuntamento con il ritorno del primo turno nazionale dei play off Serie C, lavoro più, è fissato per questa sera alle 20 allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco. A dirigere la sfida sarà Alberto Poli della sezione di Verona, assistito da Simone Della Mea di Udine e Giovanni Boato di Padova, quarto ufficiale Julius Roland Andeg Tonaman Bay di Cuneo, mentre al VAR ci sarà Daniele Chiffi di Padova con Luca De Angelis di Milano nel ruolo di Avar.
6: Mister Alessandro Birindelli, alla vigilia del confronto gara di ritorno playoff fase nazionale tra Lecco e Pianese, mister, si ritorna in campo subito dopo 90 minuti intensi come quelli disputati domenica al comunale. Ti domando, insomma, le condizioni, insomma, in cui si gioca questa partita sono più o meno simili a quelle che vi avevano visto alla vigilia della partita contro la Juventus Next Gen. Alla Pianese servirà solo una vittoria per avanzare. Che momento è? Che emozioni state vivendo alla vigilia di questo importante confronto?
7: Ma innanzitutto emozioni sono tantissime, sono positive e sono quelle sensazioni che ti fanno anche sentire meno la fatica, perché quando ti giochi qualcosa di così importante e queste partite con squadre forti con le quali hai la possibilità di confrontarti per raggiungere il sogno, il nostro sogno, la cosa ti gratifica. E ti ripeto, per noi qualcosa di straordinario che qualche mese fa era impensabile, ecco, che potesse accadere. Però, come dico ai ragazzi, come ho sempre detto, i sogni vanno coltivati e loro stanno continuando a coltivarli nel quotidiano. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, dove ci sarà anche una gestione delle energie, perché veniamo da una partita, quella di domenica, dove abbiamo speso tanto. Però ripeto, è una partita che va giocata con un risultato solo, loro hanno un grande vantaggio, però noi andiamo con la stessa spensieratezza e mi piacerebbe vedere la convinzione che i ragazzi hanno messo nella seconda parte della partita, perché nel primo tempo secondo me abbiamo un po' sofferto, ecco, questa partita a livello anche emotivo, anche di gestione di alcune situazioni in campo, e i ragazzi erano un po' contratti. Ci sta, è normale, però credo che anche questa partita sia servita di esperienza nel percorso di crescita che tanti di loro devono fare, stanno facendo, e quindi con la serenità e quella voglia di non uscire dal campo con dei impianti, ecco, questa è l'unica cosa che chiedo ai ragazzi, e sono sicuro che ci metteranno tutto l'impegno come hanno sempre fatto.
6: All'Eco vi aspetterà anche un ambiente infuocato, insomma, con tutto lo stadio, insomma, alla caccia del passaggio del turno. E ecco, ti chiedo invece, per quanto riguarda l'avversario, lo conoscete magari meglio dopo averlo affrontato, lo stesso si potrà dire per loro. Che cosa servirà, ecco, per uscire dal Rigamonticeppi con un risultato positivo?
7: Servirà tutte le energie possibili che abbiamo noi dello staff per dare supporto, per essere lì pronti a correggere o a far qualcosa se ci sarà bisogno, dargli una mano, dargli delle indicazioni se ci sarà bisogno, sopportarli se ci sarà bisogno, e poi una volta che loro avranno messo tutto, come andrà, entreremo nello spogliatoio, ci saluteremo l'avversario, se è stato più bravo, se saremo stati più bravi entreremo e gioiremo come abbiamo sempre fatto, altrimenti ci guarderemo in faccia, ci abbracceremo, perché al di là di tutto questi ragazzi hanno fatto qualcosa che è andato oltre ogni cosa, perché ripeto, viverci nel quotidiano si capisce tante cose, che a volte il valore umano va oltre l'aspetto sportivo, e loro quest'anno hanno dimostrato di essere prima uomini e ragazzi che avevano voglia e hanno voglia di mettersi in discussione e di provare a fare qualcosa di importante in questo percorso di vita. E il calcio c'entra poco, senza valori in qualsiasi mondo si va poco lontano. Loro invece hanno dei grandi valori che l'accompagneranno sempre, e sono sicuro che si torneranno delle grandi soddisfazioni, e le lo auguro al di là di come vada la partita.
2: Di Lecco Pianese ne parleremo ancora domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche. 13 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con alcune schiarite probabili. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibili rovesci o locali temporali in forma sparsa sul territorio, alcune zone rimarranno all'asciutto. In serata tendenza a miglioramento, venti deboli variabili con temporanei rinforzi, specie in occasione di temporali, temperature in lieve calo. Affidabilità media.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radiocronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: Hormuz, l'Italia annuncia l'avvicinamento di due navi allo stretto, pronte a intervenire in caso di pace, intanto mentre Teheran minaccia l'uso dell'atomica, attesa per l'incontro in Cina tra Trump e Xi. Modello e madre della Chiesa, l'udienza generale Papa Leone ripercorre la figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium, 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II. Prevost prega sul luogo dell'attacco. Test negativi, non risultano contagiati due turisti, un argentino e un britannico, ricoverati in Italia dopo contatti con pazienti positivi all'antivirus. L'OMS parla di 11 casi sospetti e 9 accertati positivi. Inter prova la doppietta, stasera a Roma finale di Coppa Italia, nerazzurri freschi di scudetto affrontano la Lazio, polemiche per rinvio a lunedì da parte della prefettura del derby della capitale. Buongiorno da Pirachille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di domani in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore da Pechino. Marco Burini.
1: Donald Trump si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto. Ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi e prima di concedere qualcosa al rivale vorrà garanzie precise, anzitutto su Taiwan. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah. Intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed è sempre fragile la tregua tra Israele e Libano, anche oggi scontri a fuoco tra Tel Aviv e Beirut. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Il governo israeliano segue con attenzione quello che accadrà nelle prossime ore a Pechino, ma Netanyahu ha già dichiarato che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran non riguarderà la guerra in corso contro Hezbollah in Libano. E stamattina altri due raid israeliani a sud di Beirut hanno centrato due automobili e altri 7 villaggi invece nella parte sud del paese hanno ricevuto l'ordine di evacuazione, colpite 40 postazioni di Hezbollah, secondo la DF. Ieri tra le 13 vittime del fuoco israeliano uno era un bambino, due erano soccorritori e uno era un soldato dell'esercito regolare libanese. L'esercito israeliano ieri ha comunicato di aver attraversato il fiume Litani, altro avanzamento in territorio libanese. È proprio in quell'area dove sono continui gli scontri diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah che continua a lanciare droni e razzi contro le postazioni militari israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: La questione energetica, l'impegno dell'Italia sulla difesa dello stretto di Hormuz al centro del dibattito politico nel pomeriggio, la Premier Meloni in Senato, in Commissione Esteri e Difesa, i ministri Tajani e Crosetto annunciano avviciniamo due nostre navi Hormuz pronte ad intervenire in caso di pace. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
3: Eccoci, Pierchi, le due navi pronte, ci prepariamo oggi per intervenire, domani in Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il ministro Crosetto annuncia che due cacciamine sono in viaggio verso l'area di Hormuz, ma entrerebbero nello stretto soltanto quando ci sarà la tregua. L'obiettivo sarebbe quello di essere pronti nel momento in cui si trovasse una soluzione per fermare la guerra. Per Tajani la crisi di Hormuz ha effetti profondi per la nostra sicurezza. Le opposizioni invece denunciano la volontà del governo di entrare in un'area di guerra senza il consenso del Parlamento. Nel pomeriggio a Palazzo Madama sui temi internazionali dall'Iran a Gaza e sulle conseguenze economiche la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle domande dei senatori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,45%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sindacati di categoria e ANIA, l'Associazione Nazionale fra Imprese e Assicuratrici, hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto nazionale di categoria. I lavoratori avranno un aumento di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%, prevista un una tantum di 550 euro e di 450 in welfare. L'incremento scatterà in tre tranche dal 1 gennaio 2026. Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa. Così Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare della Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
4: La Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
0: Al termine dell'udienza, Papa Leone ha sostato in preghiera in Piazza San Pietro, sul luogo dove 45 anni fa, il 13 maggio 1981, avvenne l'attentato a Giovanni Paolo II. L'udienza del mercoledì, Aliak già sparò al Pontefice, un atto terroristico impensabile che ancora oggi rimane avvolto da mistero. Andrea Domaschio.
5: Alle 17.17, mentre Carol Wojtyła da circa un quarto d'ora ha iniziato il suo giro in papamobile tra i fedeli in piazza San Pietro, Aliaçka Sicario, appartenente al gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi, gli spara due volte da distanza ravvicinata. Sfiorando la aorta, i colpi raggiungono l'addome di Carol Wojtyła, perforando colon e intestino tenue. Ma il Papa, venuto dall'est, viene salvato con 6 ore di intervento al Gemelli e consacrerà il proiettile alla Madonna di Fatima, che riteneva lo avesse protetto deviando il colpo. Giovanni Paolo II volle poi anche incontrare Aliaçka in carcere, parlando a lungo con lui e portandogli il suo perdono. A distanza di 45 anni però non c'è chiarezza sull'azione terroristica di Aliaçka. Lui stesso ha cambiato versione sui presunti mandanti almeno una 50ina di volte. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi i test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima e ora in isolamento a Milano al Sacco. Monica Di Loreto.
6: Sale la tensione attorno al focolaio di antivirus mentre l'Italia rafforza i controlli e cerca di muoversi tra cautela e trasparenza. Nelle ultime ore arrivano segnali positivi. Tutti i test eseguiti in Italia sono risultati negativi. Il turista britannico rintracciato a Milano è negativo, così come il suo accompagnatore. Negativi anche il giovane calabrese in isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni sono stati analizzati dallo Spallanzani di Roma. A Padova esito negativo pure per il cittadino sudafricano sotto osservazione. Nonostante il quadro più sereno, il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, precisando che la situazione resta sotto controllo. Intanto la Ondius, dopo l'evacuazione nelle Canarie, è ancora in navigazione verso Rotterdam, dove sarà bonificata. A livello internazionale l'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi, 3 dei quali fatali. In Italia prosegue il tracciamento dei passeggeri, ma il rischio per la popolazione viene definito molto basso. Allarme alto, ma nessun motivo di panico. Monica Di Loreto, linea allo studio.

0: situazione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i nero-azzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010. Circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli al VAR, Mazzoleni e Di Paolo previsto. Il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico. Il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede RG, a Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio e una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Green Jobs, una doppia rivoluzione sta ridisegnando il mercato italiano. L'intelligenza artificiale riduce il valore delle mansioni ripetitive, mentre la transizione ecologica e digitale richiede nuove competenze in tutti i settori. L'analisi è contenuta nel libro Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro, scritto da Tessa Gelisio e Marco Gisotti per Edizioni Ambiente. Il volume alla quarta edizione analizza i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e riscrive completamente la mappa del mercato del lavoro presente e futuro, con nuovi contenuti e riflessioni che accompagnano il lettore alla scoperta dei green jobs, dalle professioni che scompaiono a quelle che cambiano fino a quelle che nasceranno. Nei prossimi anni, si legge nel volume, il fabbisogno complessivo di lavoratori in Italia è stimato tra 3,3 e 3,7 milioni di unità. Una quota crescente di queste opportunità riguarderà però professioni già esistenti, che richiedono nuove capacità tecniche, digitali e ambientali. La vera emergenza oggi non è solo trovare lavoro, ma capire quali lavori stanno già cambiando mentre continuiamo a immaginarli come 10 anni fa, osservano gli autori. Contrariamente alla percezione comune, tra le attività oggi più vulnerabili di fronte all'intelligenza artificiale ci sono soprattutto le mansioni ripetitive, sia manuali sia cognitive. L'intelligenza artificiale non elimina automaticamente intere professioni, ma interviene sulle parti più ripetitive dei lavori, riducendo il valore delle attività facilmente automatizzabili e in molti casi il numero di persone necessarie a svolgerle. Le figure più esposte includono addetti all'immissione dati, segreteria esecutiva tradizionale, la contabilità standard, customer service ripetitivo, traduzioni standard, attività amministrative ordinarie. La maggior parte delle professioni toccate dalla sostenibilità non è nuova, cambia il modo di svolgerle. Le competenze green quindi diventano trasversali e coinvolgono settori molto diversi, ben oltre le professioni tradizionalmente associate all'ambiente. Oggi, per esempio, i muratori lavorano sempre più con isolamento avanzato, materiali

performanti, criteri energetici. Gli elettricisti integrano fotovoltaico, accumulo, domotica, reti intelligenti. I tecnici agricoli usano sensori, droni, dati e anche automazione. I cuochi e professionisti della ristorazione entrano nella logica di riduzione degli sprechi, gestione efficiente delle risorse e nuove filiere. I manutentori operano su impianti sempre più digitalizzati. I conduttori di mezzi pesanti e logistica sono chiamati a lavorare sull'ottimizzazione dei percorsi, riduzione dei consumi ed evoluzione delle flotte.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle truffe, in particolare le truffe che riguardano gli anziani. Sono tante tipologie, stanno crescendo, si moltiplicano anche per la creatività e la fantasia dei malviventi. Ma ne discutiamo in questa prima parte della trasmissione con il capitano Giuseppe Montebuglio, comandante del nucleo operativo della Compagnia di Roma Trastevere. Ben trovato, comandante. Allora, innanzitutto, è un fenomeno più percepito o reale questo dell'aumento delle truffe alle persone anziane?
2: No, è un fenomeno sicuramente reale, è emergente negli ultimi anni, in cui le persone più anziane vengono contattate telefonicamente, per lo più inizialmente sul telefono fisso, e vengono prospettate varie situazioni in cui vengono prospettate situazioni di pericolo per i prossimi congiunti, per lo più incidenti, finti incidenti stradali, familiari che sono stati arrestati o denunciati dalle forze dell'ordine, e quindi si chiede il pagamento tramite gioielli o denaro o quant'altro si ha in casa, dicendo che verrà un emissario a ritirarle, quindi un altro fantomatico appartenente alle forze dell'ordine o comunque altre persone di loro fiducia che andranno presso le loro abitazioni a ritirare il denaro o gioielli o a quant'altro detenuto in casa.
1: Questa è la classica truffa, tentativo di truffa che da diverso tempo purtroppo è presente lungo la penisola. Addirittura ci sono vere e proprie organizzazioni che fanno questo tipo di attività. C'è qualcuna più innovativa, nuova, che possiamo descrivere in modo da tenere, insomma, in guardia i nostri radioascoltatori?
2: Sì, le ultime, sempre che avvengono preliminarmente per telefono, riguardano l'utilizzo della macchina della persona che viene contattata per perpetrare delle rapine, per cui vengono poi successivamente contattate per verificare se in casa vi sia oro, gioielli preziosi riconducibili a quella rapina. Quindi anche in questa circostanza il metodo è quello di incutere timore e paura per la persona anziana e cercare di introdursi fraudolentemente all'interno delle abitazioni per cercare di far finta di trovare l'oro oggetto delle rapine, quando invece sicuramente la macchina non è stata utilizzata per compiere la rapina di cui si parla telefonicamente.
1: Come comportarsi? Il momento in cui ci arrivano questi tentativi di truffa, come ci dobbiamo muovere? Perché spesso la capacità di questi malviventi è sulla tempestività, sulla velocità. Ecco, ci dia delle indicazioni.
2: Sì, sicuramente la prima cosa da fare è contattare il numero unico delle emergenze, che è l'112, e sicuramente bisogna poi diffidare da qualsiasi tentativo di questo genere, nel senso che dopo aver contattato il numero unico delle emergenze si può cominciare col contattare il prossimo congiunto che è rimasto coinvolto in questa fantomatica situazione di difficoltà, di pericolo, in modo tale da avere direttamente da loro riscontro della veridicità di quanto raccontato, e poi sicuramente forze dell'ordine, magistrati dei tribunali, avvocati, non periti, non chiedono mai denaro, gioielli o altri o quant'altro per telefono, quindi questo è sicuramente un primo campanello d'allarme. Altro, anche se dovessero mai presentarsi forze dell'ordine, vengono nella quasi totalità dei casi in divisa, quindi se si ha la possibilità di affacciarsi su strada, verificare se ci siano autovetture delle forze dell'ordine, verificare se questi appartenenti alle forze dell'ordine vengono in divisa o meno, non accontentarsi del tesserino, ma piuttosto, ripeto di nuovo, contattare il numero unico delle emergenze, così da avere la certezza che si tratti di operatori delle forze dell'ordine.
1: E in ogni caso denunciare sempre, anche quando c'è un tentativo poi sventato di truffa da parte di un anziano, magari brillante, capace di rispondere a tono e di evitare di cadere in questi tranelli. Bisogna sempre denunciare per aiutare le indagini.
2: Certo. La denuncia è il primo passo per poi facilitare anche le attività di polizia giudiziaria, quindi in qualsiasi circostanza, ecco, è bene denunciare truffe, anche tentativi di truffe di questo di questo tipo. Ecco, l'arma dei carabinieri poi in particolare ha cercato da tempo di svolgere attività di prevenzione tramite incontri svolti a tal fine nelle varie comunità, anche attraverso la distribuzione di opuscoli, brochure, video promozionali mandati in onda anche a livello nazionale. Quindi l'attenzione da parte nostra delle forze dell'ordine è alta, perché per l'appunto si va anche a toccare delle persone a noi molto care, che sono per l'appunto gli anziani, cioè i nostri nonni d'Italia, nonni quindi sostanzialmente di tutti.
1: Il ruolo del portiere dello stabile quanto è rilevante sia per le indagini, sia come sentinella che può avvertire le forze dell'ordine, ma anche in qualche modo preallarmare le persone anziane?
2: Certo, il portiere soprattutto poi nelle grandi città è un punto di riferimento, no? Sia per i condomini ma anche per le forze dell'ordine, che in qualche modo poi successivamente dovranno operare. Quindi il portiere è sicuramente utile, è un po' una sorta di videocamera vivente, ecco, quindi sicuramente può orientare tanto le forze dell'ordine, ma soprattutto i condomini. Proprio a proposito di condomini, mi vengono in mente altre truffe, che sono quelle che vanno per la maggiore soprattutto nel periodo estivo, ovvero quelle di fughe di gas, controlli dell'acqua. Normalmente tutti questi, soprattutto nei condomini, vengono preavvisati e l'amministratore di condominio espone avvisi a tal riguardo, quindi un altro tentativo di truffa è proprio quello di accedere all'interno delle abitazioni diciamo, fingendo di dover controllare eventuali fughe di gas. Nel frattempo vengono fatti accantonare gioielli o altro, a volte anche nel congelatore, comunque in delle buste, in modo tale da farli preservare, e poi dopo, in un momento in cui magari l'anziano si trova in un'altra camera nel tentativo di mostrare dove si trovino i termosifoni o quant'altro, rubano quanto accantonato e così sostanzialmente termina la loro ispezione all'interno delle abitazioni. Quindi anche in questo caso contattare il numero unico delle emergenze.
1: Un'ultima battuta: ci avviamo verso il periodo, diciamo, primavera-estate sostanzialmente, il fine settimana forse è il momento più delicato, così come il periodo estivo, perché un po' si spopolano i condomini, si spopolano i quartieri, la gente magari va a fare qualche gita fuori, va a mare, e gli anziani restano da soli negli appartamenti. C'è un maggior rischio?
2: Allora, il rischio è un po' spalmato su tutto l'arco dell'anno. Nel periodo estivo forse aumentano per lo più i furti all'interno delle abitazioni. Sicuramente il fatto che l'anziano rimanga solo all'interno delle abitazioni è normalmente motivo di preoccupazione da parte nostra, nel senso che sicuramente è un momento in cui l'anziano è più vulnerabile, tant'è che in alcune circostanze registriamo che l'anziano si rende conto del fatto che sia stato truffato soltanto quando ha la possibilità di riparlarne col proprio figlio, una volta che magari ritorna a casa in tarda serata. Quindi alcune chiamate al 112 avvengono a qualche ora già dalla consumazione della truffa, proprio perché è il momento in cui l'anziano, avendo modo di parlare con qualcuno, si rende conto di essere stato truffato.
1: Grazie davvero per questi preziosi consigli al capitano Giuseppe Montebuglio, comandante del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere. Brano musicale, e subito dopo cercheremo di capire anche le ripercussioni sugli anziani, che cosa fare, come comportarsi ad esempio da parte dei figli, da parte dei parenti, in caso di tentativo di truffa. Lo faremo con la dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando delle truffe agli anziani. Quali sono quelle più frequenti? Ci ha illustrato il capitano Giuseppe Montebuglio, comandante del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere, insomma quelle che purtroppo sono più frequenti ultimamente lungo la penisola. Ma insomma ci sono delle ricadute psicologiche importanti sulle persone anziane, sia se va a buon fine, purtroppo, anzi a cattivo fine, va quel tentativo di truffa, sia se invece viene sventato con l'abilità da parte degli anziani. E ne parliamo con la dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Dottoressa, allora le chiedo innanzitutto, non bisogna in qualche modo evidenziare questo aspetto solo per gli anziani, perché può capitare a chiunque di essere truffati, così?
2: È così, i truffatori sono così abili che riescono in qualche maniera, attraverso delle strategie di comunicazione e attraverso la manipolazione, a creare quello stato di allerta e di emergenza per cui possono mettere sotto scacco chiunque. Non è detto insomma che possano colpire solo gli anziani, ma può capitare a tutti.
1: Come aiutare una persona che viene truffata? Soprattutto iniziamo a partire dal ruolo fondamentale, strategico, importante dei familiari.
2: Allora, nell'anziano sicuramente è fondamentale non colpevolizzare la persona, soprattutto perché molto spesso l'anziano ha anche timore di parlare di quanto accaduto, sia perché è sotto shock, sia perché si sente in colpa, sia perché teme di perdere le proprie autonomie. Quindi da questo punto di vista cercare di vedere, di capire, dal punto di vista appunto del familiare, dei figli, se è cambiato il tono dell'umore, se per esempio ci sono degli aspetti legati all'evento traumatico, quindi magari incubi ricorrenti, insonnia, oppure perde delle routine quotidiane. Per esempio notiamo che c'è nel comportamento del proprio caro qualcosa di anomalo, immediatamente allertare il medico di base e quindi intervenire attraverso una valutazione, attenzionare la persona anziana.
1: Il ruolo di chi abita nel condominio qual è? Quale può essere? Soprattutto magari le persone un po' più giovani, che spesso gli anziani ormai vivono diciamo da soli o con una badante, insomma, ma perché i figli sono lontani. Ecco, si può creare questa sorta di comunità, soprattutto nelle grandi città, nei condomini delle grandi città, per cercare di stare vicino, di stare accanto all'anziano? È facile?
2: Sì, è assolutamente fondamentale, attraverso proprio il condominio che diventa una risorsa, come dire, una sorta di piccolo nucleo protettivo per le persone più fragili, vulnerabili, che vivono sole, diventa proprio fondamentale creare una sorta di situazione familiare e conoscitiva all'interno del proprio condominio. Molte volte è difficile, purtroppo, in una realtà come Roma, lavorando io stessa con gli anziani, mi ritrovo ad affrontare questi argomenti e abbiamo creato con un gruppo di colleghi e alcuni avvocati proprio un consultorio condominiale, che è una sorta di sportello di ascolto dove le associazioni dei condomini diciamo possono in qualche maniera creare una rete attraverso il consultorio e quindi offrire un supporto psicologico lì dove ci sono eventi di questo tipo.
1: Ma è vero che da un punto di vista psicologico l'anziano diciamo recepisce ancor peggio quando le viene rubato qualche oggetto, ma anche di non grandissimo valore, ma a cui è legato, rispetto magari al fatto che arrivano in casa e rubano magari o riescono a truffarlo con dei soldi, perché gli oggetti valgono più del denaro.
2: Beh, l'anziano in qualche maniera rimane legato ai propri effetti personali, no? Io lo vedo anche quando magari lavorando nelle strutture può accadere che magari si perdono delle cose, per loro sono fondamentali i ricordi, gli oggetti che gli ricordano magari il caro marito o moglie defunta, quindi sono degli oggetti per loro di grande valore affettivo, quindi sicuramente si sente proprio, come dire, come se avessero perso una parte della loro storia, quindi non è bello subire insomma furti in casa di questo tipo.
1: Per un anziano è preferibile il portiere dello stabile o una videocamera?
2: Beh, sicuramente il portiere fa da filtro rispetto alle truffe legate per esempio agli agenti, finti agenti di polizia o agenti di commercio come della CEA o cose del genere, quindi come dire tendenzialmente quando ci sono queste queste situazioni in genere il condominio avvisa che ci sarà per esempio il controllo dell'acqua, ci sarà il controllo dell'elettricità, quindi il portiere fa da filtro perché avvisa porta a porta tutti i condomini che deve avvenire quel controllo, per cui se arriva un finto agente in qualche maniera fa da filtro e può bloccare la truffa. Diverso è purtroppo quando il portiere non c'è, quindi da questo punto di vista il vicino di casa diventa una risorsa fondamentale.
1: Ma è vero che l'anziano, quando riesce a sventare, uso questo termine tra virgolette, una truffa, sostanzialmente si sente rivitalizzato perché in qualche modo è riuscito a compiere un'operazione importante. Lo siamo tutti quanti noi, non solamente gli anziani, quando riusciamo ad evitare le truffe ci sentiamo più rafforzati, più insomma dinamici. È così, l'anziano che vive già una fase difficile del proprio percorso di vita, quando riesce a ottenere un risultato del genere è contento, contentissimo?
2: Beh, sicuramente, perché magari rispetto a tutto quello che si sente oggi, sicuramente il fatto di essere stato così lucido e congruo e non cascare nella rete, quindi non aderire a quello stato di allerta che il truffatore tende di innescare nell'interlocutore, diciamo che sicuramente dà quel senso di autoefficacia e di fiducia in se stessi che può in qualche maniera risollevare l'umore del nostro caro.
1: Ultima battuta, che deve fare quando c'è un tentativo di truffa all'anziano? L'abbiamo chiesto al responsabile, al comandante dei carabinieri, se lo chiedo anche a lei, prender tempo, perché la velocità, i truffatori puntano sulla velocità, sulla fragilità della persona, insomma diamo proprio un consiglio stringato alla persona anziana.
2: Sì, assolutamente, prendersi un minuto di tempo, cercare di, come dire, non cadere nel tranello della velocità con cui interagiscono, prendersi un minuto, due minuti, riflettere e riagganciare e contattare subito un parente.
1: Grazie, grazie davvero, come sempre, alla dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato e tutto da Giuseppe Caporaso. L'appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti a voi all'ascolto, come sempre, serena, serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stallo nel negoziato del conflitto Iran-Stati Uniti. Intanto c'è attesa per l'incontro a Pechino fra Trump e Xi Jinping.
2: Donald Trump si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto. Ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi. E prima di concedere qualcosa al rivale, vorrà garanzie precise. Anzitutto su Taiwan. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah. Intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Antivirus, negativi gli accertamenti eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg sul quale c'era stata una vittima. Così è negativo anche il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. Intanto arriva questa notizia che oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. L'hanno annunciato le autorità sanitarie. Fra gli oltre 1200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Misure contro il caro vita, sostegno alla crescita, alle classi lavoratrici, ai servizi pubblici, maggiori investimenti nella difesa e sicurezza e contatti più stretti con l'Unione Europea. Così i punti chiave del discorso che Re Carlo ha pronunciato questa mattina davanti ai membri del Parlamento di Westminster. Sotto pressione intanto il governo e il Premier Starmer dopo la sconfitta elettorale. Starmer comunque ribadisce che non si dimette. Maxi operazione contro il cybercrimine, rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti. Coinvolti nell'indagine dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane. Attraverso 730.000 accessi abusivi, utilizzando le loro password, gli indagati prendevano informazioni riservate per rivenderle. In due anni sono stati 730.000 gli accessi alle banche dati riservati eseguiti da due agenti infedeli. E un'ultima ora, è stata rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli. Stanno bene. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sbagliato.
1: Ripartiamo anche con le classifiche in questo mercoledì pomeriggio. Ben ritrovati in questo 13 maggio. Ritrovo anche Daniele Caruso in regia. Starà con noi fino alle 15. Sembri un pesce nell'acquario. Con quella boccuccia che si muove, ma non favella, diciamo così. Allora, oggi avremo le 20 posizioni della classifica di Blue 2000, ovvero la nostra. Naturalmente con i più programmati degli ultimi 7 giorni. Andremo a scoprire quali sono le nuove entrate. Ce ne sono ben 3. Sono tutte italiane e quindi sarà un piacere ascoltarle insieme a voi. Alla numero 20, a proposito di musica italiana, scende questa settimana Dito nella piaga con Che fastidio, mentre invece alla numero 19 rimaniamo sempre in territorio italiano, perché loro scendono di qualche posizione ma rimangono tra i più programmati: Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Questa è Come nei film, nella classifica di oggi di Blue 2000.

Noi non ci stanchiamo di riascoltarli, Rossana Mazzotti, Max Vezzali, come nei film tra i più programmati negli ultimi 7 giorni, sembra 2000, alla 19 in discesa. Alla 18 sono stabili gli U2, alla 17 BTS.

Scendono rispetto alla scorsa settimana nella nostra classifica i BTS con Swim al numero 17, alla 18 c'erano gli U2 con Song of the Future, l'ho detto prima, quella canzone invece stabile, mentre al numero 16 perdono quota Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco. E sarà una puntata delle classifiche di oggi dedicata a tre artisti in particolare, di cui parleremo anche per quanto riguarda il loro universo sensibile, la loro sensibilità verso temi concreti, non solo della loro vita ma anche verso gli altri, quindi sicuramente un filo conduttore molto interessante. Tra poco parleremo anche di Blanco, ma prima ci concentriamo sulla posizione numero 15, lei ex new entry della chart di Blue 2000, parliamo di Taylor Swift, che questa settimana sale con Elizabeth Taylor.

The Life of Showgirl sforna singoli, non dico a cadenza mensile ma quasi, e naturalmente dopo Opa Light in arrivo questa nuova canzone Elizabeth Taylor che sale questa settimana nella chart di Blue 2000, la troviamo alla numero 15. Allora, vi ho detto prima, avremmo parlato di sensibilità, cosa che caratterizza insomma la vita di molti artisti e che poi mettono nero su bianco anche per scrivere le loro canzoni, i loro versi. Tutto questo mondo, questo universo molto particolare c'è anche nel nuovo di Blanco, che tra poco ascolteremo insieme ad Elisa con Ricordi, canzone in discesa, che incontreremo alla numero 14. Blanco che è ritornato nei palazzetti, quindi live, data milanese ieri, grande successo di pubblico anche per i suoi fan. Lui vuole essere un ragazzo di 23 anni che sta provando a rimettere insieme i pezzi, come lui stesso ha raccontato ultimamente. In questo nuovo tour non ci sono effetti speciali né il bisogno continuo di stupire. Una volta saltava da una parte all'altra del palco, adesso diciamo che è diventato più Riccardo che Blanco e quindi ritornato alla sua sfera personale. Preferisce lasciare spazio alle canzoni, al racconto di questi anni difficili e anche un po' al senso di colpa che sembra portarsi addosso da tempo, e cercando anche di cambiare il tutto scrivendo musica e facendo canzoni, come in questo caso un bel duetto insieme ad Elisa che ritroviamo nella programmazione di Blue 2000, ma in discesa rispetto a 7 giorni fa. Blanco ed Elisa con Ricordi sono alla numero 14.

0: top della musica italiana di questo periodo, Blanco e Lisa, ricordi, in discesa rispetto a 7 giorni fa, la numero 14. Vediamo che incontriamo la numero 13, un'altra coppia che, facendo un confronto anche con altre chart che vi raccontiamo durante l'arco della settimana, ma anche nel weekend qui su Blue 2000, ad esempio nella classifica di Air One, sono risaliti di tante posizioni rispetto all'ultima settimana. In questo caso scendono nella chart di Blue 2000 alla numero 13. Incontriamo Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia in musica, numero 13 in discesa questa settimana. È un personaggio che arriva dall'ultimo Sanremo alla numero 12, lo incontriamo, ex new entry, questa settimana in posizione stabile. Con Forte c'è Nait alla 12.
1: Certo.

canzoni italiane all'interno della chart ufficiale di Blu 2000. Questa settimana ci sono 3 nuove entrate, tutte italiane. Made in Italy anche l'ultima ascoltata, Night con Forte, Stabile alla numero 12. Allora, parliamo di un concerto a sorpresa di quest'artista che fa parte di un trio che troviamo in nuova entrata alla 11. Lei è Levante, ha fatto questo pomeriggio musicale per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino proprio lo scorso 11 maggio. Levante ha visitato i ricoverati, i piccoli ricoverati, qualche ora prima del suo concerto che ha tenuto in serata a Venaria. La giornata è stata organizzata dall'Unione Genitori Italiani. Levante ha raccontato la storia della sua carriera musicale rispondendo anche alle curiosità, poi si è intrattenuta in sala giochi suonando la chitarra, cantando alcune delle sue canzoni più importanti. Ci sono luoghi che raccontano la vita, ha detto lei, la speranza e i sogni più di molti altri, indimenticabili anche gli occhi, ha detto Levante, di chi ama e di chi è amato, mentre la convinzione di essere lì per alleggerire chi ha bisogno di cure lascia il posto poi alla contezza di star ricevendo la cura più grande, cioè le storie degli altri, ed è quello che ha raccontato a questi piccoli pazienti proprio solo con chitarra e voce Levante in questo concerto a sorpresa. Non è una sorpresa, questa canzone la conosciamo benissimo, ma entra ufficialmente nella chart di Blu 2000 oggi, numero 11, new entry, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

criticato dai soliti leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare che criticare Serena Brancale in questa nuova canzone Levante Delia insieme a lei con Il mio paese New Entry al numero 11 della chart Italia, anzi della chart ufficiale di Blu 2000, chart Italia, perché ci sono tante canzoni italiane, quindi diciamo il lapsus ci stava. Bossa Nostra, nuova entrata al numero 10.

suo stile molto personale che insomma tratteggia anche le sue origini brasiliere. Abbiamo Gaia con Bossa Nostra, il suo nuovo singolo, al numero 10, nuova entrata nella chart ufficiale di Blu 2000, dei più programmati. Scendono anche di tante posizioni questa settimana alla 9 Mercomi con Baci Piano, mentre alla numero 8 troviamo una coppia internazionale che sta ottenendo grande successo soprattutto in Inghilterra con questo singolo, Raining In, che già era una canzone del repertorio di Sam Fender, che è stata attualizzata con la presenza di Olivia Dean. E scopriamo le origini di Sam Fender, anche lui adolescenza un po' travagliata in cui la musica è diventata rifugio, bussola emotiva, un modo per dare anche un senso alle sue fragilità, alle prime delusioni, ai primi amori, ma anche un pretesto per ridere, suonare, divertirsi anche con le prime band, quando una chitarra magari in versione economica aiutava a crescere più in fretta, quindi anche a superare determinati periodi della vita. Questa è la storia in sintesi dell'infanzia di Sam Fender, poi gli ascolti importanti fin da piccolo con i suoi ingredienti preferiti, i suoi stimoli che sono arrivati dagli Oasis, dagli Steely Dan, dalle schitarrate di Slash, la scrittura narrativa del boss Bruce Springsteen, e poi anche una delle sue autrici preferite, ovvero Tracy Chapman, una ricetta che ha generato poi una delle voci rock davvero più personali e interessanti della scena attuale internazionale. E quindi la numero 8, ex new entry, li troviamo in netta risalita questa settimana nella classifica dei più programmati qui su Blu 2000, Sam Fender, Olivia Dean, questa è Rain Me In.

già entrati ufficialmente nella top 10 da un po' nella nostra chart ufficiale di Blue 2000 dei più programmati. Alla 8 abbiamo incontrato Sam Fender e Olivia Dean in salita con Rain In. Alla 7 scende Biagio Antonacci con You and Me, mentre al numero 6, colpo di scena questa settimana, perde posizioni. La scorsa settimana era al numero 1 Bruno Mars e oggi lo troviamo alla 6 con la sua nuova Risk It All su Blue 2000.

essere molto più ritmata la canzone, in realtà poi ha preso una deriva, diciamo, verso la ballata che guarda al bolero latino, è diventato uno dei pezzi più romantici, questa Risk It All dall'ultimo album di Bruno Mars, ex numero 1, oggi la troviamo al numero 6. Questa è la chart dei nostri più programmati su Imbru 2000, al numero 5 sale ancora la bossa, ma non è la bossa nostra di Gaia, ma la bossa di Bungaro con Brisa Morena, in salita per l'appunto alla 5. Troviamo in netta risalita questa settimana il nuovo di Sombra, alla 4 c'è Potential.

tanta musica italiana, ma anche tanti artisti internazionali che compongono questo bel mosaico di musica che è la chart ufficiale di Blue 2000 in questo pomeriggio di mercoledì, dove abbiamo incontrato Sombra in salita alla 4 con Potential. Allora, lo abbiamo detto tante volte, è uscito l'album, il nuovo di Saif, dopo il grande successo del Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, canzone che abbandona la chart e questa settimana rientra in nuova entrata, la più alta, la numero 3, il suo nuovo singolo, Buona Domenica.

canzone ritmata e allegra, in qualche modo funzionerà sicuramente come tormentone dell'estate, la nuova di Saif. Buona domenica, nuova entrata, la più alta questa settimana, la chart di Blue 2000 che stiamo ascoltando e scalando insieme, era la numero 3. Alla numero 2 sale Fever Dream, la canzone che consacra nuovamente il talento di Alex Warren.

stiamo tenendo compagnia nel pomeriggio di Blu 2000. C'è anche Daniele Caruso in regia per scalare la classifica, la chart ufficiale di Blu 2000. Tre nuove entrate oggi che abbiamo ascoltato: la numero 11 Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia; alla 10 c'era Gaia con Bossa Nostra, la più alta new entry Saif con Buona Domenica, la numero 3. Alla 2 appena ascoltato Alex Warren, Fever Dream, internazionale anche la nuova numero 1 della settimana di Harry Styles.

canzoni più programmate, anzi la più programmata in assoluto della settimana, e conquista la vetta Harry Styles con la sua American Girls, nuova numero uno della chart del 2000, che è stata la classifica di oggi che vi abbiamo raccontato e scalato insieme anche a Daniele Caruso, che ringraziamo in regia. Naturalmente vi invito all'ascolto tra poco delle news e poi a seguire le parole di Blue 2000 con Marco Pace. Ritorniamo domani con le classifiche, una nuova classifica a partire dalle 14. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: atterrato nella mitola l'Air Force One con a bordo il presidente americano Trump, è atterrato a Pechino. Trump è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zhen e dall'ambasciatore americano in Cina e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti. E la notizia riportata da CNN. Domani è previsto l'incontro fra il presidente americano e l'omologo cinese Xi Jinping. Resta contenuto l'allarme di antivirus, negativi test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Iniziata la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton, al suo arrivo la principessa del Galles si è trattenuta per qualche minuto con i piccoli delle scuole dell'infanzia, poi si è recata in municipio dove ha ricevuto il primo tricolore del 1797. La visita nella città emiliana per Kate e serve per approfondire il sistema educativo emiliano riconosciuto a livello internazionale. Maria come modello, membro eccellente, madre della Chiesa, così Papa Leone nell'udienza generale in San Pietro questa mattina dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare della Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
0: È stato liberato padre Nathaniel Azuaye, sacerdote cattolico rapito il 7 febbraio scorso nello stato di Kaduna, a nord della Nigeria. L'annuncio è stato dato dalla diocesi di Kafanchan, che spiega: padre Nathaniel è ora al sicuro e sta ricevendo le cure necessarie. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari con i due figli, tutti e tre sono in buone condizioni di salute, lo riferisce la procura di Piacenza in riferimento alla famiglia scomparsa il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Il magistrato precisa che al momento non si intendono rendere pubblici i particolari della vicenda. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati. No, che stavo pensando al 1985, che sembra un'altra era, no? E invece è l'inizio di tutto quello che oggi diamo per scontato, quando parliamo per esempio di contenuti sensibili, di libertà creativa, di genitori preoccupati, perché il 13 maggio di allora nasceva proprio il Parental Advisory, in un'America che aveva paura del rock, del rap che stava arrivando, delle videocassette, no? Che circolavano senza controllo, e dell'industria musicale che fino a quel momento aveva fatto finta che il problema non esistesse. Tutto comincia da una canzone di Prince e da una madre, la signora Tipper Gore, moglie del futuro vicepresidente Al Gore, che era rimasta inorridita nel sentire, capito, la musica che ascoltava sua figlia, quelle parole, diciamo, un filo troppo esplicite, come solo Prince sapeva essere. E viene fuori uno dei capitoli più affascinanti e controversi del rapporto proprio tra arte e potere, no? C'è la nascita di questo Parents Music Resource Center per opera di queste Washington Wives, le chiamavano, cioè mogli di politici influenti, che volevano un po' tenere a freno quell'industria dell'intrattenimento che stava vendendo idee di ribellione a prezzi popolari. E il dibattito che viene fuori all'epoca è proprio un testa a testa tra censura e libertà d'espressione, dove da una parte c'è il Senato degli Stati Uniti, l'istituzione, no? Dall'altra parte dei paladini anche un po' improbabili, tipo John Denver, Dee Snider dei Twisted Sister o Frank Zappa, no? Che tra l'altro lui è stato sempre uno che non l'ha mai mandati a dire, convinto proprio che trattare il pubblico come un bambino che è incapace di scegliere sarebbe stato l'inizio della fine della democrazia. Alla fine comunque arriva un compromesso, che è quel bollino bianco e nero che tutti conosciamo, no? Sto Parental Advisory Explicit Lyrics. Qui però succede il paradosso tipico del capitalismo applicato alla cultura, cioè le etichette discografiche, che all'inizio erano terrorizzate, no? Dal boicottaggio per esempio delle grandi catene di distribuzione, perché la musica si vendeva anche nei supermercati, per capirci, capiscono le etichette, capiscono presto che quel bollino non solo non tiene lontani i ragazzi, ma addirittura diventa uno dei migliori strumenti di vendita della storia, perché proprio incarna il proibito. Cioè negli anni 90 sto Parental Advisory diventa un simbolo di autenticità, soprattutto nell'hip hop, no? Se non ce l'hai sei innocuo, capito? Se ce l'hai sei vero, sei autentico. E il paradosso è perfetto, cioè un simbolo che nasce per proteggere i più piccoli diventa una leva per il marketing, in un equilibrio delicatissimo, per cui le major devono sembrare responsabili agli occhi dei genitori e agli occhi delle istituzioni, ma devono continuare a vendere la trasgressione ai teenager. È una soluzione di compromesso, visto che questo bollino alla fine non vieta niente, non blocca niente, semplicemente segnala. E nel segnalare però sposta l'equilibrio, perché da quel momento l'industria discografica accetta l'idea che la responsabilità dei contenuti non è solo dell'artista, ma anche del mercato che li distribuisce. È un cambio culturale enorme proprio, quindi le etichette si trovano ad essere arbitri di quello che è esplicito, che significa decidere cosa è violento, cosa è sessuale, cosa è blasfemo, cosa è politicamente troppo. Da noi in Italia la situazione è sempre stata un pochino più sfumata, perché non siamo mai arrivati ad un bollino obbligatorio paragonabile a quello americano, anche perché fino a quando le canzoni, diciamo, scabrose erano cantate in un'altra lingua, era come, no, se non riguardasse il problema. E infatti poi i problemi sono arrivati quando il rap italiano, cantato in italiano, ha iniziato ad essere esplicito, e il bollino è spuntato su qualche copertina pure da noi, ma non è mai stato un tema, no, di discussione politica nazionale. Dove invece si è discusso sempre da noi è sulla responsabilità educativa dei media. Abbiamo avuto la censura cinematografica fino agli anni Ottanta, abbiamo avuto la televisione generalista che decideva che cosa fosse adatto, no? Abbiamo avuto un rapporto, diciamo, molto più paternalistico con la cultura pop. Eppure anche da noi quel bollino ha avuto un suo effetto sotterraneo, perché ha introdotto l'idea che la musica poteva essere classificata come un film, no? Che esistessero canzoni per adulti, cioè che ogni ascolto non fosse mai neutro, insomma. Poi probabilmente si è perso per strada un po' di quel significato politico per cui Frank Zappa aveva combattuto, come se questo Parental Advisory fosse diventato nel tempo un'icona pop, insomma. Eppure ogni volta che un artista decide di essere scomodo, sa che quel bollino è lì, pronto a ricordare che le parole hanno ancora il potere di spaventare qualcuno in qualche stanza di bottoni, sia a Washington o a Roma che sia. Le parole di Inblu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Partiamo da Fra Quintale, la sua aranciata.

0: settimana invece, dal 15 al 17 maggio, a Mantova, un festival che da 10 anni ormai mette insieme il cibo e la scienza fin dal titolo, Food and Science Festival. Nella direzione scientifica del festival c'è Alberto Agliotti. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, un saluto a tutte e tutti voi.
0: Stiamo parlando intanto di un festival che arriva a 10 anni, che è un traguardo di quelli, cioè è un festival di, non vorrei banalizzare, però quante cose si possono mai raccontare sulla storia dell'alimentazione dell'uomo?
1: Tante, veramente tante. Magari non ci pensiamo più di tanto quando siamo a tavola e mangiamo, ma dietro alla produzione del cibo c'è tantissima storia, c'è tantissima scienza, c'è tantissima cultura, questo forse lo riscontriamo più facilmente, però insomma tante storie che vale la pena raccontare.
0: Parliamo di 10 anni di tradizione ormai, quindi di volta in volta incontri, dialoghi, laboratori, spettacoli, cioè per questa edizione sono più di 140 ospiti internazionali tra scienziati, divulgatori, insomma un lavorone anche quest'anno.
1: Un lavorone, una bella tradizione, come dicevi, che ci fa piacere continuare, che speriamo di continuare a lungo, perché sono effettivamente 10 anni e quando abbiamo iniziato 10 anni fa non sapevamo quanto sarebbe durato. Invece il pubblico è intervenuto sempre di più, ci segue, ormai è diventato un appuntamento fisso e, come giustamente ricordavi, fatto di tanti incontri, di conferenze più classiche, conferenze interattive in cui si fa parlare molto il pubblico, quizzoni scientifici, laboratori, degustazioni, ovviamente si mangia anche, spettacoli, sì, e si parla di cibo in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con un occhio alla scienza del cibo, che come dicevamo prima, insomma, è tanta.
0: Il tema centrale di questa edizione è traiettorie. Per andare dove di preciso?
1: Questo sarebbe bello saperlo, ma è bello anche pensare che si può scegliere da che parte andare, in che direzione andare. Le traiettorie vogliono un po' riflettere quello che noi pensiamo sia il mondo del cibo e della sua produzione, appunto, cioè un mondo fatto di tanti aspetti, l'ho già detto, non mi stanco di ripeterlo, di tanta scienza, di tanta tecnologia, naturalmente c'è una questione culturale, antropologica, c'è l'economia, perché il cibo c'è chi lo produce per venderlo e tutti noi dobbiamo mangiarne, c'è la politica che deve scegliere come orientare le regole che insomma inquadrano il mondo del cibo, quindi ci sono tante spinte, tante forze ed un mondo complesso. Noi cerchiamo sempre di raccontare questa complessità, una complessità che è data però tanti equilibri fra queste spinte, quindi traiettorie sono un po' i collegati che spostano la direzione generale da una parte o dall'altra e che riguardano ciascuno di questi aspetti. Noi ne abbiamo individuate 10 per onorare, diciamo, i 10 anni di festival, ma insomma ognuno può scegliere la sua categoria, ha fatto le traiettorie genetiche, quelle esplorative, quelle culturali, quelle di salute, c'è molto salute ovviamente dietro al cibo, e tante altre. Ecco, è un modo per rendere, come dicevo prima, questa complessità e cercare di sbrogliare un po' la matassa.
0: Ecco. Sì, ecco, perché forse appunto, come dicevamo in apertura, c'è poca percezione di tutto quello che c'è, del mondo che c'è dietro al cibo, anche se probabilmente nel corso degli anni da una parte abbiamo perso il modo di mangiare, no, dei nostri nonni, quella famosa dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, ma dall'altra parte forse soprattutto ultimamente è cresciuta un pochino l'attenzione verso quello che mangiamo, come mangiamo e il nostro rapporto proprio con il cibo, correggimi se sbaglio.
1: Sì, sono d'accordo, c'è sicuramente più attenzione a tanti aspetti, a quelli di salute che ci riguardano in prima persona, ma anche a quelli ambientali che sono assolutamente preponderanti e sono uno dei temi che noi tocchiamo da sempre al festival. Però è anche vero che quello che noi pensiamo sia tradizione, sia cultura, sta

0: è in movimento, sono le traiettorie anche qua, perché si dice che la tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta, che ha avuto successo. Allora anche in campo di tradizioni culinarie le ricette giustamente si adattano di stagione in stagione, di luogo in luogo, e vengono tramandate non solo da una generazione all'altra, ma modificate e passano anche da una regione all'altra, da un continente all'altro. E poi c'è quell'aspetto che è quello scientifico, per cui insomma non ci pensiamo tanto a questo. Abbiamo in mente l'immagine soprattutto dell'agricoltura come qualcosa di bucolico, il contadino col cappello di paglia e gli stivali nel fango, che esiste ancora, per carità, però nell'agricoltura c'è tantissima tecnologia anche, ma e l'agricoltura è scienza applicata fin dall'inizio, 10.000 anni fa, quando abbiamo iniziato a selezionare le piante che ci piacevano, a seminarle, a incrociarle, e quella era scienza.
1: Semplicemente. A margine, colonne sonore di Maurizio Carucci, ex Otago, Massimo Zamboni, che è di casa, la banda Osiris, tutti a loro modo con un rapporto particolare proprio con la terra. Carucci c'ha una tenuta, insomma, un podere nella zona, insomma, a confine tra la Lombardia, tra il Piemonte e la Liguria, insomma, dove coltiva lui materialmente anche.
0: Sì, infatti ci piace raccontare anche questi. Sì, ci piace raccontare anche questi aspetti magari un po' inattesi, che non tutti conoscono. Tu dicevi giustamente all'inizio, col cibo abbiamo a che fare tutti. A me piace dire, passami la battuta, magari non ne sappiamo tanto, ma tutti ne mastichiamo un po'. Questa era veramente bassa, però insomma ci sono tante storie che non sono così note e consuete, e ognuno giustamente ha da dire la sua, perché è un tema che appunto ci riguarda tutti da vicino.
1: È bello sapere che c'è la musica comunque che fa da collante. Poi no, penso ai trattati di pace internazionali, insomma, che sono stati firmati attorno a un tavolo, no? Gli incontri tra i grandi della terra che poi finiscono sempre con il mangiare insieme. Cioè, credo che sia uno degli atti più intimi in assoluto, insomma, il condividere il momento del pasto con qualcuno.
0: Sì, intimi e socializzanti, infatti. Quindi sì, momento assolutamente fondamentale, non solo per recuperare le energie di cui abbiamo bisogno per vivere, ma anche per le energie, diciamo così, più spirituali, se vogliamo. Mi sbilancio anche in un festival scientifico a usare questa parola.
1: Giustissimo. Per tutti i dettagli del programma vi rimando al web foodsciencefestival.it a Mantova dal 15 al 17 maggio, edizione numero 10. Nella direzione scientifica di questo Food and Science Festival c'è anche Alberto Agliotti, divagatore di Frame Divagazioni, insomma, che ci ha messo la testa e ce l'ha raccontato. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro, buona continuazione a tutte e tutti voi.

Fulminacci, no, pensavo a questo derby tutto romano, perché da Fulminacci a Mannarino, adesso non so quali siano i colori, se giallo, rosso, bianco, celeste, anche se di derby non si può parlare a Roma in questi giorni, perché la storia dello spostamento

0: senti, fidati. Le parole di In Blu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

tra l'altro 82, Keith Richards 82, Mick Jagger, arrivarci a questa età qui. La novità più interessante, chiaramente, tra le ultime nuove uscite che ci accompagnerà per i prossimi giorni, In the Stars di Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

paio di mesi fa c'era stata una grandissima fiammata di popolarità per i Cranberries, per una canzone in particolare del 1993, Linger, e la voce di Dolores O'Riordan inconfondibile, insomma, aveva riacceso gli animi di tante persone che sono nate e cresciute da quando la band, insomma, ha chiuso i battenti dopo la scomparsa della cantante. Era Promises, anno di grazia 1999, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i Take

comunicazione anche per gli artisti, Luciano Ligabue aveva un canale tutto suo, un Liga Channel appoggiato al sito internet ufficiale, una specie di newsletter avanzata come fonte unica di tutte le informazioni sul suo mondo. Insomma, poi stiamo parlando di qualche tempo fa ormai. Tutti vogliono viaggiare in prima, era l'anno 2002, nel pomeriggio di In Blu 2000, tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo, In Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima.
1: Sale la tensione attorno al focolaio di antivirus, mentre l'Italia rafforza i controlli e cerca di muoversi tra cautela e trasparenza. Nelle ultime ore arrivano segnali positivi, tutti i test eseguiti in Italia sono risultati negativi. Il turista britannico rintracciato a Milano è negativo, così come il suo accompagnatore, negativi anche il giovane calabrese in isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni sono stati analizzati dallo Spallanzani di Roma. A Padova esito negativo pure per il cittadino sudafricano sotto osservazione, nonostante il quadro più sereno, il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, precisando che la situazione resta sotto controllo. Intanto la Ondius, dopo l'evacuazione nelle Canarie, è ancora in navigazione verso Rotterdam, dove sarà bonificata. A livello internazionale l'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi, 3 dei quali fatali. In Italia prosegue il tracciamento dei passeggeri, ma il rischio per la popolazione viene definito molto basso. Allarme alto, ma nessun motivo di panico. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: E c'è un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. 3233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza appunto di norovirus. L'Air Force One con a bordo il presidente Trump è atterrato a Pechino. Trump è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Domani è previsto l'incontro con il presidente, con il presidente cinese Xi Jinping. In Gran Bretagna il ministro della sanità Streeting si appresta a dimettersi per avviare una sfida formale alla leadership del premier Starmer dopo la sconfitta elettorale alle amministrative. Secondo la stampa britannica è in corso la raccolta delle firme di almeno 81 deputati laburisti necessari per avviare la procedura. A Westminster intanto si è tenuta questa mattina la tradizionale cerimonia del discorso del re, che apre la lettura da parte del sovrano del programma che il governo si propone di realizzare nel corso della nuova sessione parlamentare inaugurata oggi. Rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. La procuratrice di Piacenza Pradella spiega che della vicenda non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. È tutto, grazie per l'ascolto.

Justin Bieber. Chi lo doveva dire che nel 2026 lui sarebbe ritornato come artista di riferimento, no? La vecchia storia del Coachella, lo sapete che lui ne è uscito trionfante vincitore. Questa è Daisies e siamo ripartiti 16:06. Daniele Paggi in regia. C'è questa scena quasi comica, no? Dove qualcuno decide di chiedere all'intelligenza artificiale chi vincerà, che ne so, gli internazionali di tennis, i mondiali di calcio, la Champions League o magari anche l'Eurovision Song Contest. Non è una questione di fede nella tecnologia, sia chiaro, no? È più quel gusto, no, che è tipico proprio di questi ultimi anni, di vedere se le macchine riescono a mettere ordine nel caos umano. Ricordate pure il polpo Paul all'epoca dei mondiali di non so quanti anni fa ormai. Comunque, mentre Vienna si sta preparando a questa finale che profuma più di geopolitica che di glitter, no? Parliamo di Eurovision Song Contest, l'Eurofestival, perché 5 paesi hanno deciso di ritirarsi per protesta contro la presenza di Israele. L'intelligenza artificiale viene convocata come un oracolo moderno per provare a imbroccare chi sarà il vincitore. E l'intelligenza artificiale, con la calma di chi non ha mai fatto una fila, insomma, per vedere un grande concerto, risponde. E il podio che tira fuori sembra quasi un meme, no? Finlandia, Italia, Francia, bam, in quest'ordine qui. Finlandesi soprattutto, con una canzone che i bookmaker trattano come se fosse un trofeo con già scritto sopra Finlandia, capito? Quote bassissime, fan in delirio, stampa entusiasta, quindi l'intelligenza artificiale la dà come favorita assoluta, punto. Subito dopo, sorpresa ma fino a un certo punto, c'è l'Italia di Saldavinci. Lui che fino a ieri era considerato un po' come un nome da crociera di lusso, no? Oggi vola nelle classifiche dei bookmaker come se fosse un titolo, capito, di un'intelligenza artificiale in borsa, capito? L'intelligenza artificiale, quella vera, interpellata, no, sul Totonomi, dice che Saldavinci è il nome che piace ai critici, che piace ai social, che piace a chi ama la tradizione napoletana, ma anche a chi vive di produzioni, diciamo, moderne. E soprattutto l'intelligenza artificiale dice una cosa che farà sorridere tante persone, no? Saldavinci è la minaccia numero uno per la Finlandia. Terzo gradino, la Francia, con un artista che sembra aver conquistato gli esperti e incuriosito mezzo continente, soprattutto nei paesi dove l'Eurovision c'è proprio una religione, no? E poi succede la cosa più umana possibile. Cioè, ok, hai dato i primi tre. Tu, virgola, intelligenza artificiale, virgola, allarga la lista a 5 favoriti. E leva nel pallone, non tanto nei nomi, ma nelle posizioni. La Francia, che era terza, scivola, la Danimarca sale, la Grecia si infila in coda. È il momento in cui capisci che anche l'algoritmo sotto sotto soffre dello stesso male di tutti noi, no? Cioè, dipende da come guardi i dati, da chi ascolti, da quale umore hai quando leggi le discussioni online. Infatti la spiegazione è quasi zen, no? Giurie, televoto puntano su cavalli diversi, quindi la classifica cambia a seconda di quanto valore si dà all'uno o all'altro. Tradotto, non si può fare nessuna previsione, ecco, detta proprio così. L'unica costante però, almeno secondo l'intelligenza artificiale, è la Finlandia. Sempre lì, sempre prima, sempre favorita, ma subito dietro, come un'ombra che non ti scrolli di dosso, c'è l'Italia a succhiare la coda, capito? E allora l'immagine finale è questa. Mentre si discute di boicottaggi, di politica, di quote, di scandali, di algoritmi, Saldavinci si prepara a salire su un palco che quest'anno sembra più un campo minato che un festival musicale. Che poi alla fine l'unica cosa che l'intelligenza artificiale magari fa fatica a prevedere è quello che può succedere quando un cantante, una canzone e un pubblico si incontrano dal vivo in un concerto, un evento che sarà pure sempre un programma studiato per la televisione, però è uno di quei contesti dove le emozioni volano e le macchine non ci arrivano. Forza Saldavinci!

0: domenica.
1: È proprio Genova che si è ritagliata questo spazio di rilievo nella lista 100 under 30 di Forbes Italia, giovani premiati per la cultura, sport, tecnologia, bla bla bla, e tra i tanti nomi c'era proprio Saif, quello di Buona Domenica. Nel pomeriggio di Blu 2000, dove ora c'è Prince.

cassetto segreto di Prince, è uscito fuori questa, Wednesday. Eccolo lì. E pensare, come dicevamo in apertura, no? Che proprio da una canzone di Prince, il disco era Purple Rain 1984, se volete andare a curiosare Darling Nikki nello specifico, era partita la crociata che avrebbe poi portato alla nascita di quel bollino Parental Advisory per i contenuti, diciamo le parole un pochino troppo esplicite, pezzi di storia, tutto succedeva proprio il 13 maggio di vedi quanti anni fa. Per oggi andiamo via, grazie a Daniele Baggi per la regia, se vi va l'idea ci trovate domani puntuali qui, stesso posto, stessa ora.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te oggi parliamo di questa rassegna cinematografica di Corti, Ciaccazione, che è dedicata alla salute mentale. Antonio.
2: Sì, una bella iniziativa, perché ci fa capire come il cinema possa anche aprire lo sguardo dello spettatore, allargare insomma il nostro spettro di analisi e soprattutto abbattere le paure della cosiddetta alterità, ovvero la paura a confrontarsi con un tema sempre difficile quale quello della salute mentale. In questi giorni stanno arrivando le opere, oltre una quarantina, che poi saranno selezionate, e venerdì 15 ci sarà la premiazione nel centro della città, con una giuria che sarà presieduta da un regista di rilievo nazionale come Giacomo Campioti. Molti di voi ricorderanno la serie televisiva Braccialetti Rossi, che anche lì affrontava un tema legato al mondo della salute, quello della malattia oncologica nei bambini. Direi che Ciaccazione è veramente un concorso un po' diverso dal solito, ma molto molto interessante.
1: Allora, voi avete intervistato Isidoro Cioffi, che è psichiatra e componente del comitato organizzatore di Ciaccazione. Sentiamolo.
3: Parte questa iniziativa dal gruppo di lavoro provinciale per la salute mentale e dalla SOMSA, che hanno sempre avuto come loro finalità la lotta allo stigma, al pregiudizio e a favore dell'inclusione sociale. La scelta di presentarci con dei filmati parte dal presupposto che consideriamo il cinema come una forma d'arte per colpire le coscienze, per favorire le emozioni e per raggiungere quelle un famoso regista aveva definito le stanze segrete dell'anima, e penso che siamo riusciti insomma a colpire nel segno, perché ci sono arrivati ben 43 cortometraggi. Ne abbiamo dovuti selezionare, purtroppo dico per quelli esclusi, 15. Tenete conto che sono cortometraggi di 5 minuti massimo, per cui insomma che colpiscono nel segno, perché pur nella loro brevità però molto passionali e molto pieni di emozioni.
1: Ecco, quindi qual è l'intento? Chi lo fa sicuramente ha una sensibilità su questi temi, che può essere tantissime ragioni, però poi lo fa per raggiungere un pubblico e dirgli cosa?
2: Ma io credo che, come ha detto poc'anzi Cioffi, l'obiettivo è proprio quello di abbattere lo stigma, cioè raggiungere il pubblico più generalista e far comprendere a tutti noi come la salute mentale sia un tema importante da affrontare anche paradossalmente con serenità, ovvero affrontarla nel modo migliore, nel modo più semplice, così da includere tutte le persone che hanno appunto dei problemi da questo punto di vista. Credo che questo sia un messaggio molto significativo.
1: Allora, sentiamolo ancora a Cioffi.
3: Il cinema può essere terapeutico, perché in qualche maniera porta, appunto, se collegato con una certa emotività, possibilmente chiaramente positiva, ma facendo vedere anche aspetti negativi, ci porta nel profondo dell'anima, cioè per cui ci scuote, portandoci, vabbè, possibilmente dei messaggi che siano di inclusione sociale. Siamo in un'epoca in cui l'immagine la fa da padrone, in cui c'è WhatsApp, in cui ci sono i filmati su TikTok. Ormai, se avete notato, anche cartelli stradali non ci sono quasi più, perché sono i filmati, sono i social con i filmati, con le immagini, che ci danno i messaggi più forti.
1: È vero. Quindi guardare le storie di persone di cui magari tratti di cui a volte si ha paura, anche perché non si conoscono, oppure si ha paura perché si pensa, se toccasse a me di stare così, perché sai, poi c'è anche questo, no? C'è sempre uno specchio nel cinema, Antonio.
2: Sì, è proprio così, Federica, credo che tu con queste ultime parole abbia colto nel segno il cinema come anche specchio dell'anima, è un modo per riflettere e per raccogliere quello che anche queste persone che sono le prese con difficoltà di salute mentale possono dirci.
1: Allora, è un concorso e quindi ci sarà anche una premiazione, si conclude tra poco, tra due giorni.
2: Sì, la premiazione, la giornata conclusiva di questo concorso sarà proprio venerdì, quindi tra pochi giorni, come ho detto in precedenza, ci sarà a giudicare, oltre ad una giuria formata da esperti anche in materia psichiatrica, un regista ad alto profilo come appunto il varesino Giacomo Campiotti.
1: Quindi un vero e proprio mini festival con la premiazione, giustamente anche a Roma si fa un festival di corti sulla salute mentale, perché in questi ultimi anni si è riflettuto, poi probabilmente ci sono stati anche degli stimoli a farlo, perché qui a Roma partecipano anche come patrocinio, non penso come fondi, perché già non ne hanno, anche le ASL, no? Sai che le ASL hanno i centri,
2: certo.
1: Sì, anche centri diurni. Va benissimo, allora vinca quello che coinvolge di più il pubblico, Antonio.
2: È proprio così, vinca quello che coinvolge di più il pubblico, che fa vivere meglio le emozioni da questo punto di vista, e sono contento che anche in altri contesti si stia lavorando su questo tema che, come ben tu dici, Federica, è decisivo per il benessere collettivo di tutti noi.
1: Antonio, grazie.
2: Grazie a te, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Ben trovata Federica, a te e ai nostri ascoltatori.
1: Con te ampliamo il nostro respiro e lo facciamo diventare europeo, perché parliamo di un gemellaggio tra Gualdo Tadino, che è in Umbria, provincia di...
4: Perugia, nell'Umbria di nord-est, lungo la via Flaminia.
1: Lungo la via Flaminia e con un paese che non so assolutamente dove sia, Schwandorf, dov'è?
4: In Germania.
1: Sì, no, in Germania sì, ma dico, Germania è grande.
4: Guarda,
1: è in Italia. Dice Torino è in Italia.
4: Anche a me. Alla fine del collegamento
1: lo troveremo. Intanto adesso mi concentro, perché se guardo dove è Schwandorf non ci ho pensato prima. allora, però, queste due cittadine si sono gemellate, stiamo parlando però a livello di ragazzi, di scuole, giusto Daniele?
4: Sono gemellate sia a livello di città, ma questo gemellaggio grazie alle scuole ha avuto nuova linfa, nuova vita, diciamo, e poi lo spiegheremo, insomma.
1: Benissimo, perché questo gemellaggio ha dato luogo poi a dei progetti e ha vinto un premio. Facciamo parlare prima a Menichetti, poi ti chiedo. Allora, Renzo Menichetti è dirigente scolastico del liceo Casimiri di Gualdo Tadino, sentiamolo.
5: Ovviamente per il Casimiri è una straordinaria opportunità, ma soprattutto quando dico Casimiri penso ai ragazzi, penso agli studenti e anche docenti coinvolti che hanno accolto questa opportunità con grande entusiasmo. Tante iniziative di carattere culturale che vedono coinvolta la scuola e che ci danno grandi opportunità per far emergere talenti, competenze, conoscenze nuove per i nostri ragazzi. E in particolare per gli elementi identitari di questo progetto riguarderanno per Gualdo Tadino i Giochi delle Porte e per Schwandorf il Pentecost Festival, per cui le visite consentiranno ai ragazzi di vivere anche queste tradizioni autentiche e facendolo con senso di amicizia, con tanta gioia e con quei sentimenti di fratellanza in qualche modo a distanza che danno veramente il carattere aggiunto importante a queste iniziative.
1: Ecco, il progetto Giovani Ambasciatori d'Europa, Cultura, Tradizione e Innovazione per l'Integrazione, che è stato promosso insieme appunto a Schwandorf. Quindi praticamente questi ragazzi che cosa fanno?
4: Allora, intanto ti dico che la Schwandorf si trova in Baviera, quindi nella Germania, diciamo di sud-est.
1: Benissimo. E abbiamo localizzato Schwandorf.
4: Esatto, questa è una storia che parla di Europa, l'abbiamo detto, sì, di giovani, sì, e di territori che scelgono di investire, e ce n'è tanto bisogno nei tempi che attraversiamo, sulle relazioni e sulla formazione reciproca, anche attraverso gli scambi. Questa Europa è costruita anche sugli scambi, Erasmus e tanti altri progetti, sì, ma in questo caso, diciamo, questi giovani ambasciatori d'Europa, la notizia è quella che nel novembre scorso erano stati premiati proprio dai presidenti Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, presidente tedesco, proprio con un riconoscimento di altissimo profilo proprio per la bontà di questo progetto. E questo progetto, che allora era sulla carta, proprio in questi giorni sta diventando un'esperienza concreta, reale, fattiva per decine di ragazzi, grazie proprio al coinvolgimento diretto di questa scuola, che ha affiancato un gemellaggio che esiste già da qualche anno, quello tra,
1: sì, tra i due paesi
4: e la cittadina, sì, della, sì, della, sì, Baviera. Sì. È un'occasione non solo linguistica, naturalmente, ma culturale, educativa, grazie proprio allo scambio di tradizioni, di identità delle due comunità.
1: E infatti lui ha nominato i ragazzi di Gualdo Tadino, hanno i giochi delle porte, e invece gli altri hanno, abbiamo capito che è una cosa religiosa,
4: il Pentecostal, ecco, Festival,
1: il festival
4: è una cosa
1: sì,
4: che unisce religione e civile, come lo è anche i giochi delle porte di Gualdo Tadino, dove sotto la tutela, come dire, e il patronato dei santi protettori e patroni delle nostre città, tante feste si svolgono anche con risvolti civili, sì. A giugno andranno i ragazzi di Gualdo Tadino in Baviera, appunto, mentre a settembre, nella data dei giochi delle porte, verranno, sì, i ragazzi tedeschi, proprio per conoscersi a vicenda anche attraverso le loro tradizioni più identitarie e più profonde.
1: Quindi questa manifestazione verrà fatta sia qui che lì.
4: Esatto, esatto, lo scambio è davvero uno scambio a tutti gli effetti, proprio conoscersi nei luoghi, nelle tradizioni, nelle cose che rendono i due territori identitari, e questo scambio, insomma, dovrebbe favorire dialogo ma anche crescita reciproca. Ci sono progetti molto concreti che vanno appunto dall'approfondimento culturale delle relative feste identitarie a quello che è anche la comunicazione, il saperle raccontare gli uni agli altri e poter realizzare su questo anche dei loghi, dei prodotti, insomma, di comunicazione e quant'altro, conoscersi per comunicarsi a vicenda.
1: Benissimo, allora sentiamo anche Eleonora Scassellati, che è docente di inglese sempre al liceo Casimiri ed è la referente del progetto.
6: Questo progetto nasce dal gemellaggio che c'è da anni con la città di Schwandorf, e quest'anno questo progetto si baserà soprattutto sulle feste tradizionali, il Pentecost Fest e i giochi delle porte. Saranno coinvolti molti studenti di tutti gli indirizzi e ci fa piacere della risposta che ha avuto questo progetto nei nostri studenti, che saranno coinvolti a vario titolo. Sicuramente il punto di partenza sarà il potenziamento linguistico, ma si parlerà di lezioni CLIL, di metodologie innovative, di stampa 3D. Anche il logo del progetto è stato creato da un nostro studente dell'indirizzo tecnico grafico, quindi il Casimiri è coinvolto al 100% in questo progetto.
1: Che bello però, ma loro i giochi delle porte lo faranno nel paese tedesco?
4: Ma penso di no, perché è abbastanza complicato. I giochi delle porte sono
1: molto
4: complessi.
1: Non so se hai capito che non ho idea di cosa sia il gioco delle porte.
4: È una sfida tra le porte di Gualdo Tadino, tra le porte medievali e storiche, i rioni della città, sì, molto carino, molto interessante, con diciamo corse, tiro con l'arco, tiro con la fionda, costumi.
1: Si fa lì, verranno i tedeschi a vedervi.
4: Sì, verranno a vederli, certo, come i ragazzi italiani andranno a giugno a vedere il Pentecoste.
1: La festa di Pentecoste. Benissimo, allora Daniele, grazie.
4: Grazie a te, a presto.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, dove tra poco più di una settimana, venerdì 22 maggio, partirà la 13ª tappa del Giro d'Italia, tappa Alessandria-Verbania. Quindi la città, possiamo immaginarci, è in fermento, perché il Giro d'Italia è una delle manifestazioni sportive più seguite, ma anche proprio sul campo, perché appunto quando il Giro passa dalla tua città, di solito molte persone si riversano in strada per vedere il passaggio dei ciclisti. Noi siamo collegati con Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla, buon pomeriggio.
7: Ciao Federica.
1: Allora, tutto pronto, in cosa consiste?
7: Tutto pronto in cosa consiste che il giorno prima, perché tu hai detto la tappa partirà venerdì da Alessandria, ma gli eventi iniziano l'11, il giorno prima, cioè giovedì, perché la tappa è in Peria, Novi Ligure, e arriva sempre già in provincia, e quindi si è creato una sorta di filo conduttore tra le due città dei famosi campioni di ciclismo Coppi, Bartali e Gerardengo. In questi giorni già, perché possiamo già dirlo, stasera iniziano tutti gli eventi che culmineranno proprio tra giovedì e venerdì, quando c'è la gigantesca Notte Rosa che unisce tutta la provincia.
1: Ecco, che cosa è stato pensato in particolare in questa settimana? Immaginiamo anche per attrarre persone che poi verranno magari anche da altre parti per vedere la partenza.
7: Guarda, hanno pensato di tutto le due amministrazioni comunali, perché in provincia, noi in Alessandria abbiamo il Museo delle Biciclette per valorizzare sia il museo che tutti gli eventi collaterali, i due sindaci hanno avuto la brillante idea di dire: a Torino questo weekend c'è il Salone del Libro.
1: Sì.
7: E quindi tingono di rosa il Salone del Libro, sì, portando sia biciclette che stampa a tema del biciclette, per invogliare tutta la gente a venire in provincia.
1: E questa è una cosa, sì. Poi
7: si stima, dai dati che ha rilasciato la Camera di Commercio giusto ieri,
1: sì,
7: circa 10.000 persone lungo le strade a Novi Ligure il 21, altrettante, sì, il 22 sul territorio di Alessandria, più tutto l'indotto, perché sappiamo perfettamente che il Giro non porta solo i cittadini fuori dalle case, ma porta turismo.
1: Porta turismo, come no? Poi è una bella tappa comunque Alessandria-Verbania, eh?
7: Sono 190 km con un bel dislivello, tra l'altro.
1: Con un bel dislivello, ma anche zone belle, dicono. Adesso è ovvio, sì, che è tutto faticoso, d'altronde. Cioè,
7: infatti, diciamo, Lago Maggiore, anche, per cui c'è oltre a tutto il territorio UNESCO di cui abbiamo già parlato milioni di volte.
1: Appunto, dico, è una bella tappa anche dal punto di vista proprio dell'interesse delle zone che attraversa, in questo senso, dicevo. Poi
7: effettivamente per noi che ci abitiamo ormai siamo abituati a vedere certe cose, però chi arriva da fuori, effettivamente tutto il territorio che viene toccato è il territorio tutelato dall'UNESCO, sia per la storia che per l'enogastronomia, per il territorio, per l'archeologia, perché passa anche in una zona archeologica. L'hanno studiata bene le due tappe, quelle di provincia.
1: Ecco, sai che stavo proprio guardando il percorso, perché è interessante, perché vedi, poi a volte uno non ha tempo prima di guardare tutto che invece dovrebbe guardarlo, perché tu vivi lì e lo sai, ma io qual è il che percorso fa il Giro d'Italia? È un bel giro, sì. È tutto infatti, in verticale, cioè, va tutto su. È tutto sud nord, sì, è tutto dritto.
7: Tocca qualunque cosa. Dai monumenti alla storia, al paesaggio, alle vigne soprattutto. L'hanno pensata bene, ecco, bisogna fare i complimenti a RCS questa volta.
1: Benissimo, allora tanto noi poi ci risentiamo ancora più a ridosso con le ultime novità. Grazie Luca per essere stato con noi.
7: Grazie a te.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui, in regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Un nuovo caso di una nave da crociera a focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. 3233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. In Ucraina, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale, che parla di colpi contro infrastrutture civili, in particolare contro un edificio residenziale. I residenti sono stati invitati a rimanere nei rifugi. Attenzione nel Regno Unito, catalizzata oggi sul discorso del re, il tradizionale discorso annuale sui principali obiettivi di politica interna ed estera di Londra, mentre si vive una forte tensione politica per la fronda contro il premier Starmer in atto nel partito laburista.
1: Nel suo intervento ufficiale alla Camera dei Lord, preparato come di consueto dal governo, Re Carlo III ha ribadito il convinto sostegno di Londra all'Ucraina. Preannunciata poi la stesura di una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit e sottolineato il ruolo della Gran Bretagna nell'Alleanza Atlantica in un mondo sempre più pericoloso e instabile in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale, ha precisato il sovrano, sarà messo alla prova. Ma oltre alle minacce degli stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Maxi inchiesta sui dati di VIP rubati attraverso accessi abusivi e poi venduti. La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori orchestrato da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagate e una decina di arresti. Gli accessi abusivi sarebbero complessivamente 1,5 milioni per un giro d'affari che appare plurimilionario. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ora dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli. Trump arrivato in Cina accolto con tutti gli onori dal vicepresidente. Domani l'incontro con Xi Jinping sullo sfondo lo stallo dei negoziati con l'Iran. Entro l'estate via libera la delega per la ripresa del nucleare in Italia, lo ha detto la premier Meloni al Question Time al Senato. Oggi il King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera di Londra. Sotto pressione intanto il premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle amministrative. Smantellato un mercato nero dei dati dei VIP, l'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia era capace di estrarre informazioni riservate di attori, cantanti e calciatori e poi rivenderle. Buonasera da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump è arrivato in Cina accompagnato da una nutrita delegazione di importanti imprenditori. Sullo sfondo però lo stallo del negoziato con l'Iran. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Sulla pista tappeto rosso e fanfara d'onore quando l'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump atterra a Pechino, a porgergli la mano il vicepresidente cinese Zheng, mentre 300 giovanissimi vestiti con uniformi blu e bianche sventolano bandiere americane e cinesi. L'incontro più atteso, quello con il presidente Xi, domani all'Alba Italiana alle 10 locali nel Palazzo del Popolo, piazza Tiananmen. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, ha dichiarato sprezzante il tycoon, ma di fatto il ruolo di Pechino appare quantomeno strategico, perché il paese del dragone ha sempre mantenuto una posizione di sostegno verso l'Iran, mentre Trump sta facendo i conti con le disastrose ripercussioni legate alla chiusura dello stretto di Hormuz. In questo scenario non si fermano le minacce di Teheran. Se ci attaccano, lavoreremo all'atomica. E ancora, oggi lo stretto è sotto il pieno controllo dell'esercito e della marina iraniana. La Cina lo sa ed è pronta a rivalersene nella partita con il suo principale avversario. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo in Medio Oriente, dove l'inviato del Board of Peace per Gaza, mediato da Trump, Nikolai Mladenov, ha incontrato la stampa estera a Gerusalemme. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
3: Sì, buonasera. Mladenov è arrivato alla conferenza stampa dopo aver incontrato il premier Netanyahu la seconda volta in due settimane. Ha detto che c'è stato il fuoco a Gaza, sta reggendo, ma è tutt'altro che perfetto, che ci sono gravi violazioni che stiamo monitorando. Poi non è entrato nel dettaglio di quali violazioni si riferisse, soprattutto da parte di chi, anche perché dalla striscia di Gaza arrivano notizie che dal cessato il fuoco con l'Iran di fatto sono aumentati i raid israeliani dentro la striscia di Gaza. E Mladenov ha anche detto che i punti, diciamo, chiave per far avanzare questo piano di pace sono di fatto in stallo. Parliamo innanzitutto del disarmo di Hamas, perché ha detto che non stiamo chiedendo ad Hamas di scomparire come movimento politico, però deve rinnegare l'attività armata, e quindi e dice che la roadmap prevede questa possibilità, ma non ha risposto neanche alla domanda che appunto cosa succederà se Hamas non dovesse disarmarsi, quindi tornerà alla guerra. Anche qui non ha risposto, ha detto che era incontrava i giornalisti per parlare di pace e non di guerra. Quindi diciamo che i punti fondamentali rimangono ancora di fatto allo stallo per l'implementazione di questa seconda fase del piano. Poi ha aggiunto che stanno entrando più aiuti umanitari, quindi sappiamo da tempo che non c'è più problema di fame dentro la striscia di Gaza, ma sono, devo dire, gli altri tipi di aiuti che ancora in questo momento Israele non permette di entrare. Poi Mladenov ha anche accusato Hamas di ostacolare o di uccidere i lavoratori che appunto lavorano per proprio per il Board of Peace. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Attenzione del Regno Unito è catalizzata oggi sul King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera. Intanto si vive una forte tensione politica per la fronda contro il premier Starmer in atto nel Partito Laburista. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Nel suo intervento ufficiale alla Camera dei Lord, preparato come di consueto dal governo, Re Carlo III ha ribadito il convinto sostegno di Londra all'Ucraina. Preannunciata poi la stesura di una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit, e sottolineato il ruolo della Gran Bretagna nell'Alleanza Atlantica in un mondo sempre più pericoloso e instabile, in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale, ha precisato il sovrano, sarà messo alla prova. Ma oltre alle minacce degli stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E ora siamo alla pagina politica, al Senato, in corso il question time con la premier Meloni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Eccoci Antonella, tempestivi perché si è concluso proprio adesso il premier time con la presidente del Consiglio Meloni a tutto campo, che ha risposto qui a Palazzo Madama all'interrogazione dei senatori, al centro soprattutto i temi di economia, dei bassi salari, al calo della produzione industriale, motivo per cui la presidente del Consiglio ha annunciato che entro l'estate arriva la delega per la ripresa del nucleare. Le opposizioni invece insistono le carenze dell'esecutivo, spazio anche alla politica internazionale con le guerre in corso dall'Iran a Gaza, ma soprattutto alle conseguenze sullo stato di salute del paese. Per quanto riguarda invece la missione a Hormuz, in commissioni affari esteri e difesa il ministro Crosetto annuncia l'invio di 2 cacciamine nell'area, ma che non entreranno nello stretto se non in uno stato di tregua. Critiche le opposizioni che invece accusano l'esecutivo di mandare le navi a Hormuz senza il voto del Parlamento. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Siamo all'antivirus, la situazione è sotto controllo, il ministro della salute Schillà ci rassicura, siamo tranquilli. Sentiamo Amelia Cartia.
6: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
7: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
6: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E a Bordeaux un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto virus. Tra i 1200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Smantellata dalla polizia un'associazione a delinquere finalizzata all'accesso abusivo di sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sentiamo Francesco Durante.
8: Accedevano abusivamente a sistemi informatici di interesse nazionale per acquisire dati sensibili relativi a precedenti penali, fiscali, retributivi, nonché bancari, e poi li cedevano dietro compenso a un'organizzazione criminale che a sua volta li rivendeva a società e soggetti interessati. Il collaudato sistema di corruzione ha coinvolto anche pubblici ufficiali, membri delle forze di polizia, imprenditori di agenzie di investigazione e recupero crediti. 4 le persone arrestate nel corso di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Napoli, che ha disposto gli arresti domiciliari per altri 6 indagati. Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.
9: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
8: Francesco Durante, linea allo studio.
1: A Reggio Emilia la principessa del Galles Kate visita le scuole del Reggio Children, nate nel dopoguerra, considerate tra le migliori al mondo. Ce ne parla Antonella Mazzateruel.
10: È giunta in Italia senza il consorte William, ma al suo arrivo dall'aeroporto di Parma Reggio Emilia ha trovato ad accoglierla una piazza strapiena. Kate Middleton, sorridente, si è avvicinata ai piccoli alunni di 5 anni di due scuole dell'infanzia del sistema educativo considerato tra i migliori al mondo, il Reggio Children, obiettivo della sua prima visita fuori dal Regno Unito dopo la sua malattia. Vestita con un completo pantalone azzurro, la futura regina di Gran Bretagna, che a Londra ha creato il centro di fondazione reale per la prima infanzia, si è chinata a parlare e scherzare qualche minuto con i bimbi loquaci e per nulla intimoriti. In città, che per l'occasione ha chiuso strade e vietato l'uso dei droni, la principessa del Galles si fermerà anche domani. In comune ha ricevuto il primo tricolore nato istituito a Reggio Emilia, poi, confessando l'emozione, si è recata al centro internazionale Loris Malaguzzi per incontrare fondatrici ed educatori del Reggio Children, affascinata, così ha detto in privato, dalla filosofia educativa che mette i bambini al centro della comunità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gli ultimi dati sulla povertà: una famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette. Sentiamo Alessandra Camarca.
11: Aumento dei prezzi, caro vita, guerre e migrazioni hanno causato l'aumento dei poveri. I dati sono emersi durante l'evento Ponti di Fraternità, storie di accoglienza sulle orme di Francesco, promosso da Antoniano e dalla comunità di Sant'Egidio. Durante l'incontro è stato riferito che nel 2025 la rete solidale di Operazione Pane ha distribuito in media oltre 57.000 pasti al mese, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Crescono i pasti, ma anche famiglie in difficoltà a fare fronte alle utenze. Per l'11% delle famiglie l'emergenza sono le bollette, una famiglia su 10 non riesce a pagarle. Secondo il rapporto, l'emergenza economica colpisce sia italiani che stranieri. Tra le famiglie aiutate il 32% è italiano e il 68% è straniero, soprattutto proveniente dall'Africa e dall'Europa orientale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: All'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina il Papa ha ricordato l'attentato a Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, nel giorno in cui si celebra la memoria della Vergine di Fatima. A Maria il Pontefice ha dedicato la catechesi. Ascoltiamo le parole del Papa.
12: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine.

0: ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: E questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Izzi in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
2: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

tu forma a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

Salve a tutti, costolette, e anche a voi, Adami. Io sono Falchi Cecilia, in arte la costola di Adamo Blog, e questo è lo spazio vocale dedicato al mio blog, appunto, La Costola di Adamo, che ho qui a Radio Incontri in Cortona. E com'è andata la settimana? Spero bene. Non so se avete ascoltato le vecchie puntate tramite podcast o avete sbirciato il mio blog degli ultimi, magari, post o anche post più vecchi. Io introduco subito il tema di questa settimana, che stavolta non sarà quindi piano piano introdotto, ma ve lo svelo subito. Parlerò di oggetti transizionali. Cos'è un oggetto transizionale? È un oggetto che soprattutto per i bambini è molto importante perché gli permette di muoversi in vari ambienti con una certa sicurezza. Questo oggetto, appunto, che li segue nei contesti diversi che possono essere casa dei nonni, casa nostra, dei genitori e scuola, aiuta il bambino a sentirsi più sicuro di sé e a cercare quel giusto comfort che gli permette quindi di passare da un contesto, da un luogo all'altro senza risentirne maggiormente di questo cambiamento. Perché parliamo di questo? Tanto perché sto esaurendo gli argomenti, no, a parte scherzi. Ho ripreso in mano questo vecchio mio post di diversi anni fa che avevo dedicato a mia figlia più grande dopo una riunione al nido in cui mi era stato, diciamo, spiegato l'importanza di questo oggetto, ma io mi ero resa conto che mia figlia non aveva assolutamente questa abitudine di portarsi dietro degli oggetti per sentirsi più sicura nei vari ambienti. Mi sono resa conto che invece mio figlio più piccolo ha totalmente questa abitudine di prendere da casa dei nonni un oggetto che poi porta a casa nostra, che poi da casa nostra riporta a scuola, da scuola riporta a casa dei nonni, e che lo accompagna negli spostamenti quotidiani. E mi sono ricordata di questo vecchio articolo. Ora, prima di continuare a parlarne e anche della riflessione che poi mi è venuta fuori, ascoltiamoci la prima canzone de Blair con Coffee and TV.

scelto questa canzone dei Blur perché per me sia il caffè che la televisione sono veri oggetti transizionali. È vero che la TV non me la posso portare dietro, però io ad esempio in casa, se sono in casa, la televisione mi accompagna in ogni stanza. Il caffè ovviamente è per me quasi un appendice, comunque ora poi ne parliamo meglio. Allora, questo ricordo appunto del passato e questo ripensare a questo articolo appunto su questo oggetto transizionale applicato a mio figlio mi ha fatto anche capire che non soltanto i bambini hanno questo bisogno di avere un qualcosa che li faccia sentire sicuri e casa, anche fuori casa, ma è anche una cosa di noi adulti. Quindi anche io mi sono effettivamente analizzata e ho rilevato che sin da quando sono piccola ho veramente questa abitudine. Io in realtà ne ho tantissimi di oggetti transizionali che veramente migrano da casa mia la mattina e arrivano sulla scrivania del mio ufficio. Prima di tutto la mia tazzona termica del caffè che troneggia veramente nella scrivania per tutto il giorno, le mie agende, perché ovviamente io ho due o tre agende che mi porto dietro, le mie penne, i miei post-it, questo poi ovviamente torna nel mio zainetto che poi mi riporto a casa, eccetera, eccetera. Non mi sento sicura se io, ad esempio, non ho una penna. Mi sono veramente resa conto che non avere una penna per me nello zaino, nella borsa, è un sintomo di insicurezza forte, perché penso sempre, se devo scrivermi qualcosa, se mi devo appuntare qualcosa, non penso mai al telefono, anche se in realtà la maggior parte di noi indicherebbe il telefono oggi come oggetto transizionale. Comunque, mentre voi pensate quali sono gli oggetti di cui non potete assolutamente fare a meno, ascoltiamoci la seconda canzone con John Denver, Living on a Jet Plane.

ad esempio, l'oggetto transizionale del mio compagno, che in realtà non è un oggetto, è la musica. Lui, ad esempio, ha bisogno sempre della musica in ogni suo movimento, in ogni suo momento vuoto. Comunque, la ripensavo alla mia infanzia, alla mia adolescenza. Io ho avuto veramente un'ossessione per un pupazzo della Trudy, ora faccio subito spoiler della marca, che mi sono trascinata veramente dappertutto, ma fisicamente in ogni viaggio, fino a 17 anni. E questo è quello che scrivo nel mio post. Questo post, appunto, oggetto transizionale di qualche anno fa. Questo pupazzo a me effettivamente mi dava un enorme calore e sicurezza, e negli anni ho continuato veramente a cucirlo, rammendarlo in modo da continuare a usarlo. E il finale del mio post poi dice: come ho fatto negli ultimi anni a vivere senza questo pupazzo? Qual è il mio nuovo oggetto transizionale? Bella domanda. Vi faccio scoprire il finale leggendolo, perché non ve lo spoilerò, anche se è effettivamente una battuta. Comunque, tutti noi abbiamo qualcosa che ci fa sentire a casa anche fuori casa. Oggi, ad esempio, vanno tantissimo di moda quelle sigarette elettroniche, che ovviamente hanno anche queste, diciamo, queste grafiche, questi packaging attivanti e anche di moda, no? E quante volte vediamo le persone sempre con questa sigaretta elettronica in mano, passeggiando con questa sigaretta elettronica? Quindi avere qualcosa che ci occupa le mani e che ci aiuta anche a spostarsi, se ci pensate bene, è una cosa che facciamo in molti. È un'abitudine che abbiamo in molti, forse non gli diamo troppo peso. Io invidio tantissimo mia figlia, veramente, che negli anni non ha mai avuto, a differenza della madre, bisogno di questo per avere sicurezza. Lei entra in una stanza e non ha bisogno di niente che la salvi, ecco, che gli dia un minimo di aiuto. Io in realtà ce l'ho tuttora, e essendo una persona molto materialista, io ho bisogno proprio avere il contatto della penna in mano, oppure appunto l'agenda o il mio caffè, tante, tante cose. Molti, se ci pensate bene, hanno anche una fotografia nel portafoglio, che magari quando hanno un momento di nostalgia o un momento di pausa devono assolutamente guardare. Ora tutti a cercare il proprio oggetto nella borsa. Ascoltiamo un'altra canzone molto bella degli Eagle con Hotel California.

Comunque negli anni sono sicuramente migliorata, perché fino a qualche anno fa, quando anche i telefoni non erano così performanti, non soltanto giravo con le mie agende nelle borse, ma mi portavo sempre dietro un libro. Quello era un altro oggetto tradizionale che ad esempio mi teneva compagnia tantissimo, ovviamente alle poste, nelle varie code, nei vari momenti di attesa. E oggi col telefono ovviamente mi è diventato tutto più semplice, perché comunque magari se voglio leggere qualcosa lo leggo dal telefono, anche se, come sapete, ovviamente la mia preferenza è sempre la parte cartacea, però negli anni mi sono aumentati anche gli oggetti che non mi appartengono direttamente, ma appartengono ai miei figli, che devono stare nella borsa, e quindi ho dovuto fare anche delle selezioni. Comunque, io spero di avervi generato sempre una riflessione estemporanea, utile, inutile, non lo so. E vi auguro una buona settimana. Vi invito sempre a leggere il mio blog, che comunque sono 10 anni che esiste, quindi diamogli un po' di udienza. E se volete ascoltare i podcast di quest'anno, quindi le pillole di quest'anno, o ovviamente degli ultimi anni, che sono tutti disponibili all'ascolto su Radio Incontri in Blu. Vi saluto, e vi saluto con una grande canzone di Eric Clapton con Wonderful Tonight.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: fretta.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, 13 maggio, del GR Valdichiana. Apriamo il giornale con un nuovo capitolo per la gestione turistica della Valdichiana Aretina. Si sono riuniti i sindaci dei 7 comuni per mettere a punto un nuovo modello di gestione turistica condivisa, capace di superare i confini amministrativi dei singoli comuni e valorizzare la Valdichiana Aretina come destinazione unica. È questo l'obiettivo del progetto Oltre i confini comunali, la Valdichiana Aretina come modello di gestione turistica integrata, promosso dal Comune di Cortona in qualità di capofila dell'ambito turistico Valdichiana Aretina e finanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando dedicato al supporto e alla valorizzazione dell'immagine della Toscana. L'ambito turistico è composto da 7 comuni. Oltre al capofila Cortona ne fanno parte Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Fogliano della Chiana, Lucignano, Marciano e Monte San Savino. Il progetto prosegue e rafforza l'attività già avviata negli anni passati dall'ambito turistico, mettendo al centro una visione innovativa fondata sulla collaborazione tra enti pubblici, operatori privati, imprese turistiche e portatori di interesse locale. Il piano si sviluppa attraverso 4 assi strategici principali. Il primo riguarda il rafforzamento del sistema turistico territoriale attraverso il consolidamento dell'ufficio di ambito. Il secondo asse punta alla costituzione e promozione di prodotti turistici integrati. Il terzo asse riguarda le attività di animazione territoriale, formazione e aggiornamento, con l'obiettivo di valorizzare anche le aree meno conosciute della Valdichiana Aretina come piccoli borghi o zone rurali interne. Il quarto asse è dedicato al miglioramento dei servizi turistici e all'innovazione digitale. Sono previste azioni di potenziamento del portale di ambito, sviluppo di strumenti informativi, multicanale, produzione di materiale promozionale, cartaceo, digitale, gestione coordinata dei social media e investimenti sulla segnaletica della sentieristica toscana. Spostiamoci ad Arezzo. Domenica 17 maggio dalle 9 alle 19 torna ad Arezzo Saione Mob, la manifestazione promossa da Oxfam Italia e Confesercenti con il contributo di TCA SPA, che quest'anno celebra la sua 5ª edizione. L'evento si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo e piazza Saione, coinvolgendo associazioni, scuole, commercianti e cittadini in un ricco programma di iniziative culturali, artistiche, sportive, didattiche e commerciali. Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca il confronto pubblico tra i candidati a sindaco per le elezioni comunali di Arezzo del 24 e 25 maggio, in programma alle 11.30 al campo sportivo della 4 novembre. Un dialogo che coinvolgerà direttamente i giovani del territorio e le ragazze di Lega Ambiente, chiamando i candidati a confrontarsi sull'idea di città del futuro. Tra i protagonisti della giornata ci sarà il tradizionale mercato delle pulci, con oltre 120 banchi distribuiti nel quartiere, affiancato dal mercato di beneficenza organizzato dall'associazione Il Velocipede e dal centro socializzazione CLA in piazza Zucchi. La colonna sonora dell'evento sarà affidata al collettivo urbano The Sound of Zion, con la musica di Luca Mr. Chicks e altri artisti del quartiere. Alla galleria Imago sarà visitabile la mostra fotografica Viaggio nel territorio aretino, dedicata agli aspetti meno conosciuti del paesaggio locale, mentre al B&B Bio Benessere andranno in scena le performance teatrali di Rinnegati Myth Falliti, promosse dal Teatro Virginian insieme alla mostra illustrata di Emiliano Marchetti. Cortona. L'educazione stradale si impara a scuola. La polizia locale di Cortona incontra i bambini per dare vita ad un progetto per la sicurezza dei piccoli pedoni e futuri guidatori. 15 le classi coinvolte. Oggi sono piccoli pedoni, domani saranno dei guidatori. Nell'ambito del progetto di educazione stradale di legalità coordinato dalla prefettura di Arezzo, la polizia locale di Cortona anche quest'anno ha organizzato un programma di incontri nelle scuole, grazie alla disponibilità del proprio personale. Quest'anno il programma di educazione stradale ha coinvolto 15 classi delle scuole primarie e dell'infanzia di Camucia, Cortona Cremona, Fratta, Ceglio, Centoia, Pergo e Mossigliolo con la partecipazione attiva di un agente. La finalità del progetto è quella di fare comprendere ai bambini fin dalla prima infanzia i comportamenti corretti da tenere sulla strada in modo che gli stessi diventino in futuro utenti consapevoli e responsabili del sistema stradale. Gli incontri sono stati tenuti dalla sovrintendente scelta di polizia locale Nadia Taralla, attraverso filmati educativi idonei alla loro età, cartelloni didattici, giochi rivolti ai più piccoli. I bambini hanno appreso le regole fondamentali dell'ambiente stradale, con particolare riguardo al comportamento dei pedoni, segnaletica stradale distinta per forma e colori, uso delle cinture e sicurezza nei veicoli. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di competenza di educazione stradale con timbro della polizia locale come riconoscimento per le competenze acquisite. Ringrazio la polizia locale con il suo comandante Gianni Landi per aver messo a disposizione il personale per realizzare questo progetto, dichiara l'assessore alla polizia locale Francesco Fanicchi. Iniziative come queste contribuiscono a diffondere buone pratiche e a far conoscere anche il lavoro che quotidianamente svolgono i nostri agenti, un lavoro che li vede impegnati in strada, in particolare negli orari scolastici, per garantire accessibilità e sicurezza. Rievocazione della battaglia di Scandagallo. 3 giornate di eventi nella storia della Toscana, un viaggio indietro nel tempo per rivivere episodi, usanze e tradizioni della Toscana del XVI secolo. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la rievocazione della battaglia di Scandagallo, che in questa edizione si svolgerà tra Pozzo della Chiana, Fogliano della Chiana e Marciano della Chiana, andando a proporre un ricco programma fino alla suggestiva ricostruzione dello scontro del 1554. L'evento organizzato dall'Associazione Culturale Scandagallo rappresenta uno degli appuntamenti maggiormente identitari del territorio, capace di unire rigore storico, spettacolo e partecipazione per dare vita a un'esperienza immersiva con cui rivivere i fatti avvenuti in Valdichiana nell'estate del 1554, quando l'esercito fiorentino di Cosimo I dei Medici sconfisse l'esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. L'apertura dell'evento sarà alle 19 di venerdì 15 maggio con l'attivazione dell'area degli accampamenti a Pozzo della Chiana, mentre alle 21.45 il centro storico di Marciano della Chiana diventerà teatro dell'arrivo in corteo dell'esercito franco-senese, illuminato dalle torce per la ricostruzione dell'assalto notturno al castello. Ma il momento più atteso e suggestivo sarà alle 17 di domenica 17 maggio a Pozzo della Chiana, con il corteo storico di tutte le compagnie e la rievocazione della battaglia di Scandagallo con oltre 200 figuranti, accompagnati dalla narrazione del banditore, impegnati in combattimenti realistici con armi bianche, archibugi, seguendo fedelmente gli schemi storici. E concludiamo con la pagina dello spettacolo, uno spettacolo direi di classe, perché si apre domenica 17 maggio negli spazi monumentali del Palazzo Vescovile di Arezzo la 4ª edizione di Arezzo Nascosta, la rassegna di OIDA, che sta per Orchestra Instabile di Arezzo, che porta la musica in luoghi inconsueti della città e della provincia, trasformando palazzi storici, giardini segreti, musei in scenari per la musica corale e da camera. Ad accogliere il primo appuntamento sarà la Sala di Giustizia del Palazzo Vescovile, uno degli ambienti più suggestivi del complesso arcivescovile aretino, affrescata da Teofilo Torri intorno al 1608. Andrà in scena Amor Verace, concerto dell'insieme vocale Vox Cortis, diretto dal maestro Lorenzo Donati. L'iniziativa, patrocinata dalla diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, prenderà il via alle ore 15 con una visita guidata alla Sala di Giustizia e proseguirà alle 16 con il concerto. Al termine è prevista una degustazione di vini locali guidata dal sommelier Steve Agnoletti in collaborazione con ICE, delegazione di Arezzo. La rassegna Arezzo Nascosta poi proseguirà con altri concerti il 17, il 24 e il 31 maggio tra Arezzo e Monte San Savino. Tutti i concerti sono a ingresso libero Per le visite guidate è consigliata la prenotazione scrivendo a info@oidarezzo.it per tutte le informazioni sul sito di Oida, www.oidaarezzo.it. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR Valdichiana. Ed ora, come di consueto, passo la linea a Giorgio Fanelli per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Ben trovati, la pagina sportiva di oggi direi che ci lascia in qualche modo la libertà di scegliere quali notizie darvi, perché ne abbiamo così tante che magari non sappiamo quale ordine e in quale ordine da cominciare. Cominciamo con il dirvi dove si giocheranno gli spareggi di domenica prossima per le finali playoff, così da mercoledì vi potete già organizzare. Per quello che riguarda la finale del playoff del campionato di promozione Girone C, Casentino Academy Alberoro si giocherà alle 16 allo stadio Brilli-Peri di Montevarchi. La finale playoff del campionato di prima categoria Girone E Castelnovese Atletico Levane invece si giocherà allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno. Ed infine il playoff di seconda categoria Girone I Pratovecchio Spogliano sul campo comunale di Rassina. Vi confermo l'orario federale che è previsto per le ore 16 in tutte e tre le gare. Più tardi parleremo della partita di questa sera che dovrà affrontare la Pianese sul campo del Lecco, una sola combinazione per gli uomini di Birindelli, la vittoria per superare il terzo turno dei play-off di Serie C e naturalmente aspirare ancora ad un posto importante per lottare per la Serie B. Noi torniamo ai festeggiamenti che hanno preceduto il Rompete le righe dell'Arezzo. Sto parlando di quella importante manifestazione organizzata dal quartiere di Porta Santo Spirito, cioè la consegna del Cavallino d'Oro, il premio messo in palio ogni anno dal quartiere gialloblu, e della Perla Amaranto, riconoscimento assegnato dalla redazione di Amaranto Magazine. Se li è aggiudicati entrambi Camillo Tavernelli, assegno per 10 volte e cardine della squadra che ha vinto il campionato. Per lui un trist di livello assoluto, visto che giovedì aveva anche ritirato la rovesciata d'oro del Museo Amaranto, emulando Pattarello e Trombini che avevano fatto l'Amplein nel 2025 e nel 2024. Questi premi devo dividerli in parte uguali con i miei compagni, ha detto Tavernelli. La forza del gruppo è stata la nostra arma in più. Non sono parole di circostanza. Per la prima volte in carriera sono andato in doppia cifra e il coronamento di un percorso personale molto lungo che mi ha portato a giocare in Serie B e poi a scendere di categoria per ritrovare la giusta dimensione. Ad Arezzo l'ho trovato e sono contento. Il gol più bello che ho segnato ai Carpi, al Comunale, un tiro a giro che è finito sotto l'incrocio. Dalla mia città di Castello sono venuti in tanti a tifare per me e per l'Arezzo, torneranno a maggior ragione l'anno prossimo in Serie B. E adesso l'intervista di Andrea Avato, e la fonte naturalmente è quella di Amaranto Magazine.
3: Sono qua ad Arezzo ed è stato un percorso costruito negli anni. Ho visto un'evoluzione della società dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista ambientale, anche per quanto riguarda la tifoseria, perché dopo l'entusiasmo del primo anno di ritorno in Lega Pro l'anno scorso abbiamo incontrato tante difficoltà, ma nonostante qualche strigliata giusta che ci siamo meritati anche da parte del nostro pubblico e dei nostri tifosi, ci sono stati sempre vicini. Quest'anno il raggiungimento di un sogno così grande è anche merito loro, e soprattutto loro se lo devono godere, perché noi ancora non ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto. La tifoseria, voi, città, tutti quanti avete sofferto tanto negli anni, perché la storia dell'Arezzo la sappiamo bene e questo deve essere un punto di partenza. Però la Serie B è stato un campionato più difficile, ma allo stesso tempo più avvincente, più emozionante, e quindi chiedo a tutti i tifosi di godersela al meglio. Ovviamente cercheremo di fare il nostro meglio, perché l'obiettivo di tutti è quello di salvarsi il prima possibile, poi chissà, però la Serie B l'ho fatta tanti anni, l'obiettivo primario è quello di raggiungere quella quota lì dei 43-44 punti, poi dopo è possibile sognare, ecco.
4: Allora siamo arrivati alla premiazione della 69esima edizione del Cavallino d'Oro, il premio messo in palio ogni anno dal quartiere di Porto Santo Spirito. Ricordo che è il premio sportivo più longevo d'Italia e questo è sicuramente un grande traguardo. L'anno scorso aveva vinto Emiliano Pattarello, quest'anno entra in un albo d'oro ricchissimo che comprende tutti i più grandi giocatori che hanno vestito la maglia Amaranto, Camillo Tavernelli.
5: Ricevere questi premi in un'annata così speciale mi rende doppiamente orgoglioso, quindi oltre che ringraziare i miei compagni sono veramente contento per il lavoro che abbiamo fatto e che ho fatto io personalmente, quindi sono sì, veramente orgoglioso.
2: La voce che ha preceduto quella di Tavernelli era del capitano Chiosa e adesso una notizia che diamo con un po' di dispiacere, anche perché allo stadio Liberati di Terni noi abbiamo un piccolo angolino, anzi angolone, dedicato a Corrado Viciani, il nostro concittadino amato e ricordato dai ternani che vollero dedicargli appunto un settore dello stadio Liberati. E la notizia è quella che un po' ci attendavamo. Voglio usare il linguaggio tecnico che usano naturalmente loro, ma io dico freddamente, la Ternana, dopo vari tentativi di salvataggio, ieri alle 12, non essendo giunta nessuna offerta per rilevare il titolo sportivo, la Ternana è fallita e dopo 29 anni ripartirà dai dilettanti. Non sto certo a ricordarvi quelle che sono state le vicissitudini. Alle ore 12 di ieri non è stata presentata alcuna richiesta di partecipazione all'asta fissata per oggi, mercoledì 13 maggio, presso il Tribunale di Terni per l'acquisizione del ramo d'azienda sportivo della società rossoverde. Si chiude così la storia della Ternana nel professionismo dopo 29 stagioni, al termine di una crisi societaria culminata nell'epilogo più duro. Meno di 12 mesi fa il club aveva sfiorato il ritorno in Serie B, perdendo soltanto ai rigori contro il Pescara la finale play-off. Nella stagione appena conclusa, Liberani, al comando della formazione rossoverde, ha saputo dare dignità alla società e alla squadra, cogliendo risultati di prestigio. Naturalmente ricordo con dispiacere la vittoria allo stadio comunale Città di Arezzo, ma sportivamente dico che la squadra, nonostante le difficoltà e dopo aver venduto i giocatori migliori, mister Liberani era davvero balzato alle cronache come un conduttore di una squadra, di una società in declino fino al suo allontanamento, che ha chiuso e ha scritto proprio la parola fine non solo della squadra ma anche della società con questo triste epilogo del fallimento. Alla Pianese serve un'altra grande serata, un'altra piccola impresa per continuare a sognare. I bianconeri, infatti, dopo l'1-1 maturato domenica scorsa al Comunale contro il Lecco, hanno l'obbligo di vincere a Rigamonto i Ceppi per staccare il pass per i quarti di finale. Un traguardo che rappresenterebbe un'altra pagina di storia per le zebrette, già capaci in questa stagione di raggiungere risultati mai toccati prima dalla società amiatina. L'appuntamento con il ritorno del primo turno nazionale dei Off Serie C, lavoro più, è fissato per questa sera alle 20 allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco. A dirigere la sfida sarà Alberto Poli della sezione di Verona, assistito da Simone Della Mea di Udine e Giovanni Boato di Padova, quarto ufficiale Julius Roland Andeg Tonaman Bay di Cuneo, mentre al VAR ci sarà Daniele Chiffi di Padova con Luca De Angelis di Milano nel ruolo di Avar.
6: Mister Alessandro Birindelli, alla vigilia del confronto gara di ritorno playoff fase nazionale tra Lecco e Pianese, mister, si ritorna in campo subito dopo 90 minuti intensi come quelli disputati domenica al Comunale. Ti domando, insomma, le condizioni, insomma, in cui si gioca questa partita sono più o meno simili a quelle che vi avevano visto alla vigilia della partita contro la Juventus Next Gen. Alla Pianese servirà solo una vittoria per avanzare. Che momento è? Che emozioni state vivendo alla vigilia di questo importante confronto?
7: Ma innanzitutto emozioni sono tantissime. Sono positive e sono quelle sensazioni che ti fanno anche sentire meno la fatica, perché quando ti giochi qualcosa di così importante e queste partite con squadre forti con le quali hai la possibilità di confrontarti per raggiungere il sogno, il nostro sogno, la cosa ti gratifica. E ti ripeto, per noi qualcosa di straordinario che qualche mese fa era impensabile, ecco, che potesse accadere. Però, come dico ai ragazzi, come ho sempre detto, i sogni vanno coltivati e loro stanno continuando a coltivarli nel quotidiano. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, dove ci sarà anche una gestione delle energie, perché veniamo da una partita, quella di domenica, dove abbiamo speso tanto. Però ripeto, è una partita che va giocata con un risultato solo, loro hanno un grande vantaggio, però noi andiamo con la stessa spensieratezza e mi piacerebbe vedere la convinzione che i ragazzi hanno messo nella seconda parte della partita, perché nel primo tempo secondo me abbiamo un po' sofferto, ecco, questa partita a livello anche emotivo, anche di gestione di alcune situazioni in campo, e i ragazzi erano un po' contratti. Ci sta, è normale, però credo che anche questa partita sia servita di esperienza nel percorso di crescita che tanti di loro devono fare e stanno facendo, e quindi con la serenità e quella voglia di non uscire dal campo con dei impianti, ecco, questa è l'unica cosa che chiedo ai ragazzi, e sono sicuro che ci metteranno tutto l'impegno come hanno sempre fatto.
6: All'Eco vi aspetterà anche un ambiente infuocato, insomma, con tutto lo stadio, insomma, alla caccia del passaggio del turno. E ecco, ti chiedo invece, per quanto riguarda l'avversario, lo conoscete magari meglio dopo averlo affrontato, lo stesso si potrà dire per loro. Che cosa servirà, ecco, per uscire dal Rigamonticeppi con un risultato positivo?
7: Servirà tutte le energie possibili che abbiamo noi dello staff per dare supporto, per essere lì pronti a correggere o a fare qualcosa se ci sarà bisogno, dargli una mano, dargli delle indicazioni se ci sarà bisogno, sopportarli se ci sarà bisogno, e poi una volta che loro avranno messo tutto, come andrà, entreremo nello spogliatoio, ci saluteremo l'avversario se è stato più bravo, se saremo stati più bravi entreremo e gioiremo come abbiamo sempre fatto, altrimenti ci guarderemo in faccia, ci abbracceremo, perché al di là di tutto questi ragazzi hanno fatto qualcosa che è andato oltre ogni cosa, perché ripeto, viverci nel quotidiano si capisce tante cose, che a volte il valore umano va oltre l'aspetto sportivo, e loro quest'anno hanno dimostrato di essere prima uomini e ragazzi che avevano voglia e hanno voglia di mettersi in discussione e di provare a fare qualcosa di importante in questo percorso di vita, e il calcio c'entra poco. Senza valori in qualsiasi mondo si va poco lontano, loro invece hanno dei grandi valori che l'accompagneranno sempre, e sono sicuro che si toglieranno delle grandi soddisfazioni, e le lo auguro al di là di come vada la partita.
2: Di Lecco Pianese ne parleremo ancora domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche. 13 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con alcune schiarite probabili. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibili rovesci o locali temporali in forma sparsa sul territorio, alcune zone rimarranno all'asciutto. In serata tendenza a miglioramento, venti deboli variabili con temporanei rinforzi, specie in occasione di temporali, temperature in lieve calo. Affidabilità media.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Take one.
1: Mercoledì, vespri.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come è sempre stato.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi, tu chiamali come

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo il
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista. Non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole, si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Miller, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sha.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Serp e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: Grazie.
1: Zero Folk Duo sono musicisti provenienti dall'Abruzzo, fra Chieti e Pescara, si chiamano Luigi e Manuel, mischiano la loro musica con quella celtica e world music, li abbiamo ascoltati dal vivo da un festival come il Premio Alberto Cesa del 2025 con Sha. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana ascoltiamo l'ultimo lavoro di un bassista pugliese, si chiama Mario Iannuzziello e presenta un brano come The Fool. E vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, settimanalmente in radio con questa trasmissione che propone musica di qualità. Prossimi artisti in scaletta dalla Campania, loro si chiamano Groove, Tom e rivivono un classico della musica francese, in particolare quella di Edith Piaf, con questa particolare versione di La Vie en Rose. Groove, Tom.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vito Antonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vito Antonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista è il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, è così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della società del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari, e mi approccio come tanti poi colleghi percussionisti al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche al conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha diciamo allargato gli orizzonti e mi ha portato anche insomma al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto, in apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo, lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah, esatto, questo esattamente.
1: L'associazione di San Michele, il mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio, avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
0: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
1: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso diciamo compositivo sia diciamo attualmente che anche in passato, e in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine 800, di grandi autori come per esempio Claude Debussy, Erik Satie. In particolare rispetto a questi due autori ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte, e sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva, e insomma tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
0: Vito Antonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
1: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro, c'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza
0: quelle 8 ore al giorno.
1: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto, perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento, e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
0: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
1: Certamente, certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico, in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche, che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilampo, se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è, a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrafono.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana. È un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche, insomma, del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale. È sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera. Però anche questa impostazione classica, infatti molta, cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venir fuori in questa ricerca compositiva che attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore. E, insomma, è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali. pubblico contenuti, e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sidemen, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader, che è uscito nel 2023 per la Glim Records, che si chiama Introducing Vitantino Gasparro. A proposito, questo mini solo è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare, molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso, il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièces froides, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare, e infatti anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti weirdly insomma sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, cioè ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch proprio dell'andamento che gli conferisce questa diciamo peculiarità, un po' diciamo di imprevedibilità, oserei dire, ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi, e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te. Promesso, assolutamente.
0: Perfetto,
1: un grandissimo piacere.
0: Ciao Vito Antonio,
1: grazie a te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in radio.

0: In fretta!
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
6: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come.

0: Louise, Kofi, spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.